Io però la storia che cambia nel Voltage è Drial. La vista di Drial non sta più, emerge Drial, non c'è più. Si chiama War, una cosa del genere, no? Però non lo abbi come Drial. Ci sei? Fai Drial lo abbi, però non c'è più come Drial. Io sto aspettando, come cazzo è? Si chiama War, un po' del genere.

0: 好。
1: 啊，我啊，很不想。
2: 希望
3: 想法。
2: 希望。
0: Ci vediamo forse a Catania, forse.
2: Forse
0: non ne vediamo proprio, forse manco oggi o in day, forse non lo so.
1: Viaggio in day.
0: E tu devi avere con loro.
1: No, devo dire, tranquillo.
0: Come tranquillo? Tranquillo sta un banano.
1: Tu vuol dire se non lo con loro?
0: Cioè io vengo più a lezione.
1: E
0: non
1: ci
0: devi
1: mettere, non ci devi mettere.
0: Sì, non ci devi mettere. Giusto.
2: Bene, saluto, Gioia.
0: Tutto bene, no?
1: Ciao, aspetta, via,
0: ciao, aspetta. Però me, non lo credo, non lo dai. Ah. Un coglionato, io, comunque. Buonanotte,
2: ciao.

0: Yo te lo envié, que en base a los precios. Eso te vale 15 euros en un mes.
1: Lo de Dharma me cuenta de 9 euros.
0: No me vale por eso. Has visto una cuestión que es un defecto de Corsica y original ya de Cataluña. Está bien. Es que cuando hace falta el mundo, ¿verdad?
1: ¿Qué es el mundo?
0: ¿Y se hace que sea un
1: mundo? El festival, ¿no?
0: ¿Ah?
1: El festival.
0: Amiglia, perché oggi Gabriele ha speso i soldi, ha comprato mangiante, quindi mi fate dire le cose, e chi sta già messo un cazzo, i soldi non hanno messo un uomo.
1: Ah, qui la sera quando non stavo fatti con in bar.
0: In bar?
1: E poi adesso mi sono spesso, poi grazie alle donne, dicevo, non ho trovato le vite, e poi che bene che sei cercato.
0: Poi non lo so quando grazie hanno speso loro per le... per i panini che dovevano essere uno stesso 2 euro l'uno, non ho capito
1: 2 euro l'uno, e ce l'abbiamo messo
0: 2 euro l'uno, no, no,
1: e ce l'abbiamo messo
0: 18 20 euro
1: e le vite ce l'abbiamo messo, ma non sono un gatto con i 3 euro che sto mettendo con le vite,
0: cioè a me, ma quindi le due quote io una quota di 9 euro da due. Cioè, ognuno deve mettere 2 euro, io devo
1: mettere... Ognuno deve... quanto?
0: Cioè, ognuno... allora, i soldi li dobbiamo dare 2 euro a cosa? A Marco. Perché ha messo 2 soldi.
1: Ognuno deve scegliere 9 euro. Tra il paio di pranzo e c'è 9 euro a persona. 9 euro vuol dire che rimanevano... non rimanevano 9 euro di fondo cassa.
0: Ma Pippo, a me, allora Luca e Marco non me ne hanno dato soldi.
2: No, no,
0: non lo so, adesso non si
2: è facendo niente.
0: 9 euro di fondo cassa, ma non è detto.
2: Con 2 euro là.
0: A me mi hanno dato soltanto...
2: Ma sì,
0: mi hanno dato solo cosa.
2: È stato bello da mangiare, no? C'è acqua,
1: poi.
0: Guarda me, non me lo dico, io voglio andare
1: a
0: ma io voglio andare a questo fondo. No, non l'ho visto di nuovo, non vedo che mi sono delle macchine un po' di euro.
1: Cioè, i miei?
0: I miei condizioni di acqua.
1: Più 18, i miei, non li danno.
0: 15 mando.
1: Quindi, vediamo, ci ha messo la piccina
0: e spesso. Noi mando quelli del prestito. E io non ce ne cerco, io ho cristiano, ci ha cattato un casino di cosca.
1: I miei,
0: te
1: li devo dare.
0: Mi mando la mia altra cosa perché c'era un staccato a
1: scrivere, ma tu te la offeresti di dove andare di uscire da stagione con me, Luca, io non ero persona, tu
0: sei la persona, non ero a mettere nel fondo cassa, se non ero nel fondo cassa perché c'erano quote, ognuno aveva quote, ognuno
1: pagava 9 euro a persona, ognuno invece le pagava 8 euro e tutto mettere 1 euro in più a persona, in modo che su 9 persone 1 euro in più facevano 9 euro, che non è in conto caso.
0: Non capito.
1: E se Marco doveva 9 euro in conto caso, non ti accorgo,
0: quindi
1: è proprio il conto di
0: di me. Sì,
2: ma
1: come fa te?
0: Non è stato andare, ci mettiamo qua a parlare.
2: No, no,
0: Armando, ma questi soldi?
2: No, adesso non lo so.
0: Armando, ma spiego questi soldi, com'erano qua queste quote, questi soldi?
2: Quali quote? Quali le piante?
0: No,
2: là, ho avuto di che
0: fatto. Ah, scusate.
2: Un miliardo.
0: Aspetta, allora, la quota dei soldi che abbiamo messo...
2: Ma 0 euro 1. Ma 0 euro 1.
0: Abbiamo messo 9 euro 1.
2: Ma di che cosa?
0: Dei soldi che cosa abbiamo comprato oggi qua per mangiare.
2: Allora?
0: Allora, a me Marco e lui mi hanno detto 9 euro, cioè non mi hanno dato una quota, ho detto hanno messo il fondo cassa, non me ne vedo. Perché eravamo 9, quanto cazzo eravamo? 9.
2: Ma sentite che non vuole vedere.
1: Allora,
2: PC, vai.
1: Allora, adesso ti dico, io ho 44 euro. Più oggi 20 euro, tutte le lingue di manie.
0: Poi a Gabriele aveva messo altri soldi stamattina che aveva comprato lui
1: le patatine
0: e le
1: patatine. E lì viene Niente, 64 euro.
3: Giusto? No,
1: 64 euro?
3: Cosa
1: facciamo? Così, magari 8 euro a persona, andavamo a 60 euro, mancava un euro, giusto? Okay. E ho detto, ragazzi, siamo 9 euro a persona, in modo che rimangono 9 euro in più per un nuovo fuori sto conto. E li lascio qua la sua cazzo, perché è giusto.
2: E qual è il tuo
0: problema? Il problema è che avevo 15 euro, avevo 40 euro nel portafoglio, ora mi trovo 15 euro. Beh, rimango una quota su...
1: E anche tu che tieni quasi di un'altra 3 euro.
0: La quota che mi devo mettere.
2: Ma mi manca... 15 e 18.
0: 18 no.
2: 35, 35, 40. 15, 25 e 8.
0: 3 quote mi mancano. Cioè 3 quote insomma.
2: Scusa, hai 15 euro, ne dovresti avere quante?
0: 40 erano, 45 non mi pare, posso 44.
2: Quanti euro erano? Quanti avevi?
1: Oh, 40, ecco, ecco.
0: No,
2: scusami, tu te lo puoi dare,
1: guarda, questo è bello.
2: Scusa, quanti sono le premie?
0: 44, 43.
2: 44 euro.
0: Perché era speech?
2: Quindi, tolte le 9 euro su di quota, sì. Quante te ne devono rimanere? 35. Tolte le 9 euro su di quota.
1: No, no. Tu avevi 40 euro, all'inizio non avevo 42 euro, 40
0: 44 all'inizio. Io 20 euro li ho tornati ad Armando.
1: Ah no, no. Allora, 44, lì c'è 9.
2: Quanto avevi nel portafoglio? 44 euro?
0: Anche di più, 50 euro.
1: No, adesso l'ho dato, di nuovo.
0: E se questo me l'ha dato, sì, 50 euro.
2: 50 euro?
0: Sì.
2: Meno 18 quello qua.
0: Meno 18...
2: Fanno 32.
1: 32. Nelle C2 fanno 30.
2: Perché io ho 2?
0: Una cosa mia e una cosa sua.
2: 30 euro.
0: Okay.
2: Meno 15 che c'è nel portafoglio ti mandano 15 euro. Perché?
1: No, stiamo sbagliando di volte. Quindi la tua immagine sta.
0: Cioè, l'asbesto non me l'ha dato.
2: Allora. Ah, manda la cosa dell'asbesto. E la cosa mia.
0: E la cosa tua.
2: Abbiamo risolto il problema.
0: Sì, sì, no, sì, ma era quello che ti fa.
2: E la cosa l'asbesto perché l'asbesto non te l'ha dato?
0: No, a me tu
2: anche me anche mi ha tornato 20 euro.
0: Ma io infatti ho detto, cioè, non è tornato 20 euro.
2: Che amore mio?
0: No, no, aspetta, no, ti devo mettere
2: le... Che mi dai?
0: Ti resto di me.
2: Un attimo... No,
0: no, no, no, no, no. E questa qua. È tutto questo.
2: Questa ce la mandiamo, adesso la lancio.
1: E tu lasci di mettere.
2: No, questa la mando, dai. La mia quando mi fate... Allora, io quando allora, io, perché tu non conosci...
1: Lì c'è portare.
2: Allora, io non... No, per la sigaretta. Io non... non ci vado i soldi.
1: Grazie, non ti
2: preoccupo. Allora, quando io ho i soldi, sono soldi di tutti. Quando ho i soldi, sono soldi. Quando si fanno divisione di quote, io non mi voglio sapere, cioè una mandare mandella. Tu marito, tu non gli vendi euro, va bene, ma richiato. Ah, me la dai tanto, sei lugno, capito?
1: No, sì, io,
2: cioè,
1: no.
2: Quindi a me mi dice, mondo, ti sei scontrato la mia quota, e te la do, fine, capito?
0: Sì, cioè, sì,
2: non ho fatto che...
0: No, no, no, io no,
2: non ci penso.
0: Sì, sì.
2: Anche perché poi a qualcosa sono sempre stati abituati così. Mangiamo, cucciare i soldi, tu
1: vuoi fare
2: la prossima volta se la voglio comprare.
1: Ma te lo dia troppe vite, te lo dice
0: più. No, perché hai detto nel gabbiano, c'è la gente certo.
2: Cioè deve essere che comunque ci sono ragazzi di lui che si è fatto una vuota, vabbè, c'è già ragione, ci mangono tutto, giustamente va bene, però.
0: Ci ho detto del gabbiano. Cioè ho visto a Gabriele che spesso non tiene i soldi, non genere quella con del Gabriele, ho detto.
2: Vabbè, ma la tia, questo doveva essere una cosa collettiva.
0: Sì, è vero.
2: Non ci avevo pensato.
0: Cioè, aveva speso i soldi stamattina, a me ne ha speso il bicchiere.
2: Ora passami l'acqua, liscia.
0: Hai comprato 4-5 cose di
1: bicchiere.
2: Ma ci almeno abbiamo pulito, però non c'è tanto
0: schifo. No, quello
1: di bicchiere.
2: Ah?
1: Non questo bicchiere?
2: Nello stesso bicchiere.
0: Hai da comprare 5 bottiglie di Fanta oggi. Poi ho comprato 3 pacchetti di patatine e il bicchiere.
2: Non so. Questo mi fanno spendere un po'. In generale invece quando abbiamo un fondo gas, che non sta gestendo il fondo gas, adesso?
1: Sì, sì, sì.
2: Adesso
1: sono 55 euro.
0: Io a quanto a canale non ci si spende il fondo gas,
1: la gas
2: è
1: un po' infatti, no? Sì, 50. Sì,
2: questo
0: è il portafoglio.
2: Non è che è primario.
0: Ah, primario?
2: No, più che altro è il gesto che ti arriva e ti lascia, cioè, top. Capito? Non solo per la cifra di sé.
1: Sì, sì.
2: Cioè, quello è venuto per tanti soldi. Tranquillo.
1: Ah, perché lavora per Trento?
2: No, è morirà.
1: Cosa?
2: Non lo so, non lo so, non lo so, mi dice il generale.
0: Come si chiama di cognome?
2: Non lo so, ma...
1: Signor Trentennant...
0: Allora,

0: Non ho visto che il coltellino che è uscito oggi, ma...
1: Sì, era qua. Beh, col coltellino...
2: Vabbè, sono qua. Sicuro che si trova. Si troverà, non
1: lo sai dove devi controllare? Dentro il cartone dove c'erano i cosi. C'era il cartone dove c'erano le pizze dentro. Cosa provava a vedere?
0: Sono messo in quello di
1: non c'è andato un po' di pizza
0: no io non ho
3: no. Dove c'è andato? Non è il secondo razzo qua nella notte
1: adesso con la bocca
3: non ho la mano
1: vabbè non lo sto vedendo perfetto ma si è dove si è dove si è dove mangiamo.
0: Grazie.
1: AMSN, AMA, e quindi posso aggiungere i nuovi. Vedo che mi sta funzionando il mio
3: l'importante ormai che fai, cioè se va tutte le cose bene, qua possiamo funzionare.
1: Ma aggiungi nuovi snappi.
0: Però è una cosa che vedere.
1: Però è sempre snappi. No, non è tanto possibile.
3: Sì, sì. Ma infatti io, cioè io sono la visione del bug tra
1: l'unico scusate.
3: Perché
1: è un piacere interfaccio,
3: non
1: è che vedo tutti. Però il
3: discorso di volta. Ma qual era quella cosa del kernel che dicevi? Che diceva... Le cose in italiano, devi installare la patch nel kernel più le libre di tutti i tre e l'IPN bus.
1: E la faccio da installare un postale su te?
3: No, la faccio è su massimo solino punto...
1: Ah, non dopo una posso tagliare così
3: no? No, no. Devi facciare il piano. Metti il secondo. Però prima devi installare tutte le anteprime, non mette il build esempio.
1: Non
3: mi dare però per esempio di stare con il Mac, il PC, le libri di sistema, di GIA, che non c'è la
1: forza.
3: No, per non
1: perdere.
3: I miei colleghi una volta se non fanno guardare, quindi stiamo per la vivo. Venivano tutti da me a metterli mancare, guardi che stavano il PC, però non rispetto la libri ci sei, perché la tutte le sono libri. Assurdo, una bella dipendenza. Infatti se stanno le build essential stanno tutto le tutte le build
1: essential. Allora AMSN
3: Firefox è installato, cioè le cose
1: non sono qua
3: certo
1: 095

0: That's what it feels like.
1: Yeah, I'm down there.

0: sono solo delle spisse, ma perché sono dei momenti di ora? Questa è una mia.
1: Ma bella sto pensando a voi.
2: Non riesco a comprare.
1: Non voglio.

Gracias por estar en el

0: ad apprezzare il fatto che vuoi le cose in bare, hai
1: così, ma anche
0: Marco c'è quello per una vita e non c'hai le cose,
1: bravo,
0: ma tutta la gente so queste cose, ma io perché no? Quello lì che è felice, io no, io ho dato nella vita, tu che fai? Io non ho fatto un cazzo, io ho scritto sotto, io ho dato alla comunità,
1: cioè, anche se non ma io no, anche nel bar tu, grazie, anche nel bar tu le cose visuali, cioè.
0: No, ma io continuavo a usare la scelta, cioè, anche tu dico come la morte.
1: Sì, sì, ma
0: dico. No, capito, ho un po' sul portatile, una macchina che sono una macchina stato, capito?
1: Perché ad esempio sui tempi già quando ancora sono esistenti tutti gli studi, non è che c'è veramente fare come c'è per io. Nemmeno non ci sono di macchina.
0: Vedete voi tutti i giorni, ci andate su questo server tutti i giorni, è la macchina.

変わりですよね。こう、

0: parte di Bocchetti, scusate, di parte
1: tecnica,
0: non voglio dire la mia ma anche il programma, il simbolo del settore, il collaboratore, il settore della nazione.

0: 什么要眼睛什么能摸呢？
1: 我们这个
0: 是换的，是换的，是换的。

entendiendo. Sì, ma infatti andiamo dentro, sono per la macchina, non so se non è fatto, no, non so. Ma a cercare la svetta, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non

Audi.

Sei il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio dolore, il mio d

0: La voglio. Cioè, voi due sono una bambina.
1: Yeah.

Ti immagini una TV, mi è servito.

0: 清理的知识体系，这不是在为清理自己，因为你这个是不是这样子？
1: 要不，要不，要不。

이 오빠 누구야?

0: 用的。
1: 我看你用这
0: 个网名看是。
1: Grazie.

Thank you.

Grazie. Quanto è successo il tiro di

0: Ja, dann produziert, aber egal. Dann mal versuchen.
1: Oh ja, so, ja.
0: Nein, ja.
1: Ma quello gas è gas?
0: Allora il gas è piacere.
1: No?
0: È
1: piacere. Vai!
2: Ma io mi rilucco un dormito.
0: Wow!
3: Va bene, va bene, va bene.
1: Mando, forza!
3: Grazie.

0: Serve, amico. Ma che c'è la polverizia? Aspetta.
1: Ma non è
0: io non mi sento spiegato.

先吃饭。对，没事，就是这样的，那个，来，来，接着。

0: El amor ceguera.
1: El amor de Gustavo.
0: A ver. ¿Cómo vamos?

0: 院呐、啊，我们去的学校。
1: 不玩吗？我们没去呀、啊。OK。
0: 那为什么要这样？
1: 啊？
0: 为什么要这样？
1: 那也不能这样。

0: Buenas. Armando.
1: Oh, bueno.
0: Bueno,
2: bueno, usted.
0: No, no, usted no.
1: Ay, no, no, no,
2: no.
0: Oye, ¿de qué un gaso?
2: Non ho visto.
1: Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non ho visto. Non

0: すげえ。
1: ninguém te lembrou.

0: me. Hay que actuar.
1: Yeah, I got that.

0: c'è un Durante bastardo.
1: Bastardo così non mi telefono, da se che.
2: Ah, fa un gol.
1: Ah, non mi telefono! Adesso c'è un altro mio bello,
2: dove è?
1: Vale. Che ne pensate?
2: Che
1: fa?
2: Non c'è mostrato il zoom.
1: Ancora, va.
2: Io ho giocato
1: a Linux Gate, è finito?
0: Linux Gate.
1: Muore!
2: Sì, mi stava mostrando qua!
1: Non lo sapevo che cosa stavo facendo!
2: Aspetta,
1: Nico, fatti scherzo, vedi
2: qua.
1: Non ti spara,
2: Sono le botte.
3: E allora volevo fare, tu mi spara, non posso essere importante.
2: È stringa.
3: E allora se vai chi devi spara, non mi ha fatto dopo
2: te. Attacco.
1: Ma per te è più fino che ti spara.
2: Non ti voglio, tu, razziamo di merda.
3: Merda, non mettere mai sul mio sole mai, mi scasso il culo.
1: Ne avete sto sparando? Sei morto, non penso.
4: Porco di...
1: Attenzione, non senti?
2: Buttare il magari.
1: Interpette.
2: Grande, sto vedendo,
1: ancora non lo so.

0: Va bene, va, dove mi metto io?
1: Ma
0: ne ho con me. Ma come? Sì. Va bene, vado a casa, va. Riuscito da casa mia. Non sparo mai la famiglia.
2: Ma io sei più uomo che sta nel mondo, quindi non mi domani fine la vostra.
1: Computer, forza!
0: Ma quale computer? Ho chiesto di computer che mi ha fatto un film.
1: Tanzini, l'ho avuto Tanzini.
2: Abbiamo una...
1: in India.
0: Andiamo, vabbè. Non basta che mai non ci trovi questa strada di buona.
1: Ammazzo!
0: Beh, ormai!
3: sei stato vuole fregarlo come il più pezzo della quindi non dovrebbe approfittare di cacci sono io che sono al posto primo io Morfesso è una cosa cancia di giorno in giorno io Morfesso io Morfesso se volete non si sente devo piazza facile una volta c'è Naedro una volta c'è Naedro una volta c'è Naedro una volta l'indice che ho avuto cazzo l'indice Morfeo e l'indice Musca sono due indici molto alti come poi c'è l'indice del stesso che sembra a meno z- Caffardo! Però che sto essendo lui?
2: Io volevo consultare il buon cuore, non credo.
0: Minchia, che ho preso l'orario oggi? Che ciò che devo fare?
1: Il
0: 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di lui, il 5 di

0: te, cae echando del medio, no, eso.
1: Allora, iniziamo di ora all'uno, come cazzo quasi mezzo. Forza.
2: Ma questo mo, su.
1: Dai. Iniziamo di ora all'uno. Dai, che mi gira a cazzo le cose, forza.
2: E che fai cazzo?
1: Avanti, forza, Morfeo. Mi schiami i soldi, dove è cazzo qualcosa amici? Avanti, stasera voglio qualcosa in via.
2: Ah, si porta!
1: Diamo i soldi! Mi porta a fare io che fai qui, va! Penso di bastardi! Non si dopo se tinte picciotto per nascere nella vita! Niente, diceva, non è detto nero, ah.
2: Perché
1: si vuole?
2: Perché devo comprare gli FTV?
1: Non è una mia marca. Buona, ma allora? Spero se mi sto dando 12 e 40, eh? Se ce la vado, vediamo 5
2: 2 4 6 8
1: no,
2: sì,
1: 90, ma 7,
2: 5 euro,
1: caio,
2: andate
1: a uccidere. Quanto è barcasta, allora? Va bene, ma ho fatto 10 euro,
2: ho finito il computer, eh? Oh! Sta dicendo una bestia! È il vostro ego, non l'aggio, ego. Anche il prossimo è il vostro ego. Sono un computer o sono un mio zio?
1: Certo,
2: è un computer di Morpheus. Oh, io metto il boom, eh?
1: Un computer di Morpheus, lì c'è una patente. Anche che mi ha fatto un computer bestiale.
2: Se ci vinca, peccato, dopo che c'è un po' di fronte, eh? Non lo dici tu.
1: Dai.
2: Nico! la parte schietta del cane, e il cane sta e che con quello tocca l'inizio infatti gira gira non se ne esce e lo sbattate sta cara, va bene? Aspettiamo qua. Ma questa sì che mi chiama. Ma che cazzo io vuoi questo? Non lo cazzo mi ha buttato, Nicolò.
1: Non stiamo.
2: Eh?
1: Non stiamo.

Mm-hmm.

0: Minga!
1: 15 a te!
0: No, è un po' forte.

알았어. 미안하지.

0: 답답하고 그냥 생각으로 쓸까고만 해야 돼. 이거 보고 봐라 생각으로 주소 아니. 어디서?
1: 아니야.

Ah, pensar.

0: 분이요.
1: 자원.
0: 있어. 어, 그럼. 와, 그런 게 스파이키 마우스 있었다.
1: 아,
0: 어, 주세요.

Listen.

0: あ、そうかなっつ
1: って。チャイナリーがいいんです。
0: あ、そうかなっつって。いや、お前ね、そうか
1: な。あ、マップ

0: Yeah.
1: DMS3.
0: Ecco, Tanzini. Sì, adesso ci strano, magari, no, per questo, da peccato.

0: Raul non si fa. Allora Raul non si fa, oh, hai spero ancora.
1: Che video, oh.

0: kamu gak mau suka lu. Oh babbo. Suri Gaspar.
1: Sì, la moschetta non sta mercialiando. Non è già moschetta,
2: non è.

0: зажигалку.
1: Места зажигали.
2: Пацаны, вот

0: 가볍게 논문자 다시도 나시대. 아, 오늘 왜 이렇게 논문자 다시도. 왜 잘못 썼지 않노?
1: 여우 생각
2: 이럴 수 있어.

0: secondo me non si crea Windows o si è lo stesso.
1: Tutti vecchi, tutti, perché non è stato.
2: Buon
1: metterlo, buon. A dire che non lo metto, se no la ragazza si mette a mangiare, eh? Caro che c'è un metro, per questo, no? Combattabile. Provare a colocare una scheda integrata nel nostro mismo cielo non conviene, eh?
2: Nemmeno nel mio computer questi cesti.
1: Over colocare una scheda non conviene, eh? Over la scheda grafica. Che
2: sbagliano, c'è un problema. Tecnico, sbaglio la
1: migliaia del centro. Tutto tecnico! E sbaglio la migliaia del centro. Ah, non è il cuore sbaglio. Sbagliare?
3: Va bene cagare.
1: Questo va a 2 milioni di cose, è il mio cuore mio, io vado a 1 milione, no, non è più tanto. Vado a 7, 8 anni.
3: Oh, se vuoi che fatto, non lo caccia. Io sono. Ah, sì, io me lo reso. Sì, me lo reso. Sì, faccio meno 5, però se...
0: Dai, ma il figlio domani per il modo.
1: Non può vedere il GT.
3: Ma bruciavo. Questo liceo succede il tuo buba il liceale minga ci si più una grazie di buba non ti buba ammazzava
2: bene non fa

0: の名前を持ってやってます。
1: 名前は5回も来たよな。
2: 名前は2回かな。
1: 気持ち悪いシーンですよ。
3: やっぱりあのシーンを。
0: はい、お前があるじゃん。
1: どうしたらないかな。
2: まあね、山下の視点で、それ、血中心面と実践なん
1: て。やめんじゃん、の。
2: No, andava la volta, no, le finestre, forza. Ah, bravo, Dico, se vieni lui, fa tutto cosa. Forza, io lo sto dirigendo, poi non ne vai, vai tu.
0: Bene.
2: Guarda, se no non mi condiziona tu. Hai visto? Non ti metti sempre di saluto. Immagino un
4: po'.
2: Non immagino.
4: Io una volta che mi caduto, non ci deve mai andare.

0: 20분 넣었어. 잘 안 갔어도 되는데요.
1: 어!
0: 네. 멜론씨 넣었나?
2: Ora sta la tunivizia, sta posta da...
3: Beh.
4: Halloween, perché la notte fa il gatto la giornata.
0: Sì.

0: qualcosa deve funzionare dei tasti di scelta rapida qua, eh? Tipo
1: controllare il cancio
0: e dentro
1: cosa c'è io chissà
0: no, non c'è la bisogna te ne faccio vedere un po'.
1: Ma ci piccia la batteria.
2: Ecco l'intenzione.
0: Minga,
1: non ne faccio un cazzo, lo spengo, minga.
2: No, no, no, la gente,
1: no. Ma
2: questo è materiale, scusa, ma che stai comendo? Scusa, ma è come basta? Grazie, sei con basta.
0: Non lo so, tu.
2: Anche con basta, non lo so.
1: Ma
2: non c'è più.
1: Se sì.
2: Ma così ci ha scusato il tempo,
0: comunque io.
1: Dove si era?
0: Non c'è problema. Come faccio senti toccare il computer?
1: No,
2: che c'entra, tu devi aspettare già.
1: Mamma mia!
2: Tu devi aspettare già e ti ha scusato.
0: Niente,
2: fai,
0: anche se hai detto questo, non va niente.
2: Niente,
0: non è una cosa che non ci sta, perché c'è... Ma scusate, se tu mi dai la presa, metti in senso, metti la stessa cosa.
2: Ehi, quanto stai che non sta acceso?
0: Non sta acceso.
1: Porca puttana, ma andiamo a fare questa cosa di me,
0: porco Dio. Si è spostato io,
1: ma dai, andiamo ad accogliere, no?
0: Arrivo. Linea telefonica siciliana LTS,
2: comunque da sud. Linea telecomunicazione del sud.
0: Linea telefonica siciliana. Ok, ma sul dato LTS c'è la linea telefonica siciliana.
2: Linea
0: telecomunicazione
2: del sud.
0: Una botta.
2: Che c'è? Sul paciente
0: del cuore? Vedo telecom.
2: Ora non è stato.
0: Senti, è toccato.
2: Una parte di bello.
0: Il cane comincia a mettere una voce di smaccalambo qua sotto. Non so, non è che
2: dire. Anche se manco a bere, che va brucia tutto.
0: Ma non male, non è che ciò deve.
2: Manco a bere, che fa da solo, quindi non può cazzare, lo può distruggere, lo può fare da
0: solo. Non lo vedo, non lo so, è pesante, perché è una mucchietta. Cioè, quello deve essere così, uno lo sai. Ma un mucchietta ce l'ha che sembra sempre.
2: Vedete che oggi che tu vuoi rovire il cane, con il giavolo, con la faccia di scelti, questo è l'ultimo, è vero?
0: Non lo sta. Che è successo secondo? Quando sono 2000 grammi di benzina è quello.
1: Ma
0: ce ne deve
1: essere il CPR, uno della massima centrale.
3: Ma perché questo non
1: è il CPR?
0: A cambio la una sola. Ok, dai. Non è che quello della Roma che c'erano due.
1: Due centrali, no? Ah no, non c'è nessuno.
2: Un certo fare, cazzo.
3: Mamma mia, che c'è, oh. Sta a me. Guarda che c'è. È che cosa, non c'è.

0: 아, 세 사람 안 됐어. 아, 이게 늦사에 있어 봐.
1: Speriamo
0: non puoi essere a Belgrado, eh?
1: Ma adesso il campo sto vedendo nella presentatica oppure
0: un po' di verde, un po' di verde per la prima volta a Palazzolo, uno no, stadio. Da lei, da lei, da
1: lei.
0: Allora, è l'estate, allora, allora, palazzo, manco di quello, ma manco paese, un peccato, un bel paese,
2: un peccato.
1: Quando il fondo lo tolgo in casa da su.
0: Non è bello, non è bello.
3: Non è bello.

0: Sì, questo mezzo vuole cartone, ma dopo 大丈夫ですか、
1: ほら、出しろ。アシュペイ、出しろ。ほら。すごい。はい。
2: Right.

0: per metterci sottolineare che stavano a Euro.
1: Che è nella vita?
0: Che è andata a Euro, diciamo, non ha quel fatto il tempo.
1: Non ha quel fatto il tempo.
2: Graziano! Come ci saranno i miei?
3: Maria, qua c'è la mano, mio Dio, mi ha acceso la mano.
1: Quindi, lo
0: magari una ragazza che si chiama, quello che c'era, quello che c'era. Pigiama,
1: ma che si faccia? Pigiama.
0: Ma che si faccia? Io non ho più e già sai che ti modello.
1: Io non ho più.
0: Non sai cosa metto o non meno? Non c'è più freddo? Ah, voglio tenere i colori. Non sai perché? Che mi ce l'ha un po'.
1: No, io non
0: ho freddo. Direi da cosa mia che se potessi mettere già tutta questa sottomanetta forse buono. Infatti, vabbè, ho scaldato sonno, ora mi stavo facendo la roba mona elettrica, ma lì sta scendendo parte.
4: Ma
0: un prezzo
4: fatto
0: un fano? Io non me la firmo. Beh, ma poi allora. Oh, fa sede una volta che ho neanche dovuto una cosa nuova. Questa io ho scanto sonno. E ero la sia a Natale. Prima che cucare, dai, questa è nuova poi neanche una volta. Viene fa, oh, ti accesso già lo scanto sonno, così dovete prendere per l'orario. Dice, no, non vai da sudare. No, ma è bello, cacciuto. Fa arrugato, io non buttavo pigiama, non pensavo mai una notte in giusto. Allora mi sono cazzo pigiama, ciao pigiama, ho uscito da sonno. E notte io cercavo di studiare, non ne trovavo la presa, io cercavo la presa, io ci provo a dare comando per specie di cosa mo. Invece di mettere il piano mi si fotte. Ma è solo uno, ma è solo uno, c'è un basta, scomberare tutte cose, scippare su una scatta sonno e dormire. Io appena c'è il roccio gli viene si svegliava, forse la mattina, no, ma è lontana.
4: Perché non è buono, non è salutare.
0: Dico, ma poi invece
4: la
0: finisci di fare la peggiore.
4: La finisci che te già.
0: Quindi ma io dico, è indicchiuto secondo me, perché che era vero perché però piano tu la c'è.
1: Sai che è successo?
4: No, voluto.
1: Io da quando quando era il chat, come c'è stato detto, ero da mangiare, giusto? E io dovevo sapere come ha fatto, no? Però lui ha detto, siccome ha fatto, non me l'ha detto lui, dice no. Certo, se vedi che quello è qualcuno, vedi quello che faccio sulla faccia di te, mi dice così, ma non c'è solo un bimbo qua, non mi dice solo un bimbo, mi dice cara, no, c'è che io, perché non c'è solo un bimbo, non c'è che tu non sei vinto come ti fatto il piacere che era appena inviata, no, no, vedi che, c'è che io, non c'è solo uno, dice così, no, ma c'è solo un bimbo, mi dice cara,
4: E poi dopo 10 minuti, ma non è il capisci, mi ha fatto vedere se c'era qualcosa come c'è lì, se c'erano le cose di New York, ma non c'è.
1: Mi dico, ma lì lo so. Poi prima, come si mette il tuo forte con il player? Glielo ho detto, ma proprio non c'è man, cioè help, il mio player help, anche se c'è il mio player soltanto io non vedo tutte le cose dei domani. È distruendo. Ora devo mettere XGL, non lo so. Genere sulla guida, io ho messo una miglia, 3 mesi che sta lì, 3 mesi. Poi mi ci devo come, poi mi ci devo vedere, non mi ci dovevo vedere, non mi ha messo, prima volta che mi portiamo a cercare in grafica, ci sono quella. E poi già lei, un X7, diciamo, se non dice che quella, e la cercare in grafica.
0: Scusa, cosa è l'ora?
5: Mi fa un po' vogliono.
1: Ne è informato.
4: Si scherzo a fare. Ne è informato. Mi gira.
0: No, per niente. Abbiamo notato le scorse.
1: Ovvero la guerra. Non lo so.
0: E il cucino è stato da noi.

0: ¿Qué problema?
1: Esto.
2: Yo. Yo me solo a
1: pegar.
2: Esto. Esto es raro, soy fake. Ah, esta origen.
1: Mi ha detto che anche se fosse una operazione con me, perché ma sto facendo il lavoro così, per ma insomma il grande dopo per scienza. Al momento sì, Nicola, hai capito quello che no, tu vai a fare
0: il master, lui
1: no,
0: non
1: è specialista, ma per fare quello che no, allora so, boh, ma che ne so, non è detto che è il
0: ho preso quelle rotte lì che lì è fatto dalla compagna, ma è risolto qua, ma è risolto
2: non fate due foto qua sotto
0: tipo 15.000 euro
1: ma
0: no,
1: questo no, però
2: questo qua ho preso due foto
1: l'università tagli sì, ma tu ne investimenti dico investi non rimasto quella volta
2: dico, ma secondo te è giusto uno ah no, non lo so, aspetta nel tessuto. Quindi non è
1: no, è scritto, avevo letto no, che ti piaceva gli anni nel posto.
2: Minchia, io ho fatto il gioco.
1: Devi infatti venire il posto alla testa del mouse.
2: È così.
1: Cioè, sì, diciamo questo.
2: Perché se tu ci fai caso, ora per esempio, qua ci sono le tasti laterali. Visto, visto, e la sondella in accento e fatti la stomaca. Quindi la sondella visto è possibile per il buono.
1: Oppure ci sono
2: i tapperini.
1: Ci sono tanti tapperini, quelli con il rialzo.
2: Sì, ha visto, caracomma, andate in Italia. Non facci mica le cose.
1: Ho letto che non avevo detto così.
2: Cazzo sì!
1: Ma io anche
2: lo
1: spada.
2: Allora. Ragazzi, tu non faccio io, lo sto da vedere.
1: Sei quello che mi dai di Grazia, no?
2: Vai. E te lo buono, e te lo buono!
1: Che cazzo, è lo buono! Vai!
2: Sicuro, che c'è? Chi
1: lo vuole vedere?
0: Guardate io, dove c'è io?
1: Subito bello morire subito è vero che non mazzo
2: te ma la cosa di
1: la leva del carro rompere con le
2: aspetta
1: se ti c'è la cosa che ti c'è la cosa ti c'è la cosa ti c'è la
2: cosa ti c'è la cosa ti c'è la cosa ti c'è la cosa
1: ci la vedo tanto spiegando
2: no, non mi
1: dico
2: guarda non ci vuole andare a
1: cazzo due non ti morisci non ha mai non si può leggere
3: questo ancora però la scuola andava al secondo sì. Con me che
2: ragnuno
0: la banda è andata non si può fare almeno due
1: volte
0: ogni
1: lato sì, sì. Ho 8 cd manuale che non so niente non è più bello allora
0: cioè, che si deve capire
3: questo qua.
2: Sicuro, grandito. Ma come funziona di lato? Poi c'è un condensatore, poi c'è.
1: Ambrifica.
2: Ma che è vero? Come fanno a misurare? E che cos'è che hanno misurato?
0: Tipo... Tipo dove? Cioè, il cazzo così?
2: Sì, ma per te stesso, cosa hanno misurato?
1: Puoi mettere in zero su mezzo di un dono.
2: In parallelo che succede? Cosa hanno misurato? Un segnale. Cazzo segnale?
0: Segnale elettrico. Non video.
2: C'è caso che cosa non c'è, ma non è l'altro.
0: E non so ancora nulla. Forse non so ancora la mia ambizione di gioco.
2: Oh, se credo non posso fare. Ma è vero. Ma perché?
0: Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2: Ma non è il punto, non è il punto.
3: Se no,
2: un mazzo.
3: Non
2: è
3: c'è
0: un mazzo.
2: Non
0: è
2: che
0: c'è
2: un
0: mazzo. Non è che c'è un mazzo. Non è che c'è un mazzo. Non è che c'è un mazzo.
2: Non è che c'è un mazzo. Non è che c'è un
1: mazzo. Non è che c'è un mazzo. Non è che c'è un mazzo.
2: Non è che c'è un
1: ha detto che cazzo che cacchi intelligentemente. Paolo Freud. Leggete di non
2: è Freud.
1: No, Freud.
2: È ragazzi, non va a dire giù a cagare un pizzo.
1: C'è lo stima da cosa.
2: Che?
0: C'è qualcuno che non vede un
2: c'è la film, vediamo.
0: Dentro la vita dolce.
2: No, non ci fa fede fuori, dai. Ma è di fede. Sul bagno, ma non è che chi c'è sta sudando. Ce l'abbiamo.
0: Cioè, Gabriele gli ha messo una stronzata di... che lo per il camber. Non è perché, no. Ma ti soldi abbiati qua così?
2: Non lo so.
0: Tanto. Vedete che sono quelle a bollette che sono abbiati qua così. Perché non ci vedo.
2: Va bene, no? Non voglio dire che sono senza grazie a noi. Oh, però la stai gamma, eh? La stai gamma.
1: No, non la stai gamma. No, non la stai gamma.
4: non deve più dire male.
5: Dai, non male. Ti davi? Quello che dice male.
4: Non ha a cambiare, ma uno non ha a cambiare. Chi può capire? Sapidiamo. Dico, sapidiamo, è vero?
0: No, non ha no, uno.
4: Visto sempre. Ma sappiamo che è vero, Nico? Ma se non vediamo, perché sappiamo che fosse a
5: mano? Ma se lo vai, già!
4: Musicasta sto volta!
3: Cosa si fa? Non sapere
4: ma
3: le mamme!
4: Ma che stai facendo, Maedri? Che stai facendo? Che stai facendo, Maedri?
3: Quando è qui, quando è qui, vai!
1: Abbiamo fatto streaming audio, streaming audio di video, abbiamo fatto un po' di persone,

0: no per tot un nombre de la negocio. Que c'era l'ultimo impostato però lì.
1: Io.
0: Marca. Cristo Gates.
2: Adesso!
3: Non c'è da una libri.
2: Cristo Gates. Non Cristo non ce l'ho. Vergine Maria. Cazzo siete,
1: che cazzo siete magari? Visto che invece io ne l'avete sempre. Ah, io te lo
2: scelgo. Io sono vissuto. Io ne avevo mia. Tutta sana, vai. Poi c'è una casa, mi fai una svoltina nel letto. Si deve baciare la buonanotte e poi te lo vuoi. Si qui, ma sono studiato a dare per quando aveva.
1: Dico, io sto cose come scanno,
2: queste cose,
1: eh?
2: Vieni a scambiare, c'è un bambino che si risalta. Senti, c'è una ragazza mia che non so dove cazzo era, non si risalta. Mi sta morendo, no, da un bimbo. Disagno.
1: Cioè a me
2: l'acqua non fu via, ma è un cazzo del mio film.
1: A me posso, gli animali come se non l'animale che è, cioè non...
2: Quindi ma con l'acqua ne ci passa. Basta già venire la ferita, ma che sto già qui, sto giù, posso?
1: Ma io fino a questo punto no, però cerco di aiutarli sempre.
2: Addirittura quando ci fanno un messaggio, quindi come io devo fare la fila, cose, il riccio sa mettere retta, ringhiata, fa tutto il design, ci fai il riccio, ma ci si pulisce, ma io non posso tagliare, ci capito? Ma come c'è fare? Io in un'ora c'è tutto, non c'è un video che mi ha sentito. Ma non so, non so, perché ci sembrava un garage. Ci sembrava un garage mio. Era abbandonato, c'era un giro, c'era un ma felice che il doppio lo sai bianco. Mi ha appena aperto.
0: Ma non mi sono più le mie pelle. In chielote, che cazzo non so, ma non è un posto là, c'è il cerchino che non lo vedi, in chiel te l'altra qua.
2: Riff, sì.
0: Quella.
2: Grazie. E non so se ci vediamo, io vi ho saltato non lo scomodo. Tu pensa in cazzo, quando ci si può domandare però... Ok?
1: Sì,
2: ma
1: grazie.
2: Oh, lascia le gambe.
0: Un po' di caffè. Vabbè, vabbè, facciamo un caffè, va.
1: Ma quale caffè? Dove va con questo caffè, cazzo?
4: Oh, oggi ti sta fatto
1: il caffè. Vai con te, vai.
4: Oggi l'ha,
2: aspetta. Io quasi quasi lo sto facendo di quello.
0: Per un fondo di cortina,
2: Paoli.
4: Ciao.
2: Io lo facevo di caffè della mattina,
0: dice che altro cosa che si è creduto, non lo chiesto.
2: Certo, sapete che la cosa che ho menato io? Ho mangiato una caffettiera di Chibinica. Si è disceppata la mamma. No, non c'è la mamma, ci ha fatto un dottore di tutta la mamma. La mamma c'è stata in forza, perché sennò l'ho coperto. Tutta la mamma. Ci è brava una grandetta di mai. Andiamo a mettere la connessione, cose, si devono, tutto perfetto, andiamo giù. Messo l'acqua, un pezzino, un caffè, hai sciuto, una cosa l'ha già alimentata, la candeletta, in 5 minuti fai il caffè. La candeletta è in incandescente. Urge l'acqua.
4: Mi fate così.
2: È buono. Il caffè è quando tu sei da via in viaggio.
3: e sapevo dove frenare, invece
2: stavo frenando e mettevi dentro la batteria. Questo non scritto, sono una scuretta. Oh, ma dove abbiamo saputo noi? Oh, ma non me la faccio io? No! E si pezzi in mezzo, amore? Maria, ma dove non sto facendo?
1: Dici cosa aspetto, ti piace in sera?
0: Non bisogna, non ti trovo, non bisogna. Lo chiedi, anche se non è lei che parla. Ma da andare lui. Ma non ci ha messo dopo un bollino, un barcolino,
2: c'è il barcolino.
1: Cazzo,
2: non
1: la
2: polizia che ha. Non c'è da provare. Non la
1: provare, non c'è da provare. Chi
2: sarà per la polizia?
0: Non è che da. Non lo trovo, che male. Non lo trovo.
2: Okay. Settimana che ho molto, scusa. Devo dare più mani.
0: Ma
1: vediamo, dai. E di qua.
2: Io mi sto dicendo. Ma ci sono tutti quando non abbiamo uscito. Oh, la scarichiamo però, eh?
1: Non mi fa bene. Miglia! Dov'è se il canale c'è un po' cose che fa ovviamente molto che prendono seguire in serie.
2: Ma lei sa pure lo so fare un'università ora la russa
4: non è solo io, nel senso che sto usando.
2: Se?
4: Non c'è, diciamo.
1: Zambara.
5: Che bella! E Mosca, che abbiamo tutto sfogato!
1: Cavolo,
5: sto scogliendo un po' di... Ma no, no, no.

0: 休息也比较舒适。
1: 嗯。

0: birthday now.
1: Nah, ya, se gusta.
2: Ya, se gusta, ya, demasiado. No, ya, ya.

Vale.

Prova! Prova stream! La trasmissione ha continuato! A quanto pare! Trasmettendo il nulla! Ha trasmesso una notte intera, e ora la mattina della domenica 29 ottobre alle ore 10:45 questa trasmissione finirà, poiché tutte le cose debbono addivenire a una fine, quindi automaticamente, mentre io qua continuo imperterrito a fare backup su questi nastri, la trasmissione finirà. Grazie per l'ascolto e a risentirci con Radio Cybernet, con una trasmissione un po' atipica, e vabbè, arrivederci, ciao.

0: Secondo voi scrive la rivista quella cosa della di
1: che cosa?
0: Di autistici.
1: In realtà sto aspettando una conferma, cioè una richiesta ufficiale di anello per ragazzi autistici.
0: Ah, ok.
1: Cioè la lobo alla fine.
0: Okay.
1: Ne parlerò oggi.
0: Perché uno della lobo è per autistici.
1: Come no? Ma è da sempre. Sfondata la Open BSD, non so se lo vedo. Bel lavoro.
0: Ma cos'è?
1: Era configurata a cazzo. Proprio configurata al primo.

0: Puttana!
1: Dormiamo un laccino.
0: Ah?
1: Un laccino.
2: Aspetta, aspetta.
1: Non c'è un
2: sì, è lì, sai, una raccoglitore del foglio. Con dentro tonnellate di laccini.
0: Che c'è? Ti spaventi che stanno tempi a... Finchia! Vedrai!
1: No, no, non può essere una tecnica.
2: Non può essere una tecnica.
1: No, no, no, veramente, no, commercialista no, cioè non è stato.
0: Sai, ti dico!
1: Allora PSD!
0: Ecco, facciamo la spacchiosata, mettiamo un open PSD!
1: No, però mettiamo free PSD!
0: Come?
1: Mettiamo free PSD!
0: Cosa?
1: Mettiamo free PSD!
0: Ma perché free PSD che è da qui no?
1: Ti spiego subito perché free PSD!
0: Perché c'è l'emulazione per i...
1: A parte questo, e poi perché ha molta più documentazione, non ci metteremo solo mano noi su, io voglio che poi...
0: Però,
1: altri ci mettono mano, ha molta più documentazione free PSD!
0: No, se gli altri non ci occupa nessuno!
1: Che cosa?
0: OpenBSD.
1: Ma pure per BSD se devo configurare a dovere non sono fuga nessuno.
0: Ma io mi piacerebbe l'open.
1: Comunque, porca puttana, non c'è un cazzo, una tazzo di distro live.
0: Dai, ce n'è un inferno. Parti con la Knoppix. Ah, che bello pisciare.
3: Come si leva questo cursore rosso che per sbaglio non
0: vedi? Vieni un attimo qua in bagno e te lo dico. Vieni di corsa!
3: C'è un giochino in bagno.
1: Devi fare?
3: Cioè, ho schiacciato per sbaglio un tasto per scrivere il cursore rosso.
0: Aspetta Giulia, eccomi, cosa c'è? Cursore rosso?
3: Non mi ricordo se c'è qualcosa.
0: Ma cos'è? Perché ti dà fastidio il cursore rosso?
3: Perché poco fa scrivevo e non mi cancellava.
0: Forse hai inserimento qualcosa?
3: Sì.
1: Scusa, abbiamo problemi altro, eh? Non so, ma sono molto... non lo modifico.
3: Scusi.
1: Non la voglio prendere su questa macchina.
0: No, no, non ci mettiamo a capire se sarebbe una comodità. Però, vediamo se dobbiamo cambiare vista, passiamo a
1: questo. Ma gli state facendo qualche cosa?
0: No, no, noi non stavamo facendo nulla. Eravamo con Minicom a sistema della Spark.
1: Qualcuno aveva avuto su Alto ieri, aveva avuto sulla macchina?
0: Sì, ma ha fatto lui si faceva dei ping su con un sorgente suo, non ha messo una linea.
1: Chi ha avuto? Perché non configuriamo la rete come cazzo si deve?
0: Ho messo ieri il root Acme perché doveva fare una cosa, ma poi non l'ha fatto. Acme è il fratello nostro che sta studiando la cosa dei finanziamenti in Austria.
4: Ed è veramente in gara.
1: Vaffanculo! Cioè, vaffanculo!
0: Ma guarda che roba! Bella addirittura,
1: Frame buffer del cazzo! Sì, riconfiguriamo ora tutta la rete con i IP giusti, ogni macchina di un IP.
0: Sì, sarebbe da fare secondo me, anche perché io vorrei ripubblicare a tutti, poi Triathlon, il Super Ced con i super macchinoni online di qua di là. Mi sa che adesso i VAX non funzionano. L'IPC fa da DNS, che senso ha dare accesso all'IPC?
1: Beh, è un PSD. Vabbè, ora ce la studiamo bene, bene. Io vorrei fare il mio fare, perché voglio proprio c'è leggenda. Quello nuovo,
0: decisionale, per me è in poco.
1: Ma noi siamo. Però voglio, cioè, questo è deciso, tu prendi a fare, vuota qua, capito? Cioè, coinvolge,
0: sì.
1: Fagli capire che.
0: Genna adesso è. Cioè loro sono. Nicola, io voglio coinvolgere molto Nicola, perché lo sto vedendo bene.
1: Che assai
0: hai verificato i canini?
3: No!
0: Non ho verificato niente. Pensa che abbiamo la tana di Topino? No, non penso che sia la tana di Topino.
3: Veramente non mi interessa.
0: E se scopriamo che è un criceto?
1: E se scopriamo che è un serpente mostruoso, chi ci inghiottirà?
0: Nella parte.

0: affezioniamo a delle gambe da fuori però.
1: Io voglio vedere se sta
2: impegnato.
0: Minchia, ci vorrebbe una telecamera infrarossa. Beh, adesso non lo so.
1: Che specchio è questo qui? Che cosa vuole dire?
0: Giulia, leggi, cerca di capire. Vai, si imparano così. Dice, il documento può contenere formattazioni o contenuti che non possono essere salvati nel formato RTF. Vuoi salvare in questo documento lo stesso, in questo formato di merda, che l'RTF non si usa di merda?
1: Sì.
0: Sì, se lo vuoi salvare in RTF. No, per usare Open Document, eccetera. Sai che lo devi salvare in RTF?
1: Che ne so io, forse...
0: No.
1: No.
0: Tu non lo vuoi salvare in RTF. Come l'hai scritto questo?
1: Io non lo so, questo te l'hanno dato. Te l'hanno dato.
0: Te l'hanno dato in?
1: Non lo so. Era già pronto per il disco.
0: Save art.
1: Ma perché se poi lo uso con Windows?
0: Va bene, salvalo in RTF, ok.
1: Oh, grazie.
0: Tu devi dire a scuola, non dovete usare sul pezzo di Windows, porco Dio.
2: Cosa c'è di concerto?
0: Come?
2: C'hai il 60.
0: E come?
2: Ma leggi. Se vuoi controllare la partizione.
0: Ah, sì, sì, come indirizzo IP?
2: 10-10 minuti.
0: Ah, wow. Ma smetto?
2: No,
0: Passo, porco Dio?
2: Sì.
0: Oh. Monta, monta! Fai prima gli FSCK!
2: Ho montato, cioè, no, io voglio capire una cosa.
0: Sì, ma gli FSCK devi fare prima, non montare.
2: No, ho già montato.
0: Montare read only allora.
2: Vabbè, che cazzo ci siamo solo noi? Voglio vedere che cazzo c'è su sta macchina. Cioè le home non ci sono più.
0: Come?
2: Non ci sono più le home.
0: Ah!
2: Aspetta, che forse c'è una partizione a parte.
0: Che c'è, Giulia? Che cosa hai combinato?
1: Niente,
0: perché dai?
1: Perché ci sto
0: però? Sei esaurita? Vedi come si fa?
2: C'è solo un looter, capito? Dove cazzo sono io di Leo? Lo spazio libero? 50 giga?
0: Ma aspetta un attimo, non lanciare niente.
2: Aspetta, fammi vedere.
0: E se lancio nel FDISC?
2: Ma cosa fa? Non c'è un cacile. Poi voglio vedere come cazzo la divisa.
0: Ah, la sedia 4.
2: È la home, c'è solo lì. C'è solo. C'è solo Luther. C'è solo home di Luther. Che è montata. Perché HDA 4 è montato.
1: Montata o mutata?
2: C'è scomparso tutto.

0: qualcuno ha fatto il giochetto allora. Vabbè, che te devo dire? No, ma sarà successo qualche cosa.
1: Ci vediamo dopo, ciao.
0: Perché comunque sul non c'è niente sul Bash History di Luther.
2: Perché ci sono quattro partizioni questa mattina?
0: Che ne so, tu l'hai fatta.
2: Cioè, a partita 1 che cos'è?
0: Che ne so. Sarà la partizione di boot, quella che usa Gentoo.
2: Ah, sì, hai ragione. Partita 2 è lo swap, poi abbiamo HDA 3 che è
0: il sistema.
2: E HDA 4 che è la
0: che è la home,
2: sì. Perfettamente. Nel mio home non c'è più.
0: Ah, ma la home dice proprio vuota.
2: Sì, sì.
0: 11 giga liberi nella home, eh? Quindi qualcuno o qualcosa ha cancellato completamente tutto,
2: giusto? Cosa sono queste?
0: Niente, prove che ho fatto io.
2: E queste che pure sono? Queste?
0: Boh, vai su. Fai già, shift fai già. Shift page up lì e non qua il più e meno. Allora, andiamo a vedere i loghi di sistema, ok, li guardo io, va? No, io mi vado a vedere i loghi di sistema. Se ci fossero i log di sistema.
2: Tutto cancellato?
0: E certo, è rimasta dev, proc, root, samba, sbin e sys. Però è strano. Perché se qualcuno avesse avuto root per cancellare, avrebbe cancellato anche la home di root.
2: No, secondo me è uno che non sapeva quello che cazzo ha fatto.
0: La directory samba è rimasta piena. Sbin è piena.

0: Sai cos'è la cosa interessante? Che questa cosa è successa mentre io e Vampire stavamo lavorando.
1: Che è questa roba? Che roba è? Un bacciscoli.
0: Qualcuno che ha fatto un paste... un canale, probabilmente.
2: Comunque, allora, ascoltami. Non tocchiamo la FIS, perché io adesso, con un diritto di analisi, mi tiro fuori i dati della FIS, perché
1: certo,
2: sono ancora lì.
1: Certo, non sono sicuro.
2: Lo dico che facciamo anche lei.
1: Ma io sono la FIS,
2: non c'è. No, non c'è. Ma c'è l'OB. Però ovviamente non c'è. No, sei in barra barra no, sei nella CD.
0: Ti dicevo?
1: Non c'è il bar, no.
0: Ma dove?
1: Cioè non c'è più bar.
0: No, non c'è più niente.
1: Quindi sono stati cancellati siti, documentazione,
0: certo,
1: fotografie.
0: Sì, sì. Tutto quanto.
1: Abbiamo perso tutto.
0: Già.
1: Cioè, che cosa mi devo mettere a bestemmiare?
0: Ma io non avevamo backup, io delle mie cose sì.
1: Ma hai fatto un backup di commercialista, no, in vita nostra?
0: Beh, che noi, aspetta, noi ce li siamo sempre fottuti di commercialista, eh? Come contenuti, come di tutto, abbiamo sempre detto di commercialista non ce ne fotte niente. Io di mio, di importante, lì sopra, mai messo niente.
1: Sì,
0: consapevolmente.
1: Manco di mio, però ci sono le cose importanti da poi. C'erano i siti locali, c'erano le pagine di alcuni utenti, c'erano le pagine mie dei siti, c'erano tutti gli script che facevamo col cibo in Twitch.
0: E meno male che se ne sono andati con gli script, porco Dio!
1: Ma le foto, mare, le foto, tutte le foto del Poliagrafo, tutte qua.
0: No, sono tutte su Insta.
1: Da India, l'ho levate io quando dovevo fare spazio su Insta. Tutte qua giravano.
0: Vabbè, poi le tiriamo su. Mare, che devi fargli?
1: Tutti gli utenti!
0: Lo so.
1: Ma porca puttana Eva!
0: Ti stavo dicendo?
1: Cazzo mi stavi dicendo!
0: Sì?
1: Ma chi è stato questo minchione che ha fatto ciò? Sai che fai? Allora, io smonto tutto.
0: Allora, ti stavo dicendo che hanno fatto questa cosa mentre io e Vampire stavamo lavorando qui.
2: Cioè, poco dopo che io ho lanciato l'appello di aiuto per la bolletta del ponte. Capito?
1: E che vuol dire?
2: Vuol dire che qualcuno ci ha fatto lo scherzetto. E vabbè, va bene così.
1: E noi glielo ritiriamo su adesso.
2: Certo,
1: ma esci dal...
2: No, qua dobbiamo smontare dal disco, devo montare su NORAD e devo fare gli analisi.
1: Esci così, smonto dal disco. Smonto,
2: che cazzo me ne fotte?
1: E sei nella diretta, non mi fa molto...
0: Ah, scusami.
1: Alto allora.
2: E vediamo se riusciamo a recuperarla.

0: che paranoia. Ma puttana Eva!
1: Ma che fai, ingazzi?
0: Sì, che mi ingazzo, abbiamo perso tutto, cioè non abbiamo più commercialista ora come ora.
1: Non abbiamo mai avuto niente in realtà. E tutto è effimero. E tutto è effimero, Armando. Non ti preoccupare.
0: Minchia, la prima cosa che dobbiamo fare è un server di backup, madre. Allora, lo mettiamo su un attimo con R-Sync, te lo giuro. Puttana Eva.

0: Alle 11.51, sappi che il commercialista mi sta sbattendo la porta in faccia.
1: Se qualcuno ha lanciato...
0: Sì,
1: ha cominciato a cancellare tutto, capito?
0: Sì, sì.

0: Vaffanculo, fermiti, va, hai rotto il cazzo.
1: Io sto streamando, lo sai?
0: Hai fatto bene, fai bene, così tutto il mondo vede che sono quanto è froso. Porca puttana Eva. Vaffanculo.
1: E vabbè.

0: Adesso non esageriamo, eh. Questo è ok, le sparte sono a posto.
1: La mia macchina?
2: Secondo me è successo qualcos'altro. Secondo me si sono persi i lati per un altro motivo.
0: Perché, ascoltami, perché il vampiro nei log leggeva dei trace, delle system call che andavano a puttane. Capito cosa vuol dire? Quindi probabilmente non è neanche quello.
1: Però
0: sta una pagina web,
1: ma sta una pagina 800,
0: che non mette direttamente lui nel
1: così che mette la pagina locale.
2: Sì, se riuscissi a recuperare un backup che magari è su Frust, lo sbattiamo su Frust, ciao. Tu la vedi un backup, forse?
1: No, sul Frust, però. Se ce lo sono sulle macchine a casa che sono montate, dovrei rimontarle.
2: Vaffanculo! No, aperto già, quanti mi stanno chiedendo?
1: No, sono rimasto, non li metti di qua.

0: regreso al disco.
1: No.
0: Ma che utility hai? Che lanci?
1: Beh, come minimo il Magic Rescue.
0: Io.
2: Sì, Magic Rescue, mi leggi l'immagine dal disco e in base a, alla, ai file on site
0: e dai
2: mi fa capire che cazzo c'è.
3: Ma cosa mi sono preso?
1: È un bar, lo so.
2: Ma che cazzo vuoi fare?
1: Questo è il master, vero?
3: Scriviamo un annuncio sul sito. Scriviamo che commercialista non c'è.
1: Aspetta, piano piano.

0: Ma porco Dio, dov'è finito il mio mouse? Porco Dio! Porco Dio! Il mouse si fottono. Porco Dio!
1: Meno male che tanto ha messo le cuffie.
0: Ok, qua chiudo, qua chiudo. Sì, chiudi, porca madonna. Spegni, porco Dio. Shutdown, porco Dio. Bleh. Bene.

0: sia uno scorso insegno di quattro metri, che c'è Mario Scogliato, fermo fuori dal secondo, dove io saltare. Ciao a tutti voi.
1: Ciao Carmelo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Mario, vedi che c'è San Massiano, che non so scuole.
1: Sì, devo scusare.
0: Mario, ha mandato un link quando

di noi ho parlato col telefono, Roger, e mi sono ritirato ora. Sebastiano, se tu vai nel 6, io rimango nel 5 per vedere se riesci a sentirmi nel 6 la mia modulazione, per vedere se ho centrato la frequenza.

0: Stella. Faccio stand by. Buona serata.
1: Ciao Mario, so che è un

canale. Ecco. Sono qui a Radio Cuba, Palazzo La Crede, a Simo Vivianis, zero. Positivo, ben ascoltato, 7351, io stavo spazzolando i canali e mi sono trovato qua a sentire il brecco.

buonasera all'amicone, qui stazione Radio Cuba, Palazzolo Acreide, vai di nuovo per te, sei arrivato un po' male, non ti ho copiato molto bene.

0: divo grazie 7351, io continuo a spazzolare. Bene, andiamo a ascoltare la primiera per radio.
1: Vecchi frequenza amico.

0: らは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキャ、ラジオサイバーネット。
2: www.radiocybernet.org.
0: The personal identification number is incorrect.
1: Stream. Il problema dei cavi che si attorcigliano è un problema che ci porteremo appresso per tutta la vita, finché non realizzeranno, che so,

0: perché c'erano 3 gradi oggi pomeriggio, per cui sicuramente meno. Vabbè, vediamo, vorrei sapere se mi sentite più che altro. Se mi si sente, perché questa è una prova tecnica per capire se oppure è tornato in vita. In effetti ha fatto un ottimo lavoro di backup e di, insomma, è tornato tutto su come se fosse. Altri qua siamo circondati da macchine strane. C'è Death che è un... che cazzo è Death? C'è il mio cane che sbadiglia in sottofondo, Pilù, che adesso faremo piangere in diretta, vero Pilù? Piangi? Bastarda, piangi, sei fatta per piangere. E poi siamo... che c'è Pilù? Che c'è? Siamo circondati di stronzate, ci sono... Ehi. Che c'è? Ram mi chiama. Cosa?
1: Vabbè, questo è lo scheletro, era ben giusto per...
0: Cosa mi stai facendo vedere?
1: Entri e ti dai...
0: No, se questo è nuovo, se questo è nuovo, per favore levala, perché almeno sta parlando come cazzo. Stiamo guardando le prove del sito del Poetry. Sì, ma queste non sono poesie, queste sono...
1: Sì, no, vabbè, ho fatto
0: rotture di cose. Sì, ah, per prova tu scrivi 40 milioni di stronzate.
1: No, sono...
0: Sì, no, è che io sono per le poesie brevi, le cose lunghe non mi piacciono molto, mi stanno un po' sul cazzo, anzi. Comunque mi piace, sì,
1: questo. Prima la mia, non so se hai visto.
0: Ma questa è tua? No, questa è di quel coglione di Primo Levi che poi ha fatto bene ad ammazzarsi, è preso di merda, Primo Levi.
1: Ammazzato, lo sai come si è ammazzato Primo Levi? Si è ucciso buttandosi nel pozzo dell'ascensore, nel cosiddetto elevator shaft.
0: Nella tromba dell'ascensore?
1: Esattamente,
0: E chissà perché si chiama tromba, ma come mai?
1: Non lo so perché abbia scelto una morte così ridicola, però...
0: Cioè, ha dovuto scassare la porta, no, per entrare...
1: Penso stesse in un edificio in cui c'era solo il pozzo e l'ascensore no. E era in costruzione.
0: Tu pensi? È una ipotesi interessante.
1: Beh, potremmo informarci di questa cosa.
0: Sì, sarebbe bene informarci, sì. Potrebbe essere...
1: Poteva morire come morto Pasolini.
0: Come un frocio.
1: Ma forse Primo Levi era frocio anche.
0: Forse come Pasolini, va bene, a Pierpaolo Pasolini, come dice il nome, composto da due nomi.
1: Stragay.
0: Era stragay, Pier Frocio, Paolo Frocio, Pasolini.
1: Pierpaolo Pasolini, e PPP.
0: Quindi...
1: Pier Paolo Pasolini.
0: Sì, quindi 3P, tre volte frocio. È evidente.
1: Tre volte pederaste.
0: Pederaste, esattamente. Chi è il furbone che si è acceso la sigaretta al contrario? Ho trovato una sigaretta con il filtro acceso. Sai come devi fare, no? Spezzi il filtro e gliene metti uno usato.
1: No.
0: Glielo ficchi dentro, e questi sono i trucchi da fumatore
1: di
0: chi si faceva dei cannoni grossi così. E ora invece smetto di fumare e romper cazzo a tutti. Sto a romper cazzo. Mentre True Nepal mi manda una foto. Che bello. Comunque veramente True Nepal dice tutto come prima. È bello quando uno cambia e anche se ne accorgono. Dei veri professionisti. Agli utenti. Eh già. E comunque io non so neanche se abbiamo ascoltatori, quanti ascoltatori abbiamo. Vorrei che chi ci ascolta facesse il fatto nazista sul canale, grazie. Vengo da linea di una intenzione, però non so più che altro farvi... potrei andare in bagno col microfono e pisciare, quindi voi sentireste, ecco, ce l'ho pure il volume del portatile, e voi sentirete la pisciata diretta. Sì, beh, dentro la porta mi ci arriva, lo metto qua il microfono. Ecco, in bagno abbiamo una collezione di vari computer, tra cui, praticamente, non sapendo dove metterli, li abbiamo messi in bagno, in uno scaffale. Ci sono diversi Commodore, che sono questi, 64, il VIC-20, c'è l'Apple, c'è l'Apple 2, che sta qui. Poi c'è il Sinclair Spectrum, c'è lo Spectrum 128 come cazzo. Poi che c'è? L'Amiga, abbiamo un 128, un altro Apple 2, la Sun 3/60, un PC del cazzo, la Sunnest, la Spark SLC, e una console giochi Nintendo. Io adesso mi sbottono e... piscerò in diretta.

0: anche altre macchine qui. Tra questi rottami giace il mio primo PC, un PCB 8088, di cui ecco qua la scheda madre che attende di essere rimontata. E adesso torniamo di là. Porco Dio, mi sto portando appresso sta busta. Si è sentito?
1: Sì.
0: Si è sentita l'orina? Pilu, catapultati istantaneamente nella cuccia. Qui. Vieni qua. Prima che ti uccida mi faccio il cappello delle giovani marmotte. Qui. Vai.
2: Oh, bene.
0: Pilu non capisce il classico comando vai a cuccia, ma capisce piuttosto catapultati istantaneamente nella cuccia.

Va bene. Io adesso però mi sono rotto il cazzo di streamare. Anche perché la vera trasmissione sarà... Ah, prova. La vera trasmissione sarà martedì sera alle 22. Il male necessario a X-Night Ultra Semen. Tutti i disfocati e quasi. E vabbè, e che ci possiamo fare?

Signori, questo stream di prova finisce qui. Grazie per averci ascoltati e vaffanculo. Io assolutamente niente. Vediamo se riesco a mandare. Si sa mai che con i nuovi driver riesco a mandare musica. Ma infatti no. Manco se me la suco in francese, in curdo. Niente.

0: 阿门。
1: Eccoci di nuovo con Radio Cybernet, questa sera sono le 0:03 minuti Zulu del 26 marzo 2003 e la AIX Night di questa sera si è appena conclusa. Noi stiamo portando indietro un nastro registrato in questi giorni, registrato tramite un ricevitore radio, un radio scanner che è possibile utilizzare dal sito web della RAI. Il sito è www.golem.rai.it. Comunque è Radio 1 RAI, la trasmissione Golem. Il buon Andrea Bornino mette a disposizione, Andrea Bornino è un collaboratore di Gianluca Nicoletti che conduce questo programma radiofonico e loro da diversi anni ormai si occupano anche di radioascolto, quindi di ascoltare le radio altre diverse dalle radio tradizionali, e spesso si mettono in ascolto di queste frequenze che vengono usate per esempio dalla NATO durante le missioni. Hanno trasmesso molte cose dalla Bosnia per esempio anni fa, e in questo periodo queste stesse frequenze vengono utilizzate dai bombardieri NATO e dagli aerei comunque in missione sull'Iraq. Per cui io mi sono connesso al sito e dalla Blaster ho registrato queste cose che adesso io smonto il microfono e passiamo a farvi sentire in qualche modo. Sentirete molto fruscio di sottofondo e avete molto fruscio di sottofondo perché non è che parlano in continuazione, però questo è ciò che abbiamo registrato. Buon ascolto. Seguirà l'intervista Grizzly.

Delta

0: Ma quando cazzo finisce, Dio cane?
1: Va bene, stai in bai la minchia.

Mi stai anche un po' rotto di cazzo. Va bene, vaffanculo. Sì, è da Giudeo, dice la buttana di Giudeo.

0: Questa è Radio Baghdad ricevuta tre giorni fa.
1: Ma ce ne fottiamo? Non si frega un cazzo.
0: Ecco, parte ora l'intervista con Grizzly, buon ascolto.
2: In questo momento è uno scopo meraviglioso, ci troviamo nella, come si dice, nell'ABS di Grizzly, siamo del pilota Grizzly oggi, Radio Cybernet, e siamo qui insomma, non ti pare una cosa meravigliosa?
3: Non lo so, ci sono qua tutti i giorni.
2: Puoi descriverci il tuo ambiente buono?
3: Di allora.
2: Grazie, arrivederci. Riprendiamo questa intervista. Grizzly stava iniziando a descrivere il suo ambiente di lavoro.
3: Sì, ci sono come ha fatto dire che per credo. Sì, ci sono le lavorate completamente finite di Heidelberg.
2: Grazie di averci. Ci dicono che la tua spiegazione è stata molto chiara. E adesso va bene, se parliamo questa intervista, siamo nella BBS di Grizzly. Qui a Sierra Foca, che sta una rivincita dell'oceano.
3: Tanto c'è da ridere,
2: non so perché che cosa c'è da ridere. E stiamo bevendo del niente. Mangiando di crostatine del mulino bianco?
3: No, crostatine non lo sa, sono dei break.
2: Mentre Grizzly sta accendendo diversi calcolatori elettronici di cui è in possesso, tra cui ad esempio questo modello che è appena messo un bit.
3: Si chiama un 486 Olivetti PCS 40 basso.
2: Con hard disk da?
3: 120 mega.
2: Quanta memoria hai?
3: 4 mega.
2: 4 mega di memoria?
3: Una sera di rete.
2: Cosa? 2000. Anche se vede?
3: Sì.
2: A proposito, che vedete che speranza, no?
3: No.
2: Dio, non ne trovo più. Comunque, torniamo all'intervista, vedo che ti piace.
3: Chi
2: hai fatto a partire? Io sono solo 4 mega di memoria.
3: Considero che ci sono diversi problemi. Primo, che non posso attingere. Secondo,
2: c'è il cielo usa la RAM.
3: No, non c'è il cielo usa la RAM, nel senso che la prima pulita la RAM. Il problema invece è che con 4 mega di RAM io ho messo troppo poco su RAM, a un certo punto satura e comincia a dare una spinta che poi che non riesce a leggere le liste di
2: vita lo swap effettivamente.
3: No, però ho messo 11 mega di swap, sono troppo pochi.
2: E di quale altre macchine dispone il tuo parco macchine?
3: Un 386 S, un 336 di X40, un 4 mega di RAM e 4 mega di swap, Linux 00. Cosa fa? Cosa sarà? Cosa facendo? È il nodo storico della BBS, attualmente è solo acceso, anche perché non ci può girare se c'è sopra nei miei task.
2: Quindi è acceso e non ci gira niente.
3: Niente, perché non ci sono servizi di rete, non c'è niente. Ci sono solo per lettare e usare.
2: Di macchine di
3: non ci sono neanche password, quando te metta, allora mi scrivi root, entri come root sulla scelta senza password. Perché tra le altre cose, in un momento in cui ho detto, vabbè, su comando non serve, lo accendo, su comando non serve, lo cancello, ho fatto RFASUD. Quindi non c'è il comando per impostare le password.
2: Beh. Ok, io ho fatto il password del password, credo. Sì, ma molto più veloce.
3: Allora, quello è un utente, una K5PR100 che sta facendo girare il segretone con lo stack. Monta
2: 586.
3: Sì, con 64 mega di RAM. Che sta Gateway, visto che l'altra macchina ha la stella di rete, un 286 con un 2 mega di RAM con Unix. Non è in rete perché è collegato sul materiale, però diciamo, una volta che va dentro su quella macchina, con un CU, con un computer che entra su Oscar, che è la macchina Unix. Sotto c'è il 5200 mm che è il stato centrale.
2: Ma è iniziato a quanto è Unix questo fatto adesso?
3: Come?
2: Per fare Unix 64... Quale? Ma no, Unix 64 Unix.
3: Sì. Insomma,
2: ci sono iniziato, grazie.
3: Anche la porta. Sì, chiamata, ti dici 5 che stai in contatto.
2: Beh, allora ci mette finito a modo di...
3: Ma io ho altre computer comunque. Ci sono i 386, di 4620, se lo faccio così, un terminale prime per l'S400 che non so se riuscirò mai a utilizzare, non so se mi prenderò un S400.
2: Un
3: terminale, un paio di terminali mio del, un vecchio 486 non più funzionante, la roba è stata così a caso, dopo un esito dell'azienda. Una fax perfettamente funzionante a riprendere con rotone di cassa termica da 100 metri, una stampante Rapidberg P2002, plug and play, Windows Linux, solo che era da buttare,
2: vabbè. Questo è un evento, no, un Intel telematica terminale video del Omega 1000 a colori,
3: non ricordo male. Sì. Pestel, solo Pestel.
2: Ah.
3: Puoi pensare che nasce tutte le voci di testa, zio?
2: Ma... non ho spiegare col terminale, però.
3: Non ce l'ha da spiegare. Esatto. Ed era disposto per l'azienda. Ma questa volta non ce l'ha purtroppo. Ho trovato un'azienda che libera questi terminali, che mi ha detto che gli si può montare l'interfaccia seriale. Ho detto, se ce lo mandi, noi gliela montiamo l'interfaccia seriale. Però, con le 120.000 lire, tu lo sei spedizione, non andate a ritorno.
2: E la chiamata di Ancuro? Io, per compagno, ho visto che tu azienda manca un componente.
3: Sì. E poi penso, non è solo quello, cioè costruire una cosa, perché uno dei tuoi compagni di macro c'è un contatto e si mette il cuore nella mascherina.
2: Oddio. Cos'altro hai di bello?
3: Un Celeron AZ3 con un Linux che vado a montare.
2: Ah, ma riconosco questo Celeron. Molto interessante, sì, questa è un'ottima macchina alla fine, specialmente per test eccetera.
3: Attenzione.
2: Quale Matrox? Sì, non è la Matrox.
3: Questa è
2: la G100. Quale puttana?
3: Dopo...
2: CPU?
3: Dopo 3-4 giorni di sovrascaldamento.
2: Chi è questo masterizzatore Farn Proof?
3: Il mio.
2: Ah, ma tu non avresti un masterizzatore da darmi?
3: Non ce l'ho più.
2: Puttana Dio. Io sto cercando come un dannato un masterizzatore. Ti dispiace molto anche a me, effettivamente. Bene.
3: La piastra video, la scheda video, dopo 3-4 giorni di riscaldamento,
2: e io me lo ricordo,
3: la prossima macchina, se tu te lo ricordi a voi, questo
2: sì. Ma del Piccolorum, un quorum! L'IBM da 170 mega. Sì, l'IBM lo usai nel 95 quando mi rifeci il computer.
3: Esatto.
2: No, cioè questo è un pezzo di storia. A pazzesco, è pazzesco.
3: Cioè, 600 milioni di RAM format, forse, e sono anche i dati che c'erano.
2: Effettivamente. E poi credo schermate, altri computer, è un estintore, è pure l'estintore.
3: Cazzo,
2: i telefoni ovunque, noi dal momento c'è un estintore, mi dico, quanto costa un estintore? Tu che sei esperto.
3: Un estintore?
2: Del cazzo, un estintore del cazzo proprio.
3: Allora, un estintore a polvere da sentire come quello che ho io,
2: non è costato 80.000 euro. Ti schiaffano nel culo. No, non è più piccino?
3: Questo è quello più piccolo che c'è.
2: No, cioè, io ne avevamo in macchina, piccolo
3: qui. In macchina non li puoi mettere nel posto del genere, cioè in un posto in cui ci piglia poco computer, dai. Sono libero ed è finito l'estintore.
2: Ma quello
3: non uscirò, se no è un cazzo.
2: Io sono lì che ce lo voglio mettere.
3: Sì, ogni tanto secondo me ti non serve un cazzo.
2: Perché non è paese, scappi.
3: Dopo mi dice, ma non posso fare l'estintore. Gli ho chiesto se mi consigliavano quello che dice che approccio, che costa 190.000 lire, quello a polvere.
2: Quanto quello che costa meno che va bene per i circuiti elettrici?
3: No, entrambi vanno bene per i circuiti elettrici, quello arriva a polvere costa di meno.
2: Cosa poi è di stronzio, immagino.
3: Sì, no, una polvere estremamente...
2: Sono uno di stronzio.
3: Esatto, è una polvere a zorrina estremamente acida.
2: Sì, estremamente acida.
3: Ma dice che corrode i metalli fa...
2: No,
3: con l'estintore una volta che finisci come fuori lo puoi buttare.
2: E allora che cazzo me lo lascio bruciare almeno col bicchiere?
3: Sì, poi ti ho detto scusa,
2: e allora invece di scrivere poi ti compri le salsicce, le metti lì, quando ho il computer, prendi le salsicce e le tiri fuori.
3: Ho detto prima, senso, se il computer mi prende fuoco, quello spengo, poi lo posso buttare comunque.
2: Beh, insomma, dipende da prende fuoco, se prende fuoco lo dimenticherò. Questo è Molinux?
3: Questo è Molinux,
2: ma poco. Allala! 4 dischetti,
3: no, un dischetto, questo qua stiamo 17, 34, più 17, no,
2: allora 5 dischetti,
3: no, no, 6 dischetti,
2: non c'è bello, 5 dischetti,
3: 6 dischetti, no, da un mega dischetto, se ne sono saltati, questo è con diverse tensioni, CCC, server, location subici, parte il suino per questo singolo dischetto,
2: ma ecco cosa che era caduto, questo che lo sono trascinato perché ho avuto un orecchio genito, va bene, è molto bella questa intervista per Radio Cybernet, dobbiamo sentire il resto della pippola.
0: E l'intervista in realtà finisce qui, e con questo finisce anche la nostra trasmissione, perché fondamentalmente sono un po' rotto coglioni. Sono stanco, sono, e quindi grazie per averci ascoltato, a risentirci a martedì prossimo alle ore 21 UTC, 22 ora italiana. Radio Cybernet, operatore Asbesto, vi saluta e vaffanculo.
4: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, La stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International. Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
5: Molla l'os, cinghialone, cinghialone.
6: Papuaglia. Sì, funziona, sì.
7: Non c'è bisogno di accesso. Terminale accesso, non leggi il disco e...
8: Io metto un po' di musica.
7: Non è... Il problema è che poi non è...
9: Aspetta, lei è un compasso. Wait, wait.
7: Compasso, io non ero compasso. Ora è compasso. Ma positivo, non lo è.
9: Come?
7: È positivo, questa cosa.
9: No, perché...
7: Si divide, no?
9: Scusa, al terminale lui non ci può parlare finché non ha i driver della serie.
7: E che vuol dire ciò?
9: Vuol dire che Waze si vede che terminale si sarà calata qualche DPM.
6: Quindi su kernel B c'è il topic mood segmentation fault. C'era il topic.
10: Eh sì.
9: Che succede?
10: Che gioiose giornate su IMC.
9: Il terminatore.
10: Perché non hai visto questo?
9: Io.
10: Guarda, oh, ed è qua. Ci dai il comanda Grampeto.
6: E tu hai Grampeto.
10: Peccati questo Grampeto.
9: Oh mio Dio, scappiamo.
6: Questa è opera mia, effettivamente.
10: Sei roba sua.
6: E allora, Radio Cybernet oggi con uno stream dal vivo di smanettamento come martedì, come tanti martedì fa. E c'è qui una macchina IBM AX e abbiamo qui con noi un scienziato che ci spiegherà. Dai, vieni, spiegaci che macchina è.
9: Ho un impegno.
6: Dai. Ci sono qui un scienziato, Catolaz e... Come? Luigi, senza nickname, Nirvana, Pallotron, il sottoscritto asbesto, il scienziato ci spiegherà che cos'è questa macchina che scrive codici alfanumerici, no, scrive codici numerici su un display. Che macchina è?
11: Che macchina è?
6: Boh, come boh, cos'è?
11: Questo è un IBM, RISC System 6000.
6: Le fate là, uscite, io vi chiamo Vampire, fate un bel FTP, oppure un Telnet su tv7.net.
9: Che minchia la vai.
6: C'è la valle dei sistemi operativi. Vampire è un collezionista dei sistemi operativi. Lui credo che abbia un rischio 6000.
9: Guarda, io ho l'account.
6: Suca allora, suca.
11: Il problema in questo momento è diverso. Noi abbiamo il CD
6: di
11: AX in versione 4, ma non riusciamo a fare il boot.
6: Ma non sappiamo.
11: 243 significa tento di far partire una periferica scarsi.
9: Ma il disco non ci riesce perché
11: non il disco non ci riesce perché il sistema operativo non c'è. E il CD credo neanche lo provi.
6: Io altri CD scasi qua non ne vedo.
11: Possiamo provare così. Stacchiamo un attimo la disca e vediamo.
6: Che succede? Se... Fatevi un giro. Guardate.
9: Wow. Vediamo.
6: Guardiamo in diretta con questa musica da pornografia. Vai nella directory Dio.
9: C'è ancora?
10: Ha cambiato qualcosa.
9: C'è Ike.
10: Sì.
11: Forse deve essere un
10: 3-3,
11: ottimo. Quello tuo originale era 3-2.
6: Ma che fai?
10: Sto vedendo quando ne ho qui.
6: Sono 4 CD. Vabbè, comunque io lascerei il microfono qua, lo appoggio sul
11: problema di alimentazione, mi sembra. Quando salite sulla presa elettrica, staccate il
10: VMS55.
11: Mistero chiarito.
12: Qual è la differenza tra...
11: Ho staccato il disco.
6: Cos'è che staccate?
9: Staccano la
12: testa di cosa è?
9: Non lo
12: sapevo.
9: È
12: mignoso,
9: semplicemente
12: mignoso.
9: Allora, se noi stacchiamo...
12: Io non la piano.
9: Ah, che fa?
12: Aspetta,
5: sta facendo
8: senza disco,
5: non ci dirò mai,
8: è senza disco, quindi vediamo se
5: non c'è un problema della disco,
8: ma lasciate solo la disco, non gli ho messo un tipo,
5: ma non ci sono convinte di dirci,
8: ma tu lo puoi vedere perché dovrebbero
5: già per la stessa condizione, ma saranno sono del diverso, magari hanno
8: solo del diverso,
5: è lì. E si fermano un po', ma bisogna guardare solo per un attimo, quindi non prova, secondo me per andarci io posso fare.
8: 252 dovrebbe essere floppy?
5: Dovrebbe essere floppy 252,
8: però si sono due quartelli, però su due quartelli.
5: Sì, perché cicla, quando non riesce a partire, fondirà in un
8: modo
5: più giusto.
8: Lo facciamo vedere quale si dice il... Dai jumper?
5: Sì,
8: beh, oddio, da questo posto riusciamo a recuperare il manuale,
5: sì, di
8: questo posto per restare il jumper.
5: No, non ti fai niente
8: questo. Non ci
5: presenta. Dovrebbe fare lui
8: la pure quando abbiamo iniziato a fare lui
5: che vedi? Non abbiamo
8: Dobbiamo riusciamo a riuscire a trovare il manuale.
5: Quindi lui prima deve fare il punto, poi
8: della vita, siamo riusciti a capire.
5: Poi dopo
8: che
5: abbiamo terminato.
8: Ovviamente ci sono due manuali con indicazioni differenti. Ma è dal provviso alla base.
5: Ma togli che a me è pensato.
8: Non è pensato perché
5: che è sta merda?
8: C'è uno schermo di
5: mio. Dai, metto
8: vuoi
5: io
8: un colore?
5: No, no, metto io un po' di
8: colore. Vuoi con?
5: No, mettiamo 24.
8: Se una scheda di MCA potremmo...
5: C'è l'MCA?
8: Minchia,
5: guarda che panza che ho. C'è l'MCA?
8: Sì, sì, c'è l'MCA.
5: Minchia.
8: Guarda che panza che ho.
5: La panza di asbesto vince. La mia panza vince.
8: Ai, ai.
5: Riproviamo. Io meglio vinco in qualcosa. Ma lui ti dice cerca, come ti dice sempre cerca. Qualsiasi cosa gli dica.
8: Cioè,
5: no,
8: potrebbe essere.
5: Semplicemente non c'è. Perché la gira?
8: Questa è. Questa è.
5: Vado.
8: Ma sempre senza.
5: Sì, però non dovrebbe essere la
8: cosa.
5: Dire
8: che
5: cioè, ovviamente non c'è,
8: non c'è niente, non si può.
5: Possiamo provare a farlo capire dai quattro soldi. Perché dai troppi parte e dice non c'è rischio.
8: Ed è quello che vuoi fare.
5: È tutto questo
8: qua.
5: È un po' di minimo che non c'è neanche lei.
8: Infatti io ho dovuto fare
5: ecco è una diretta che ho trovato. Beh, basta fare CD,
8: non si può dire.
5: Allora, dal manuale di AX, 1, accendere il sistema. Se il sistema è acceso, andare al passo 2. Se il sistema è acceso, premere l'interruttore di alimentazione per accendere il sistema. 2, inserire il CD nell'unità CD-ROM. 3, premere l'interruttore di alimentazione per spegnere il sistema.
8: Ora aspettiamo un attimo direttamente.
5: Ce li abbiamo sicuro con le istruzioni.
8: Adesso le mandiamo
5: un se ti devi parlare di questo.

0: posiciones.
1: Oh, yeah.
0: Cuando suelta avión mientras tu vela. Para cuando deje a una patria precarina.
2: Yo si vuelvo allá de fuera y de mi adora en la marina.
3: Perdón, no, no, no. ¿Así? No soy Jim Boy.
4: Ma che succede? Ma
1: non ho portato.
4: Mi sono dimenticato che si cambia il vostro lo smart host di come di vostri.
1: Che punto sei con quella
3: X? Parte?
4: Ma che ho cambiato con la idea, logicamente non mi è stata la posta.
5: Che punto sei con quella X?
4: Ma la X?
5: Non stavi spiegando.
4: Minchia, se sono 400 mega c'è solo.
5: Mi sa che era meglio farlo che
4: siamo a DSL, siamo con il
3: secondo analogico.
5: Ok, basta non farlo più.
1: Questo posto
4: non prendiamo il TC boss X.
1: Come
4: se questo è
1: una
4: diretta di voi, ecco, formatato.
1: Questo è il
3: Vai! Sì, ma cosa ha?
5: Quando inciampi nel cavo, da una
3: Ma c'è uno dice che lui grizzle le sagge.
4: Però fa una partita.
3: Vediamo che mi dici. Sta
4: portando la coppi.
5: Ma io questa è mia, no? Rubata di
4: fare. Ce l'avevano messa.
3: Rubata, dai.
5: Era in cammina.
3: C'era il distribuato,
5: ma perché non
3: presto?
5: Lo
3: prendeva,
5: come non batterà la coppia?
3: Si rifanno su 244
5: coppie dei vari buoni dei cani contro il mare. Tu hai detto coppia di trovato
3: sì. Prendiamo il segno. Come mai ora che spento la testa?
5: Vabbè.
3: Che cos'è il dance? Discarico cos'è?
5: Discorrei.
3: Bugger per IBM.
4: Wow!
3: Wow! Ecco, ha spesso
5: il debugger
3: con una massa. Un'accetta?
5: C'è un'accetta nel viso,
3: sì, no, ma un'accetta gigantesca,
5: da orco proprio, da
3: la fin dell'orrore.
5: Potremmo sbattere questa parete con questa
4: accetta. Non parte da troppo, ma è partito
3: proprio. È sempre partito da troppo finora.
5: Chi è partito da troppo?
3: Non è partito. Non è partito perché probabilmente è troppo.
5: Forse Shiny è un uomo omosessuale?
3: Intanto ho un flash, è un DMR
5: 6000,
3: sì, sì.
5: Imagine, di un 500 sono i nostri livelli. E ma...
3: Risk System 6000, sì, lui è. 320H, ma chi è?
5: C'è Grinch. C'è proprio delle PNG, riducendo i colori, riducendo tutto quanto.
3: Un Grinch.
5: Che è l'esperto per...
4: Perché ho questo candidato?
5: Ma provo in PNG.
4: Così è già così, diciamo.
5: Ah,
4: ma è perché è una GIF,
5: ma non c'era l'originale?
4: Però
5: perché fatto alcune cose le PNG riducendo i numeri di colori,
4: siccome praticamente lui l'ha fatto per fare quella fotografia, l'ha fatto con i puntini, no? Che in vendita 3 vengono bene, capito?
6: Scusate,
4: vediamo che mi risponde lì. Sto facendo
3: ma allora il primo è per il boot e poi
5: il primo è per il boot e il secondo non so più di
3: ma su terminale niente?
4: No, terminale è sempre intorno, non si può niente.
3: Anche quando c'è
5: quando caricherà
4: i dati, quando non caricherà per il terminale non abbiamo niente.
5: Non c'è una console
4: una console minima.
5: Ci chiediamo se avessi da qualche parte una scheda video
6: stampa.
4: Ora che
3: cioè,
4: c'è,
6: però
4: questo
5: vinto,
4: il diff mi ha dato l'ok, quindi dovrebbe prima
3: andare. Io non ne sono sicuro, ma forse
4: ho tempo di
3: cose. Se stavate qui dentro, io mi ricordo una scheda di rete, Michael Chandler. Una macchina micro channel ce l'avevamo e non è qua. No, è in un nostro deposito anale.
6: Deve essere bello grande.
3: Sì.
4: Partito?
5: Il primo profilo. No, nel senso che è partito.
3: Si è andato.
5: È buttato.
3: Conviene a ricomporlo e
5: cambiarlo,
3: trovare l'immagine e scrivere i formati.
4: Ma scusa, con mamma mia, ma con cosa non posso salvare il GIF?
3: Ah, non posso salvare.
5: No, non puoi salvare il GIF.
3: Come no?
4: No, con
3: ah, vero, GIF, usa PNG.
4: PNG.
3: Portabile. Non ho sperato un grado.
4: Ma vengono
5: no, non viene male, oltre a quello.
4: E il secondo questo?
3: Perché
4: il secondo
5: fatto? 828.
4: Che cavolo di
5: fare? 807. Ha fatto il 507.
4: Ci sta sputando il flop indietro.
5: Guardate che ti esce a pressione.
3: 507. Ma già l'avete... Gridley ha un messaggio, attenzione, c'è un messaggio di Gridley. Ci sta dicendo che sulla piazza in giro c'è un ponticello, molto probabilmente senza scritte sopra, ma ce ne sono molti isolati, che in una posizione va in uso normale, nella posizione, nell'altra forza l'avvio dell'SRM o come cazzo si chiama la console di sistema, equivalente del BIOS.
4: Digli che ce l'abbiamo sul pannello frontale, c'è una chiave che fa la stessa cosa probabilmente, c'è normale bloccato il servizio.
5: Anche il ponticello, questo ponticello che
4: si fa aprire, potrei raccomandare la sta chiave sicuramente
5: anche la BIOS, una specie di anelito di vita
3: normale, e poi bloccato il servizio.
4: Sì, questo va a finire sulla scheda,
6: qualche campanella di cazzo
4: RELM.
3: Sì, Gabriele, ma qui è sulla scheda sta cosa, quindi probabilmente si è già... No, dice, la chiave fa una cosa, il ponticello un'altra.
4: Allora cerchiamo il ponticello.
5: Prima non è il
4: mio, no.
5: Ce l'hai? 512 cos'è?
4: Sto facendo qualcosa, non mi rompe le scatole perché non
5: sta proprio finita.
3: Sta stucando probabilmente.
4: 512. Su quale scheda deve sto jumper?
3: Restoring device configuration.
5: Il problema è madre. Il problema è che perché la scheda madre dobbiamo smontare
3: sulla piastra. La piastra ci sono praticamente 8 schede differenti.
4: Abbiamo 3 ascoltatori, ma non ce ne frega un cazzo. La modalità di servizio fosse l'avviamento single user.
3: 869 che vuol dire? Allora, la modalità servizio forza l'avviamento single user mode, l'equivalente di Linux non avvia lì. Se ci sono problemi di RAM, mandandolo in SRM, la scavalca usando la console automatica che fa il test delle RAM.
4: Wow.
3: Dobbiamo cercare sto
4: se giri la chiave la metti in servizio e poi la fai l'avvia?
5: No,
3: perché è messo in servizio. È messo in servizio.
4: Ah, o
3: è messo
4: in servizio.
5: È messo in servizio perché altrimenti non
3: è. Perché se la metti in normale avvia soltanto da disco.
4: Ho capito.
5: La piastra madre come è questa?
3: Quella sotto.
7: sulla piastra c'è un bordello.
3: Ah, ecco, sì, buonanotte.
7: Pardon, 869
3: cos'è? Sulla piastra ho detto che non c'è niente.
7: Non c'è, 869, non è che lo riguarda. Sì, ma ci sarà un jumper, sarà una cosina
3: sì, gigante. Per smontare tutto.
7: Dice che
4: immagini le immagini
7: che fuori stanno...
4: Comunque qua ho messo
7: oppure congiurati.
4: Workshop.
3: Bello lo pure,
7: sei la ninja.
4: Infatti, ti raccolti il comune di base, c'è ciccato...
7: È rimasto il motor
4: for love. Suca, angelo Suca! Mi sono anche sentito che navigando, come vedete che sono
3: la Trident. Ma oltretutto dove la
7: mitanzia? Ah, questo da una
3: c'è una scheda lunga, micro channel.
7: Questa è lunga, vedi che c'è un altro pezzo.
3: Però altri slot lunghi non ci sono.
6: Trident del 94.
3: Facciamo, cerchiamo sto jumper che dice...
7: No, ma è perché non ha letto bene
6: il nome.
7: Prima di dati, doveva dare il nuovo 54 come cambio driver. Proviamo di nuovo
3: la Vesano Campacco. C'è il Vesano Campacco.
7: Questo potrebbe essere un disco 3.
3: Penso che Grizzly sia in ascolto, potete parlargli direttamente al microfono.
7: Non sarebbe male.
3: Dov'è sto jumper?
7: Gliel'ho chiesto già.
3: Direttamente sulla
7: giacca. Come si chiama sto jumper? Che è un po' particolare.
3: Ma se dici che non c'è scritto niente.
7: Ah, no, sono un milione io che non l'ho detto.
3: Non l'ho detto, gliel'hai detto tu. Che foto meravigliosa.
7: Beh, il primo lo prendo
3: io. Mai visto un sito più bello di papuasia.org.
4: Ma si comincia a dare?
6: Adesso ci sono delle schede iniziali.
7: Il 99 che significa?
3: Cosa ho scritto?
7: Se si spenta probabilmente che proprio... No, 5','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3: Allora lui dice Dio cane sullo Z1 è in basso a sinistra guardando la piastra inferiore, ma sugli altri non saprei, so che quando ci sono jumpers ce ne sono due o tre gruppi e un paio isolati.
7: Wow, allora quindi sono provare a fare se sono almeno i gruppi.
5: Tira l'accetta.
3: Prendi l'accetta.
7: Io non
3: smonterei per adesso le schede.
7: Per adesso no.
3: Proviamo. Meglio non smontare ciò che funziona.
7: Ma questo non funziona.
5: Io ho un altro rischio funzionante con mio padre. Ho dato dei comandi che ho trovato su internet che non ricordo più. Che ha creato questo MK boss
7: FS. No, adesso cosa significa?
5: Non lo so, ora boss FS, una cosa del
3: boss FS.
5: Boss disc.
3: Butto per un system.
5: E infatti il primo disco dovrebbe essere il boss
7: 869 sempre scadi di adatti a 15 di file con due. Poi mi dovete spiegare la differenza tra 868 e 869. Anzi, 868 e 869 hanno lo stesso stringa. Solo per gli...
5: per quelli di IBM, però.
7: Insomma, l'informatica non è una macchina che sta
5: vero.
7: Cioè,
3: questa è casa tua?
7: Sì, ma tanto
3: non è un balcone che dà dentro casa.
7: Ma sai che
3: cazzo può essere?
7: Ma che cazzo
3: è un nostro amico, Trunetto.

0: era da fare, quindi questo è sicuramente messo in giro.
1: Sì, per tutti collegati a qua, collegati tipo quello che si chiamava allora.
0: L'altro gliel'avevo messo io, perché prima era
1: delle esposizioni, le tasse,
0: l'altro non era studente, uno dei due non era studente, questo non so qual è.
1: Si trasformava la bugia in
0: qualcosa di più mostruoso. Non ricordo come si chiama. Chissà poi perché le fanno che entrano
1: nel suo ogni scheda ci aveva il suo cartello di informazione
2: di alla fine
0: lo dobbiamo rimettere come
3: prima.
0: Qual è la
3: non ho la minima idea.
4: Senti,
3: è di
4: 4.000?
3: È di 4.000, ecco quella che avevo sul 4.6.
0: Non ci entra più.
1: Ah, questi sono i propaganda, mi sta dicendo Tronetto.
0: Se non ci entra più, noi non lo non è lo lasciamo
1: carta.
0: Fuori.
1: Cioè?
3: Ah, bene. Come se non l'ho trovato, io non sapevo che cosa.
0: Ho capito. Le rifacciamo.
3: No, questo è il mio.
0: Vado a verificare.
3: Questo è il...
0: Lo posso verificare con un D?
3: Sì. Vedi qual è? Perché questo è il 2 sicuro.
4: Alleluia.
3: Un niente.
4: Non posso vedere male.
0: Questo è il workshop del secolo scorso e pure qualcuno mi
3: sorpreso.
4: Avete una specie di matita dove
3: ci tre magari
4: e chiedere troppo a mamma che scrive sul
0: ma vedi se poi non ci dico un masterizzatore c'è ma non so per quanto ne non credo
3: tienili rigorosamente in ordine questo è il 2
0: questo è il 4
3: sì. No il 4 era questo
0: allora questo è il 3
3: questo è il
0: 3 questo è il 3
4: questo è il 4
3: una sentenza non dice che dice
1: video? Una foto? No, non è mai
3: ma non è una...
4: Ecco, mettere queste piccoline in foto
1: fa vedere?
4: Lo zoccolo ha...
1: fa vedere? No, questa è una vetola dal basso
3: anche questa? Certo, questa cosa non qua
1: ma T è l'aggiunto il vetolo dal basso
3: c'è lo stesso di zoccolo
4: è un falzacca
0: quindi uno in foto giusto? No, l'uno mettiamolo da parte
3: rovesciato che indica
0: che abbiamo voltato pagina
3: ho voltato proprio il pezzato così o così
4: un altro identico però.
0: Babbo qualcuno dice che non è ben effetti
1: non è pensando tanto io
0: non ho preso 69 che vuol dire?
3: Sempre il
0: soldo
3: stato di 69 sta riconoscendo
0: ma se lo dicono
3: ma nulla se noi abbiamo collegato questo lo dobbiamo spendere
0: un momento 511 adesso
3: comunque non è stato
0: 507
3: cambia disco
0: ok cambia disco allora il 3 il 2 è già andato
3: comunque c'è una cosa io ho un'idea
4: se usiamo sempre il flop 1 per fare tutto quanto rispiegando ho visto che funziona
0: No,
3: non era un problema di proprio. Allora, però un attimo, noi abbiamo cambiato questo, ma non è partito più la disk. La disk parte quando partiva il boot, non c'è stato campo, cioè partiva al non 200 qualche cosa. O no?
4: Aspetta, vediamo che succede, ormai
0: vediamo,
4: che
0: abbiamo vediamo, ora vediamo. Ora vediamo con calma.
4: Alleluia! Troppi anni lo tempo, dico, possiamo stare 3 ore a rigiovare nuovamente.
3: Tra l'altro il disco 3 avrebbe un problema quello che ho creato. Quindi l'immagine lì non è completa, l'immagine del...
4: Ah, è proprio sbagliata l'immagine là? Sì. Buonanotte.
0: Non mi pare che...

0: canale lo specchio. Il disco drive.
1: E lei mi senza di usare il disco drive.
0: E contiene il driver. Questo potrebbe essere un problema. Non so da dove scaricarla, io l'ho creata lì.
2: C'è una roba lì su da qualche parte.
0: Ah, si prende tutti più con il segreto.
3: Non c'era. C'era X, 5 punti.
1: Che dicendo di con il buon androfo di cose che ne date?
4: No, guardate qua, luglio agosto 93, siamo operativi, trova Q2.1 e anche prima, il next step 1 e l'unico NFT. Sì?
2: Next step
0: 2.1?
2: Sì? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
2: no, che significa C31? Inserire l'autoflop
0: Con solo display per degli agnocchi
2: male
0: dopo
2: solo display
0: normal
2: no capito primo switch su normal
3: non è proprio non è che qua doveva scrivere qualche cosa
2: possiamo provarci, però qua doveva scrivere per favore premere 1 per selezionare questa console, non l'ha scritto.
0: La domanda è stupida, ma è pensata.
3: Segue.
2: 01. Aspetta che lui probabilmente sta cercando la console. Ah, la trova.
0: Chiede di cambiare il soffice.
2: 01 era 01 o 03.
0: E lui, il letto.
3: Questa è la preview delle
2: che vuol dire? Uno significa inserisci il primo disco, tre significa abbiamo il disco sbagliato nel drive. Quindi uno vuol dire inserisci il primo disco.
0: Sì, ma non è normale.
2: Non è normale. Perché ne abbiamo
3: aspettato?
2: No, quello giallo. Aspetta, dove metterlo sopra il sopra? Perché adesso non abbiamo selezionato la console? Perché c'è qualcosa che
1: c'è qualcosa che non va nel console con la console.
2: Ma se prima ha funzionato con il portatore di vita che è andato prima con
1: quale? Il wait?
2: Il wait è quello. Quello è la console.
4: Posso fare una domanda stupida? Da quando c'è data l'acqua sopra, l'hai provata a restare a funzionare?
2: No. Ah già, perché questo qua era tutto in giù qua.
1: Esatto. Però ormai ha sgocciolato tutto.
2: No, nella console non ho provato, però
0: funziona. Sgocciolato cosa?
2: C'ho avuto un allagamento a casa, che tra l'altro mi ha distrutto qualche flop e qualche nastro.
0: Vabbè, è asciutta la macchina, no?
2: Sì, è da me.
0: E allora?
2: L'ho messa sempre in giù, come dicevo, sgocciolare. Ok, problemi anche con floppy 4?
0: No.
2: Sì. Era quello che prima era il 2 che dava problemi.
0: Guarda,
2: questo spariva quando era bello pronto a parlare con la console. Cioè. Ma senti un attimo, questo lo rimettiamo come era prima che non si acceso. Diceva premi 1 per selezionare questa console. Il problema è che doveva scrivere.
0: Vediamo un attimo, faccio il disco.
2: Ora sì.
0: Vediamo il disco.
2: Lei è riavviato? C'è anche questo problema. Che si chiama? Che si chiama?
3: Cristiano.
2: Cristiano che?
5: posto dei ritmi, ma sono il portale dei ritmi.
2: Al disco non è partito.
5: Quindi è collegato al dolore. Oppure non lo so, vedo bene l'anima in questa. È caldissimo.
2: L'altro disco? Sì, ce n'erano due di fissati, ma funzionano
5: per due, quindi io lo vorrei installare in uno dei due.
2: No, funzionano per due,
5: non è tanto.
2: Ma non è partito con un disco, ma sta facendo
5: un disco.
2: No, a parte ora quando fa due cambi sul...
5: Sì, io sono forte per due cambi. secondo me c'è qualche problema nella qualche periferia di Ascari. Così,
2: Questo è sempre collegato. Questo il controller funziona perché azienda la vista nemmeno partiva.
5: Perché se lo colleghiamo qua?
2: Se questo è quello che era utilizzato, perché tutto quanto sfondato? Quindi ho l'impressione che è quello che veniva utilizzato prima. Mm. È una congestura.
6: Ci avevo detto che stiamo programmando un meeting per quest'estate?
2: Sì.
6: A palazzo.
5: Un meeting di protesta contro...
6: No.
2: Un meeting?
6: No. Una specie di meeting di informatica, però ancora ci stiamo lavorando. Vedremo. Stiamo cercando un posto. Però in estate, proprio estate.
5: Collegati
2: il terminatore. Ma che
6: giorni qua? No, sappiamo niente ancora, è un'idea.
2: Su?
6: Qualcosa c'è da vedere, sul progetto
2: Net Ecology.
6: È una cosa di cui un giorno si parlerà anche in lista.
5: Net Ecology?
6: Sì.
4: Vabbè, non puoi dire che si solleverà.
6: Perché Paolo però non è morto, no?
5: Paolo perché ti sei addormentato più portato.
6: No, è una roba molto legata.
5: Fai finire,
6: grazie.
5: Non ce ne sto, sono carte
6: mille lire dell'anteguerra. No, e dove trovate queste mille lire?
5: No.
6: Io queste le ho usate, anche le 500 lire.
5: Chi è? Me l'hanno?
6: No, a porto Dio, queste ce ne avevo io.
5: Sì, stiamo andando a Vittorio,
2: ma
5: se me l'hanno.
2: Ma le 500 lire anche noi abbiamo.
6: Ma l'ha smurato un culo. Quelle negli anni 70 si sa.
4: Ho fatto un grazie, è grave.
2: No, ma ci devo essere normale, vuol dire che...
6: Ed ecco il primo a collassare il palazzo.
5: Io vado in pensione con questo dopo.
6: L'uomo del collasso ha detto sì.
5: Ma non lo facciamo partire allo stomaco stasera? Ma dove c'è un bugno? No, ma che cazzo ne so? Ma secondo me ha preso acqua e ha detto...
2: Ma ha preso acqua sicuro, non secondo te?
5: Dico, visto che ha preso acqua, ma può essere che ha preso acqua e funziona?
2: Tanto da riuscire a leggere il... La succa!
5: Allora, ma... Scusa, ma io no, non capito. Legge non va.
2: Chiama qua il posto proprio
4: per capire il suo delle scorte due ore.
5: Amanda, facci metto male va.
2: Mamma mia, fermo, vedi che c'è corrente. Ah, io ho detto che sei spinto,
5: Oh, questo mai
4: c'è, no, c'è da recuperare il bravo ingegnere quando va a toccare.
5: C'è da recuperare che mai due vengono.
4: Però quelle.
6: Ma questa che cos'è?
5: Una CPU
2: 869.
5: Questa è una CPU RISC, è un
2: power PC. Dico, questa qua è
5: RAM. Questa è RAM da 72 pin.
2: Ma sono 16 banchi.
4: Da 16 banchi da 50. Da 500 potenza.
6: Che macchina.
2: 869, cioè si sta fermando a loopare sullo scatto. Cosa che ho fatto? Perché ormai è il manuale iPhone.
4: Abbiamo tutti i codici del decimale, il vero significato.
5: Comunque il russo
2: fa...
5: E dove l'abbiamo chiamato? Columbia.
2: Columbia.
5: Yes, Mark, Columbia. Che c'è sopra?
4: Questo... No, non c'era niente sull'articolo lì.
6: Mi leggete la sigla di quell'HP, per favore?
5: HP
4: Advanced Stack Switching Cube 24R.
5: Qua, guarda, J322A.
2: Praticamente sto router, no, sto hub router bestia, ma?
6: Ha sentito?
2: Non c'è la
5: porta. Ha girato qualcosa con le
2: lecce, c'è un molto.
5: Ha fatto quella
4: porta qui.
2: Ha fatto una porta.
4: E siccome sta riconoscendo, può essere che ha riconosciuto.
2: Ma con tutto questo tempo ci vorrebbe riconoscerlo.
4: Carusi.
2: Un tratto 6 di 5 a 4 minuti.
0: Sì, ma questo è il problema fatto apposta per
6: sì.
0: Lui e
6: sì.
0: Ma
6: praticamente sono stati coglioni che quel cazzo di tavolo 650 è acceso senza fare un cazzo, io lo chiuderei. Che fa, lo studio o lo lascio acceso?
0: Cosa?
6: Ma che sta facendo? Niente.
0: Spegno.
2: Non c'è la sedia su
6: questo.
2: Non c'è sedia su questo.
6: Sul Tower 650 no.
0: Io ordino di spegno.
6: Passami quel cavo che c'è arrotolato sull'app, quel cavo seriale.
0: Tower 650 che processore ha?
6: Che processore ha? Motorola 68020. Ai porco di Dio!
0: Un 68020
6: a quanto? A 20 mega eh? A 16 quant'è il
0: 68020?
6: 16 mega 68020.
7: Dove va?
6: Ah, aspetta, c'è lì, ti dico. Lascialo lì, non ti preoccupare.
7: Non trovo della corrente qua.
0: Sta andando?
6: Potevano inventare tutto senza cavi.
0: Tutto uguale.
7: Già a priori.
6: Già prima del mondo.
0: Ci voleva anche l'alimentazione elettrica senza cavi.
2: Anche l'alimentazione elettrica senza cavi.
0: Forse è un microonde. Ci passi in mezzo,
6: l'energia atomica.
0: Ma perché?
6: Sì.
7: Forse è proprio perché le X4 non c'erano. Non riesci a cambiare. Se è vero che le X4 non ci va tutto.
0: Ma tanto non stiamo. Non, non sta cercando di avviare la cosa, perché insomma dal prossimo non penso. Prima doveva fare tutta la procedura per accendere la console, eccetera, e poi dopo poteva provare a leggere i dischi.
6: Com'è che si chiama?
0: Sul fondo.
7: J3202A. Quella, oppure.
6: Comunque non c'è.
7: U24R.
0: Ma perché non
7: lo ci sono altri simili.
0: Qualcosa non sta facendo, non sappiamo cosa.
7: Altro P 32 10A 10 megabit management module. Ma no, questo è il là? Sì, J3202. Non c'è anche questo.
0: Possibile che non c'è nessuno che ha usato lo scambio.
6: Che ha?
0: Ma di solito l'ho messo su
6: noi siamo giovani, ma
0: sull'ultimo tavolo quegli altri. Il terminatore non l'ho messo sull'ultimo tavolo. Questo non l'ho messo qua. Quando avevo le macchine dovevo puntare questo, però non se ne ha.
7: E ho detto che non se ne va, la fine della catena.
0: Parti della catena.
6: E qual è la fine della catena?
0: Questa? Non decido qual è la fine della catena.
7: Ma questo cavo libero non è che da
0: comunque prima
7: che andrebbe messo, andrebbe messo, era libero, c'era
0: un
7: altro
0: disk dentro, l'altro era qui e poi tanto per provare se per caso non era questa cosa qui che non andava l'ho messo insieme,
7: okay.
0: Partivano tutti e due però il sistema non partiva con questo dentro, ci metti questo, cioè, no, qui dentro c'era quell'altro hard disk, però non riesco a capire.
7: È una specie di case dell'hard disk.
0: No, il case dell'hard disk esterno, sì.
7: Beh sì.
2: Qua ci sono delle periferie che stanno.
7: Perché non ci troviamo un caseone messo lì, un così dal bel terminale.
0: Non ci dobbiamo farci questo. Il hard disk è qua stesso.
7: Non riesco neanche ad aprire un case. Non riesco a fare un case, veramente.
0: Sì, sai che qua ci sono così. Oggi ho la cosa bella, non mi sa, pericolo. Non mi ricordo più come sia prima.
6: Non è un
0: bar, non ti ricordo. Non mi ricordo. Non si sa. posso parlare di un bravo artista,
7: meno una
0: proprio quelli esterni sono così. Vedi, poi ti collega i jammer e poi viene controllato da questo.
1: Questo non c'è invece sul riguardo del solare.
2: Qui se però per la parte.
0: Ma questa pendola è esattamente la dimensione
2: di
0: una portatile, un giradite per favore.
6: No, che fai? Smonti ventole? Smonti hardware?
0: Qui giù per il trasportabile non la
2: vedo. E pagai una penale.
0: Qua ci andava l'hard disk esterno.
6: Ah, no, non lo sminchiare, no. Che sistema, scusa.
0: No, ma già funziona perfettamente.
6: Allora perché lo devi smontare?
0: No, non lo rovinare. Qui giù una ventola piccola.
6: Ma dai, una ventola piccola te la procuriamo noi, non è un
0: problema. No, non è un problema di questo.
6: Per il piacere proprio di fargli un dispetto.
0: È giusto. Anzi, poi ecco, voglio sapere da quanto sono quelle RAM. Mi giova una macchina tipo 2100 o qualcosa del genere.
2: Ma che devi fare?
0: Voglio sapere da quante sono queste
2: pin. Ma da queste credo che non si
0: possa. No, 70, da 72 pin, sono quelle standard.
2: Le
0: pin potrebbero anche essere da 2 mega ciascuno, vero? Mm-hmm.
2: In tal caso avremo 32 mega.
6: Io c'ho un po'
2: No, ma questo è impossibile, sono sul 486.
0: Non sono quel da 32, mi
2: pensa.
0: Ma 72
2: 43 significa un
1: po'. Si viene meglio da mettere in coppia.
7: Ma disperatamente.
2: 243, guarda, leggi bene.
6: No, 243 era attento da ripartire dallo scatto.
2: Uguale?
6: Morto.
2: Che scusa non dovere, quindi. Uguale morto.
1: Beh, aspetti, come fa a partire dallo scatto secondo me?
2: Ma no,
0: intanto facciamo partire nella stessa situazione in cui l'avevo fatto partire io, che funzionava.
6: Gli ha rotto il cazzo all'IBM,
0: Chi?
6: A voi, dico.
2: Ah, sì, ci ha rotto
6: parecchio.
2: Sicuramente.
0: La console è connessa.
1: Ora,
0: console,
1: basta.
0: Resettiamo la console.
2: Resetta la console.
0: No, no, buona idea, ho prima modo per resettare, pensavo un metodo più forte, vai.
2: Io conoscevo la combinazione di tasti per resettare.
6: Che sigla H, cos'è che c'è scritto davanti? Sono RISC 6000?
2: Sì, 320H.
6: Alleluia! Porco Dio! 32 MB di RAM, 1 GB e 6 di hard disk.
2: 32 MB di RAM?
6: No, c'è anche un 664 MB di RAM, 1 GB e 8. Può avere tante cose.
0: Anche 64 MB.
2: Potrebbe
7: essere
2: un macchinone. Ma in ogni caso un macchinone. Riesce a farlo partire.
6: No, è una bella macchina, ma questa partirà, macchina. Non ti preoccupare.
2: Ma dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare il busto di.
6: Ma avete giocato con gli switch di quel Mitsubishi?
2: Sì, ma non riusciamo a farlo partire.
0: Ora l'ho staccato, per sicurezza.
2: Ora è staccato?
0: L'ho staccato perché volevo vedere da me partito.
6: Ma lo rimetto in I0 l'un 0?
2: Non c'è la possibilità di settare il ID.
6: Come no?
2: ID c'è soltanto 1, 2 e 4.
0: Forse combinando.
6: ID. Appunto, e quindi 0. Metti il ID a 0, dovrebbe essere 0, no?
0: E questo?
2: E quello? E quello è il primario.
1: Bisogna trovare il modello.
6: Quello metti la 1.
2: Come?
1: Bisogna trovare il modello della disk.
6: Ah, ritroviamolo, che ci vuole?
0: Allora.
6: Davanti ci sarà scritto, sarà un IBM, no?
2: È un IBM.
0: IBM tipo 0661, può essere?
6: Vediamo un po'.
2: Quello di sotto, aveva detto.
6: IBM 0661 jumper 7.
0: No, tanto primo
6: storage.ibm.com. Vediamo un po'.
2: Vediamo dove sono i jumper. Vediamo
1: l'opera.
6: Senza la pubblicità, ovviamente.
0: L'hai comprata?
6: Sì, l'ho comprata su altastalavista.box.
0: Ma non è più altastalavista.com.
2: il banda di Manchester.
6: IBM Storage Technology si è mischiata con Hitachi Storage per diventare Hitachi Global Storage Perfect. Ora non troveremo mai più i Hitachi. Looking for IBM Hard Disk Drive. Looking for la Sega, perché io fortunatamente ho il pop-up disabilitato. Vai a fartela mettere nel culo da una Mitsubishi per un Nigri.
2: Aspetta, vedi la cache?
8: Qua ci sono
2: c'è la cache di Google.
8: No, c'è scritto anche Jumper Factory Setting 6.
6: Cacche!
8: Davanti.
2: Factory 6. È settato a 6.
6: Gli abbiamo messa nell'anno russo.
2: Non è detto che sia attualmente in mania. Perché l'ho superstato un tizio che mi ha fatto i Jumper. Perché ha trasferito, non avevo il
6: mio cacche. Che
2: ho detto prova. Sono arrivato, sono riuscito a fare un funzionale, ma ho dovuto spostare le aperte.
8: Incertica di basta. Incertica.
2: Foto?
6: Non ancora.
8: Sul 2000.
2: Il disco di cisco.
6: Data storage research, no, search.com, appena non ha pappato.
2: 06,
6: però questo adesso vorrà il pagamento di $15,000 per le leggere già.
2: Non lo so il gink.
6: Buco così, proprio così, col jack?
2: Sì.
6: O con l'RCA?
2: Col jack. Proprio come questo qui.
6: Cosa? 661 e poi?
2: Poi...
6: 661 e basta?
8: Sai, 0,6 e audio e due canali video.
2: E basta.
8: Due canali audio.
6: Vabbè, qua c'è tutto. Non più in produzione.
2: Mi sembra difficile. Oh, invece hai ragione. Una volta le cose erano molto
6: semplici.
2: Da me non c'era scritto.
6: Sì, audio, non c'era uno schermo.
2: Ma audio di che? È una scheda video questa qui.
6: Non c'è lo schermo.
2: Non ci credo, neanche se me la provate, ci credo.
6: Cioè, mi dici come si tirano i ponticelli? Ma va fa un culo.
2: Non c'è altro? Oh, vabbè, tanto i ponticelli sono in totale 5. Se non c'è uno che autodistrugge il disco dentro 5 minuti.
6: Stai calmo, adesso qua troviamo.
2: Eccolo 380 qua. Mega? E chi lo sa questo? Sì, è vero, uno era da 300 mega e uno da 800.
8: Wow,
2: potrebbe essere lui. Specifiche. Jump per 7. Ah, trovato già, scusa.
8: Oh, è lui.
6: Uno, due, testa, sì. Il 5 ci deve essere, il 4 non serve.
2: Il 5
6: di 1, 2 e il 3, sì, il 5 deve essere.
2: Allora ci vuole un jumper, perché il 5 c'è, ma.
6: Perché il 5 ci deve essere?
2: Il
0: 5 c'è. Ma deve essere stato?
6: Certo.
8: Perché
6: spinato la si apre, perché lo accende.
0: Allora non potevamo utilizzarlo perché non ce l'ho.
6: Perché è ID 0 praticamente quello scatto, senza già.
0: Senza già per ID 0.
6: Mettete su ID 1.
0: Questo su ID 1.
8: Perché guarda che c'era collegato. Io avevo questo qui collegato.
0: Questo
8: è questo per dire.
9: Aspetta, questo è un 0 1 e poi termina, no?
0: Infatti.
9: No, 0 1 e poi termina.
0: Sì,
9: non è così. Ad esempio, qui ci siamo stati.
0: Qual è il più significativo? Il 3? Ne mettiamo su 1 e lì lo mettiamo a 0, quindi così è un 2 e questo così è a...
9: Quindi sono sia abbassati a 0?
0: Sono già abbassati a 0. Vediamo adesso. Accendiamo il terminatore, sappiamo che va in mezzo da 1.7, guarda che è un po' di sicuro non c'è niente. Questo oppure qua? Perché qua potrebbe essere che sia passante.
6: Certo. No, no, non credo. Quello è per attaccarci un altro.
0: Appunto.
6: Quanti questo è per attaccarci?
0: Anche questo è per. Eh sì.
8: Però questo è sicuramente messo in parallelo come collegamento. Questo.
0: Anche. Proviamo?
8: Proviamo. E accetto, no, non abbiamo accetto il CD-ROM. Speriamo che accendolo dopo non abbia del niente.
0: No. Qua sta andando su

0: Thomas who did that, and they expressed them as footballers.
1: Yeah.
2: La possibilità. Il ronzio da
3: quella lì,
2: la linea partita.
3: E l'altro l'avete consigliato?
1: Può essere il ronzio che sente.
2: L'altro
1: è lo sparo.
2: No, l'altro è l'altro.
1: Ah.
2: Ecco.
0: Vi giuro che prima era collegato,
3: L'avevo collegato.
0: Vediamo. Per rimetterlo in, nella situazione.
4: No, possiamo chiedergli di funzionare se non colleghiamo il cavo.
3: Stiamo raggiungendo gli anni.
4: Sono le 12 e 20.
5: Santa Maria Mater.
1: Mater Dei.
4: Alma Mater. Posso? Hai le dita sulla corrente?
1: Sì.
4: Le tolte?
1: Sì. Ma queste esterne, la
4: macchina. È acceso?
1: Sì.
5: Qui non c'è messa a terra,
0: Non c'è neanche un salvavita, immagino.
1: No.
0: Ok, non lo provo più.
5: E il salvavita non funziona senza messa a terra.
4: Come
5: la misura di pressione.
2: E misura se c'è da un cavo
5: se non c'è
2: corrente verso dall'altro.
5: Se non c'è da dove disperdere.
2: Ma la disperdo io verso terra, quindi da un cavo passa più corrente verso
4: come
2: dall'altro.
4: La disperdi con le scarpe da tennis?
5: Ma non tutte sono isolanti, Scarpe da tennis.
2: E comunque se sono isolato non ne prendo.
4: Sta andando?
2: No, naturalmente.
3: Io la prova non la farei.
4: No,
1: direi no. Se ne abbiamo un altro terminatore scatti?
3: Ma per il sì e per il no metterlo qua?
1: Non ce lo
4: posso.
1: Questo è il terminatore scatti?
5: Che domanda.
1: No, se non c'è.
5: No.
1: Questo è sicuro.
5: Ma il mio, l'altro cavo non lo potete usare?
2: Ma l'altro cavo no.
5: No.
2: Anche
5: all'altro connettore.
4: Si potrebbe fare una cosa con l'altro cavo.
2: Da qui a lì alla.
4: No. Collegare l'altro e mettere il terminatore all'altro cavo. Così terminiamo questo. Cioè terminiamo tutte e due. No, sto dicendo una
2: spesa. Non terminiamo.
4: Non si blocca.
2: Ma
4: se non si
2: vogliamo aspettare un.
3: Spero. Devo usare in tempo di tutti
4: questo
3: i corsi con tutto fare quanto tempo.
2: No, da questo qui, da quando c'è collegato il nastro.
3: Provato con nastro.
2: Provato dal nastro passa subito immediatamente. Anzi, possiamo anche provarlo.
3: Il nastro è ancora dentro?
2: Ho il nastro, anche se non fa più il boot perché il nastro è rovinato. Però parte almeno il nastro, cioè comincia a girare.
3: Ma tu hai uno solo di nastro?
2: Dove è finito il nastro? Ho perso il nastro.
1: Questo qua è stato un po' della Blondero, giusto?
4: No, con un jumper era uno al tempo. Se no questo una schema 2.
2: Colleghiamo questo
3: e questo
1: non due
2: l'ho lasciato così com'è,
1: questo e questo
4: no, questo è l'attivazione
1: 0
4: no, questo è il peridi, quindi questo è soltanto lui, questo è
1: 2,
4: quindi così è 1,
1: così è 1, 2 dici che è 1
4: da quarta coppia 1, 2, 3, 4, allora è 4.
1: Questo sarebbe scritto 2.
4: Sì, ma è 2, il secondo bit.
2: Ah, è il secondo bit.
3: Mm-hmm. Sono disposti nello stesso modo, ma è
2: se invece 1, 2, 4, allora è.
4: C'è scritto 1,
3: 2, 3.
4: Se non c'è messo, se non c'è nessun coso è 0. Se ce n'è, se è il primo è 1.
3: No, ma la cosa bella è che ci hanno messo qua il.
1: L'indicazione
3: di pin del significato.
2: Facciamo la prendiamo con questo qui. Spegniamo un
1: attimo.
2: Questo lo collegherà qua.
3: Sì, quello che si è disimmaticato.
4: Ah, lo collegavi.
2: Lo collegavo sì
1: direttamente.
2: Sì.
1: Abbiamo il modo di arrivare questi di nuovo direttamente.
4: Direttamente dovremmo smontare.
2: Ecco.
4: Ecco, questo è lo spagnolo, quindi non potevo andare. Ma di questi nastri non sono cosa?
3: Questo è esattamente la stessa X3.2. Ok ragazzi, bisogna cercare il senso.
4: Per forza.
1: Quindi,
4: partite
1: il DSL.
2: Vedi? Sì, infatti, però ora non riuscirà a fare il boot perché il nastro è rovinato. Invece prima, a questo punto, facendo messo a girare per un po' di minuti, e qua si andava a premere uno per... mi dispiace, non l'ho tagliata io la casa.
4: Ma hai già visto il nastro che rovinato?
2: E poi diceva premere uno, continuavo a scrivere e mi diceva nessuno ha disco colato.
3: E questo già era un po' più, considerando che la macchina praticamente non l'avevi toccata rispetto a quando l'avevi presa da...
2: Non so, ti dico, il consulente informatico l'aveva buttata perché non funzionava la disco.
4: Cioè il
1: nastro
4: funziona.
2: Ma l'altro farà il boot pure l'altro nastro? No, sicuramente.
3: Prova,
2: perché l'altro nastro era chiuso, quindi potrebbe anche non esserci lo nuovo.
3: È sigillato.
2: Non c'è scritto, non c'è scritto void.
3: E qua c'è scritto AX 2-2,
2: il nastro 2-2.
3: Ma questo è il quale punto che dà il secondo nastro?
5: Immagini,
3: in tanto
5: Sandman ti guarda. Sei morto? È proprio su conino, lamentati che fa bene lamentarsi.
4: Provando così chissà che succede. Aspetta, ho già aspettato l'alimentazione, no? Perché il nastro non si accende?
2: Deve aspettare che faccia 200.
4: Ah, scusami, hai ragione.
3: E deve arrivarci alla fase.

0: Quindi, avete mai visto questo fumetto?
1: Porco Dio, donna!
0: Porca Madonna!
1: Proprio privo di senso!
0: Così!
2: Sta ritentando,
3: a ciclo infine,
1: il tape?
4: Pure buon tape, come?
1: Ma quel tape cos'è invece?
2: Quel tape, questo è il nostro due, l'altro nel tape è stato allagato.
1: E non è utilizzabile,
2: quindi? Non fa più il boot, il pad prima lo faceva.
1: Che era peccato.
0: La Befana che puzzana.
5: Ma chi è Sani?
0: Sì, tu l'hai letto la Befana.
5: Certo,
0: la Befana che
5: sì, ora non c'è niente.
6: Non lo dico sui gay. Inserire il CD prima di accendere.
7: Dovremmo fare la prova col sistema anche quello adatto per lui, che ha una grossa differenza tra le due versioni di game, ci sono questi utility per della MU ricompilate per il X4, ma non per il
5: 5
7: o per il 5 addirittura. Comunque ci sono stati dei grossi cambiamenti.
2: Ma dove c'è scritto? Dentro
7: i dischetti
2: non va,
7: il modulo di dischetti che potrebbe. O si blocca sul riconoscimento. Avete provato poco fa a far partire solo l'arbit?
2: Con i floppy?
7: Senza attaccare il CD.
5: Proviamo, si fa la prova dopo.
7: Certo.
2: Sì. Facciamo la prova a fare il dischetto che funziona una volta.
5: Lo facciamo partire via LAN come avete fatto con la Spark.
2: Ma poi non l'avete fatto via LAN, immagino.
1: E come? Sì, sì, poi via LAN.
5: Sì, ma come?
2: Ma come?
5: Sì,
2: ma come?
7: Qualcosa devi far partire qua.
5: E cosa devi fare?
7: Sì. Hai voglia?
5: Il nastro conserva che ancora funziona.
2: Questo è.
1: Io immagino che potrebbe fare automaticamente, cioè di partire dalla rete. Che numeretto darebbe se cercassi di partire dalla rete?
5: No,
1: non
5: sono i floppy.
2: I floppy sono lì?
5: Non
7: è là. Ora uno è dentro.
5: Non è dentro, glielo ho messo io. Gli altri sono
2: qua. Ho vinto lo stesso. Sappiamo che è sicuro.
1: Come se non lei non lo dà mai, vero?
5: Come che cosa è? Attending from land, sì.
1: Ma la land c'è, no, forse gliel'avevo tolta. Per la mia mania di semplificare.
7: Io sì,
1: sì.
7: Cioè bisognerebbe entrare comunque configurare l'NPM
2: per partire dalla
1: LAN. Ma può darsi che sia già configurata.
7: E poi cos'è il normal mode DL?
2: Non lo so, però è anche quando batte, anche per i floppy e per sempre il normal mode DL.
7: La scheda là non è montata.
2: Immagino è per collegarci i terminali.
5: Questo sì, quello che
2: quindi la scheda là invece è collegata. E non lo dice mai di sempre in serie.
1: Dire che non c'è
2: di partire da là. Ma poi non abbiamo neanche l'immagine, perciò.

0: da parte solo questa. Normale parte solo da questo, dobbiamo trovare. Mi sto sbagliando alla grande finora. Dovrebbe essere per il servizio, per l'azienda che viene a fare il servizio di riparazione, di assistenza.
1: Bloccato, non male.
0: Uso quotidiano, quindi è fatto da te.
2: Questo IBM ci ha rotto i coglioni, virgola, porco Dio. Devo fare un esempio di virgola, porco Dio, un amico. Mi stavo spiegando.
1: La virgola.
2: Gli stavo spiegando che con Lam, il mio amico di Palazzolo, ormai qualsiasi cosa che ci fa incazzare, aggiungiamo questo virgola, porco Dio, no. Tant'è che ormai diciamo solamente virgola e più risate. Hai trovato un articolo su AX?
3: Non un'applicazione.
0: Brutto. Sì, ma solo applicazioni, nient'altro.
1: Bruciando la pagina.
0: Il
3: fenomeno Windows 95. Che ci fa sull'informatica Unix l'articolo su Windows 95?
0: Ma tutta la parola, però... Ma
2: senti, io ti metto il disco 3. Vai, ti metto il disco 3. Vai.
0: Un 1 contro 6 su una scheda.
3: Sì,
0: vabbè. E credo che sia anche... Vediamo. Veramente. Ma anche nelle... Niente, in quelle due schede c'è un
3: 8-6. 1978.
0: Io ancora non trovo.
1: Io pure.
0: Sono del 79.
1: Io
3: La nuova generazione di Linux, c'è cioè la schermata di Windows Split con una Linux dell'acqua del 2003.
0: Va bene. Ok. Abbiamo trasmesso. Accettalo. Ah, perciò.
3: Uso comprensibile.
0: Ah, non può. Probabilmente

0: Cosa scrive di Emilia?
1: Ma ottima idea.
0: Ok, ci sto.
1: Perché devo andare anche a montarmi il computer?
2: Eh?
1: Devo anche andare a montarmi il computer.
2: Adesso?
1: E quando? Domani?
0: Perché in che stato si trova?
1: Se lo devo
3: rimontarlo.
0: Questo è semplicemente aperto con i pezzi funzionanti.
1: Sì, grosso modo è così.
0: Perché potrebbe essere proprio con i pezzi sparsi uno per ogni lato della stanza.
1: No, no, di solito non lo faccio esplodere. Quando lo smonto. Allora, una cosa è certa, noi questo coso dobbiamo riuscire a farlo funzionare in qualunque modo. Non stasera.
2: Serve un altro lettore CD.
1: Sì, serve un lettore CD.
0: E poi se lo posso procurare.
3: No, ce l'ho io un lettore CD.
0: Lo porto io.
1: Bene. Non vi rischiate a portarlo la sera che noi proviamo a installarlo.
2: Ma adesso potete venire qua domani mentre c'è il corso.
1: No.
2: Come no?
0: Come no?
1: Che bello.
4: C'è il corso.
2: Ma che c'entri tu? Tu fai il corso e loro smanettano sulla X.
1: Giovedì, qual è per voi?
2: Io non ci sarò.
1: Giovedì
2: no, io non ci sono fino a dopo lunedì. Lunedì c'è il workshop.
0: Domani nemmeno.
2: Domani.
1: Lunedì c'è il workshop.
2: Alle 17.30?
1: No,
2: alle ciminiere, zoppo.
1: Su?
2: Ma ancora non è stato portato in lista?
1: No.
2: Allora siete dei minchia.
1: È un minchia,
0: ma scusa, ma io che sono
1: andato
0: a letto alle 2,
4: sono finito alle 6.
2: Io non ho dormito.
4: Sono all'università.
2: Tanto fa il reputativo.
4: Ma c'è poi a casa
1: il manuale lo metti, sì, lo mettiamo
4: da qualche parte. Sono venuto qua alle 4, sono venuto.
0: Secondo la reverenza e sei morto.
4: E sono morto.
2: Facciamo una cosa carina.
4: Muoviamo tutti
0: quanti. Questo lo lasciamo qua innanzitutto.
2: Sì.
0: Questo mi sembra di
2: il cavetto. Questo lo lasciamo qua.
0: Il cavo essendo
2: parte sua.
0: Qui al
2: finisce lì per dove. E questo lo mettiamo qui dentro.
0: Anche. Non penso che ci entrerà.
2: Non penso neanche io.
0: Lo mettiamo. Ma deve riuscire a buttare.
2: Mettiamolo
1: se in poi non lo fai di sveglio per dire una minchiata, non me lo metti
2: zitto.
0: Questo me lo riporto.
2: Ciao,
0: questo lo riporto.
2: Hai meglio.
1: Ciao,
2: ciao Gesù.
0: Oppure ancora meglio. Mettilo nel mio aspetta e lasciamo il
2: sacco. Ma me devo mettere la sacca. Cos'è il servizio a te che
0: sono? La versione 3.2.
2: Ho
1: i nastri.
0: Qua c'è la ISO.
1: Qua c'è la ISO, se premi i nastri.
0: La ISO si può riprodurre, i nastri.
1: I nastri
2: non si
1: magari collegandole a un PC.
2: Se praticamente
1: non lo posso dire, magari lo vediamo in casa.
0: Non.
1: Questo te lo può.
2: No, non lasciamo tutto qua.
1: Allora facciamo una
0: cosa. Allora un angolo dove lasciamo.
1: Lo chiudiamo. Lo chiudiamo.
2: Magellano su Google.
0: Il servizio Telecom.
2: Ma avete visto poi ma che stai dicendo?
0: guarda.
2: Ma che stai dicendo?
0: Mi pigli per cretino? L'altro giorno funzionava, ETC, Zesh, Padre,
1: stava venendo in mente.
2: Forbidden.
0: L'altro giorno funzionava.
2: E anche ETC,
0: Zesh, Padre, Padre, quel mezzo non
2: è vero.
0: Vedi se Google ha fischiato, non mai. Comunque funzionava. C'erano quattro utenti, giusto?
1: Allora, il nostro lo stesso qua sotto.
0: Se c'è ma dove
1: facciamo?
0: Non no, l'hai salvata la pagina.
2: No, ho i wing quando l'hanno detto.
0: No,
1: questo è un po' più difficile da mettere in un posto che
0: non rompa le scatole. Lo possiamo mettere qui, che ci forte, quindi la vedo.
2: Che fai? Lo rimonti? Ah, l'hai messo di lato?
1: Non sono messo di lato.
0: E mi cazzo di partire. se per caso vi giova il terminale per il momento, lo potete usare. Cioè, vi do la spiegazione su come farlo diventare bit 100, perché non è chiaro, ma parte sempre così, non deve partire.
2: Il terminale è un bit 100?
0: No. Lui è un IBM 3152, ma si può impostare per...
2: cosa?
0: Calmo. È un IBM 3152, ma si può impostare per fare bit 100 con control active, questo così.
2: Control
0: active. Hai visto?
3: Meno.
0: Control meno, va.
3: Ah, control meno.
0: Punte. E poi con qualche
2: bit 100.
0: No.
5: E c'erano
0: wow, gli vedere che
2: no, è un problema.
0: Era bit 100. Può darsi che sia per questo che non ha scritto quella volta il messaggino.
2: Non è da escludere.
0: Ora è BT, ora è BT 300 quello che era, 322.
2: BT 320.
0: BT 320, che
5: ma che è? Oh, buongiorno.
0: No, ora il terminale. Ah, è il terminale. Enter 3152. No.
2: Telecom Magellano?
0: No. Così è 3152.
5: Ma che cos'è?
2: Indirizzo IP. Ah, certo. Telecom
5: si di tutto ogni sonno.
0: Ma non ricordo più.
2: Default, access default.
0: Sì.
2: Parla.
0: Completato. Però se noi invece andiamo in BT 320. No, non ho capito niente.

0: lui ha bisogno dell'altro modo, per
1: non 307 bit.
0: Lui ha bisogno del modo.
1: Scoperto che con la strada
0: del modo 3152
1: ci metto un'ora e 10.
2: Invece che
1: un'ora e mezza
0: questo è il modo dell'IBM.
1: Sì,
0: quindi era giusto,
2: poi costa come un pazzo,
1: no, non costa come
0: questo. C'è anche la possibilità di andare a 164,
1: ci vado 80, come non c'era nessuno per strada, pioveva, quando è asciutto vado più piano, è tutta curva e curva da Lentini per
0: 24,
1: ed è bellissimo.
2: Quella che da fronte prima sola gira a destra e
1: via, in realtà no, sono andato piano perché
0: non è un bel terminale,
1: però ci ho messo un'ora e 10. Media Shining si ostina a dire che passando da Siracusa ci si mette di meno,
0: dipende che
1: fa 40 km in più,
0: dipende che velocità vai, ovviamente.
1: Lento,
0: oh, il processo,
3: salto, rapido,
1: eccetera. Oggi infatti mi sono sentito questa cassetta
3: pronta,
1: questa è da 90, messo meno di 90 minuti.
3: Inserimento forzato, tabulazione, commissione.
1: Chi c'è? No. Oh, il progetto! Progetto messinese!
3: Come si costa gli altri?
0: Invio. Non invio, ma invio.
3: Bellino,
0: ne dovrei avere altri un bel po'. Altri un bel po', all'ufficio, solo che mio padre quando si tratta di prendere cose per regalarle non lo fa volentieri.
4: Tu convincilo che non servono a niente.
0: No, non servono a niente, questo è fatto.
3: Terminato. Quindi questo qua praticamente sto via via.
1: Qual è il tuo sito?
0: Ah, se io dicessi mi vado. Sai, mi giono due terminali, quindi correrei per prendere, ma devo regalare due terminali.
1: Allora,
0: sì,
1: dai,
0: sì, poi ci andiamo.
3: Come? Gruppo caratteristico.
1: No, voglio vedere assolutamente la foto con il reading di Iron con il mettolo col culo. Col culo di Night.
0: Ma io sto facendo.
1: Dov'è? Dov'è? Ne sento il bisogno.
0: Domani.
1: Non prima di aver visto questa meravigliosa foto.
2: L'uso della.
1: Ecco, questa già l'ha appresa. Questa è idiota, non questa voglio. Ma quella è apprezzabilissima. Dov'è?
0: Che spettacolo,
1: un ubriaco marcio,
0: no,
1: dalla birra.
2: Caro,
1: ma ragionavi?
0: Io me la sono fatto raccontare la sera,
1: perché non te la ricordi proprio?
0: No, accaduto.
1: Cioè neanche te la ricordi, bellissimo.
0: 01.
1: Che spettacolo. Io c'ho una puntata di Radio Cyber nel sentire alla fine vomitai mezza bottiglia di vodka.
0: Aspetta, ma io qua ce l'ho, che cazzo ce l'ho qua, che si carica?
1: Giro di Nike.
0: Il mostro delle foto.
1: Opera d'arte. Poi c'è quella tua.
0: Ma quale?
1: Quella che si vede male, che ci siete voi.
3: 02.
1: Ci sei tu. Che però è tutta sfocata, è grande, lui è grandioso veramente.
0: Ho detto no al contratto di licenza Microsoft, ti ricordo. Io facevo.
1: Ah, buono. Io la maglietta. Io schermo di. Io che guardo.
0: No. No, questa è la mia. E lì sopra era crollante il
2: tuo. Con il megafono.
1: Venga. Qui è prima, infatti, prima della rottura di cazzo. Io sto partendo, ma non dargliela a dire.
0: Bellissimo, sì.
1: Mi stava spiegando sicuramente. Vedi,
0: aspetta, devo anche. No, ma c'è quelli di Sandman, ecco qua.
1: E stanno a fare delle gran belle foto anche lui.
0: Sì.
1: Che comunque si vedono bene.
0: Sì. Questa è ancora quando c'erano queste.
1: Che bello, ragazzi, questo ragazzo è bellissimo. Questo è un bell'uomo.
3: Il braccio, no.
1: Questo. Cane che dorme.
0: La pizza mutante di Roma.
2: Pizza mutante.
1: Veramente incredibile. Questo sono io.
2: Nel caffè.

0: Sono morito in braccio.
1: Vabbè.
0: Pizza mutante. C'è quella amica, quella la foto di gruppo, quella
2: del grande dritto.
0: Il cretini.jpeg. Esatto. Questo è Guernica, questo è Meguan, Toscodino. Io, questo è Smil.
1: Palotron di dietro.
0: Grande Smil. Questi sono i due poveracci.
1: I cretini
0: portatori di etica. Che cos'è il sindaco morto?
1: Ah, prendi la chiave cittadina dai il corpo di il sindaco. Prendi la spada lunga cerimoniale da il corpo di il sindaco. Gli dei ti danno una moneta per il
3: è un gioco di biliardario.
2: Gioco di Anatolia.
1: Un mazzo.
0: Raga, perché non entrate su Anatolia? Ma io non me ne ricordavo.
1: Espressioni da buismo.
0: Espressioni da buismo. È più bella la tua, effettivamente.
3: La sua è più da buismo.
1: Alle 5 di mattina.
0: Madonna, vai, vai.
1: Roto Buddhax.
0: Poi c'è scritto Roto Buddhax.
3: Roto Buddhax, che cosa?
0: Questo è grandioso. Occhi pallati proprio.
3: Fatti essere proprio.
1: Vabbè, passiamo a gare.
0: No, c'è Lobo, Trip, questo è Godog. Questo è Samba.
1: Aspetta, questo
3: che guarda che sto.
1: Queste che cosa sono?
0: Queste non le ho mai viste.
1: Sono le foto che ho fatto.
0: Ma io queste. Ma io queste ce le ho? Ma perché non mi materializzi un CD con queste foto?
1: Che cazzo io
0: non c'è? Hai le FTP? Perché non me le FTP tutte? Quanto occupano tutte le foto? Questo è Mario. Ma questa è casa mia a fare il corpo, sì. Ma che spacchio ne sto?
1: Io ho fatto apposta perché c'era lui. Questa poca visione.
0: Normali, tranquilli, e io ho occhi nel vuoto.
1: Aspetta, ne ho altri ancora.
0: Dovrei fare un album di foto mie idiote e raccoglierei a centinaia. Minchia, la Raddusa di dove Raddusa c'è tutto un servizio fotografico sul saluto nazista.
1: Dove stanno? Ah, perché dovete vedere che queste qua foto scilla. Perché ha bestiale.
0: Ah, queste sono
1: a te.
0: Minchia, queste sono.
1: No, poi che ti dicevo ho trovato a due secondi. Aspetta, ma stavo
0: andando. No, begli sfondi.
1: Del desktop.
0: Già.
1: Aspetta, ma stavo andando, c'è una foto che dicevi.
0: Quale? Aspetta. Ah, sempre qua? Sì. Tu adesso mi prendi tutte queste foto, me le apri nelle
3: FTP. Non me le ricordavo tutti questi fuochi artificiali a due secondi.
2: Cioè, quello che
3: la
2: prima, guarda.
3: Che prima.
0: Vai.
3: Vai.
0: Vai.
3: Vai.
0: Vai.
3: Questa.
0: Questo è normale. Anch'io uso qualcosa in
1: non mi lavavo da tempo.
3: Non mi lavavo da tempo.
1: Mi
3: devo
1: consumare. Mi avevo consumato. Vabbè. Ah, questo è il corpo.
0: Ci stiamo arrivando. Ma perché è venuta sfogata?
1: Che cazzo ne so?
0: Io l'ho usata come sfondo del desktop per un sacco di tempo. Che foto?
1: Che cazzo pazzesca che aveva questo qua.
0: Bello. Ma che cazzo, Taormina?
1: No,
0: Ascivo. Scoglionato.
2: Ma dove eravate?
1: A casa di questo qua.
0: A casa di te.
2: Di quello di prima. Vuole essere a Kit?
1: No. È stato quest'estate. Ma c'è quelle di Raddusa, dove stanno quelle di Raddusa? Ah, perché queste qua le hai viste,
2: no?
0: No, sì, queste le conosco.
2: Allora,
0: no, torna là.
1: Cannizzaro.
0: Raddusa è.
1: È la sopra?
0: Io le vuole.
1: Sì, è giù, aspetta.
0: Questa è farsa.
1: Dov'è?
0: Farsa Nicky Fabio.
1: Ah, sono un po' di mio fratello, guarda,
0: vabbè.
4: No, no, anche una cosa qua che dicevo.
0: Farsa.
4: No, no, vabbè, poi succede. Cercavo di vedere.
0: Fitness Media Lab. Come questo Fitness Media Lab 26/3/2002?
4: Ah, foto mie con Enzo.
0: Ah. Ma avete foto belle, minchia, queste non me le ricordavo.
4: Certo, non c'eri.
0: Peccato, ricordatemele queste però.
4: No, ma c'erano quelle di Raduno, dove cazzo sono? Ah, Pasquetta? Ah, sì, qua.
0: Sì, Hacker Conference, esatto. Qui siamo a Raduno da Iglu. Questo è Martin. Che vabbè, che poi vedrete in varie foto. Qui c'è pure Ciupi. E fa che sono pare che mi sto cagando addosso con i black blocks
5: è la sacra Bibbia. Diventava fuoco nelle sue mani.
4: Come dice Enzo, senza barba fa te strano. E sta Enzo
0: già il boss lì l'ho trovato. Che fa poco di Evangelini veramente.
5: Vedendo
0: la macchina della
5: vita.
0: Io parlo di
4: bingo.
0: Questo l'hai tolto da internet. Non è bello Ciupi?
4: C'è
0: la vita
4: De Boschi. C'è la vita da una vita. Aspetta,
5: no, la, quella di prima forse ancora.
0: No, infatti.
5: Hai portato una.
0: Vabbè. Ecco lì. Quindi qui c'è a cagata. Di Black Block e allora allegramente fascia. Sembra anche giusto.
4: Allora c'è una foto inserata la ridondata la ricorsività. La ricorsività. Sì, quella delle lunghe. Strano, ma bene.
0: Sta bene, ci andiamo con quelle lunghe. Ma sì, sì, noi proprio ci andiamo giù, pesante. Fire Garden. Questo è Cyborg.
4: Sì. Qua quando meglio ero in mezzo alla strada quanto tu.
0: Eravamo appena arrivati.
4: Sono arrivato.
0: Come può essere
4: zio,
0: a parte i foto
4: in macchina con Shining, non andateci perché guida di me.
0: Cioè beh, c'è le foto delle palle di Ciupi.
4: Eccola.
0: No, no, poi mi sembra che ne ha fatta una ancora più Ciupi Ciupi cazzo duro.
4: Vabbè, ok. No, ma c'era
0: Radio Cybernet. Ah, queste sono le ultime case di Shining.
4: Sì.
0: La trasmissione dedicata a Mitnick.
4: Sì, sì. Minchia quante minchiate che hanno detto a te. Chi è? Uno buono.
5: Cioè, non è di uno buono.
4: Ah, ma io che cos'è là?
0: Eh beh, questo è un esempio, è uno di, dei libri che stiamo digitalizzando.
4: Già uno l'avete fatto.
0: Mettilo a zoom 1-1.
4: Già uno l'avete fatto.
0: Sì, ora ne abbiamo fatti, cioè diventano leggibilissimi. Benissimo. Immaginiamo come immagini grafiche te li puoi leggere, invece di rovinare il volume. Ce l'hai. No, no, come GPEG.
5: Avete provato con il DGV?
0: Con il
5: DGV.
0: Per fare cosa?
5: Per la digitalizzazione di questi tipo di... è fatto proprio per la digitalizzazione di documenti, perché utilizza, da quello che ho visto, una compressione a due livelli, lo sfondo lo comprime molto di più e riconosce invece il, i bordi, i contorni e li digitalizza e li comprime.
4: Amici miei a casa mia.
0: È un grande, ma che sta facendo?
4: Niente, la faccio.
0: Ah, così?
4: Sì. Vabbè, così mi fai.
0: Tipo, non era carnevale, no?
4: Io là, sempre davanti al computer.
0: Quindi tu non passa solo vestiti come idioti.
4: Ma non c'è solo altro.
0: Bellissimo.
4: aspetta, in una giornata di studio,
0: vabbè, no? Petominal
4: come mia collega dovevamo studiare, alla fine prima ha fatto l'ultima
0: minchia, gran collega lo studio alla
4: questa devi mettere sul sito, questa
0: fallo tra la ritagli e la metti sul sito.
1: Minchia, ma tu l'hai visto,
0: ma come l'avete fatta questa, è spettacolare,
4: ma tu l'hai visto un sacco di foto, ma no, un sacco di foto tu devi vedere i miei
0: amatori Catania.
4: Aspetta, no, questo non è amici miei. No, ma io...
0: Che è un super archivio.
4: Ma perché questo è qua, una festa di compleanno, io ero ubriaco fradicio. Ora vi faccio vedere. Questa è Siria, il next life.
0: Ah, sì, ma questo me lo ricordo.
4: Aspetta. Ma questa è una foto di qualche 14 anni fa. Attenzione, io sempre... Qua c'era una, questa cosa va piena di birre. Io mi sono andato di piedi. Praticamente alla fine ero ridotto... E ho ridotto, già davo manata alle persone.
0: Ok.
4: No, io ho ridotto, no, vabbè, qua...
0: Sei tu quello?
4: Sì, tanti chili fa.
0: Minchia, sei riconoscibile.
4: Sì, lo so.
0: Ma tu giocavi a rugby così? Con questo fisico secco?
4: Ma no, sono io, messo... ero fradicio quasi. Aspetta. Ma ci deve essere una foto dove sono io seduto che sono in coma. A me era già passato. Era passato, cioè, dove è il mio vicino? Ah, vabbè.
0: Con la birra in mano.
4: Totalmente perso. Vabbè, comunque va. Ma questa che foto sono?
0: Vado, mamma mia.
4: Questo è mio fratello, molti capelli fa.
0: Molti meno capelli fa.
4: Sì. Eravamo di nuovo, eravamo di nuovo.
0: Ah, sì?
4: E scassava la minchia, una volta qua, una volta.
5: Monastica che hai portato tu poco fa.
4: Questa è mamma mia, bunker. Foto del 98. Ah!
0: Ma dove sei tu, scusami?
4: Io qua!
0: Madonna! No.
4: Attenzione, fotografia seria, fotografia! Attenzione, la caverna con Bambin Gesù, la Madonna, il Re Mascio e uno scalatore.
0: Il Bambin Gesù.
4: Robba vecchia.
0: Incredibile.
4: Robba. Ah, perché queste? Ah, beh, queste sono foto mie. Tonno insuperabile. Avevamo scatolette di tonno naturale senza olio, facevo un e mi è venuto tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in acqua di porco. E questo è il secondo. Niente, sono quei muscoli.
0: C'è quello con l'ombrello, quello con la barba. E questo occhio pazzo.
4: Attenzione, guarda cosa c'è nel tavolo. 5 il giorno. Il
0: cazzo è gigante, non c'è più un cazzo. Deve essere gay, butta i
4: figli. Mi chiamano troppo vecchio. Aspetta, vediamo. E questa cosa so?
0: Questa è musica.
4: Foto campeggio, questo minchia, ogni volta mi guardo queste foto io mi spacco da... Ah, abbiamo fatto quello che tu sai,
0: cioè?
4: Aspetta, che... non so se si vede
0: la figa,
4: non so se si vede qua
0: nevosa.
4: Non so se vede, notare che io qua mi sono fracassato la testa su una roccia che stavo cadendo.
0: Il cazzo di neve non l'avevo visto, ma la figa di neve non l'ho mai vista.
4: Minchia, che gioia, che voglio. Ero tutto bagnato,
0: però.
5: E beh. acqua, non è stato solido magari.
4: Minchia, qua mi sono fai lasciato il culo che mi ha fatto un salto praticamente. Minchia, che pesante. Ma perché queste qua?
0: The house flower. House flower. Oh. Ma così in casa tranquillamente?
4: Nel balcone. Dopodiché l'abbiamo buttato.
5: Come?
4: Sì, perché poi
0: rugby.
4: Rugby.
0: Ah, queste ce le ho.
4: Sì, sono gli articoli di giornale. Under 20, voglia di scudetto. Quei giocatori che stanno crescendo in gara c'è il figlio d'arte Angelo Faiula.
0: Wow.
4: Quei protagonisti del vittorioso incontro con l'Aquila. A passione d'elettronica, esperto in computer. Il ragazzo sogna 2-3 guardi, diploma di scuola media superiore e lo scudetto under 20 con l'amatore. E meglio che analizziamo i tuoi obiettivi singolarmente, dice Emiliano Lutti. Io ho detto un cazzo, eh? Ma dopo io avevo parlato, un giornalista.
5: Sapeva tutto di tempo.
4: Sapevo. Ma io ho avuto l'intervista, ma quando? Non lo sapevo. Under 20 ora punta allo scudetto. Il tecnico più veloce, dobbiamo dimostrare di essere più forte. Under 20, non è che venne Under 20, no? Under 20, voglia di scudetto.
0: E questo
4: è lo stesso mio, però, tipo, segnando. Non è
5: però, curiosità, avete vinto lo scudetto?
4: No, sono i terzi.
0: Vabbè.
5: E ci troviamo.
4: E questa che cos'è? Ah, sì, delle eruzioni. E queste? Ah, queste sono le fine di Elmo. Questi sono i cazzi di Cisepunk.
0: Sono la morte.
4: Questo è quello che
0: ah, questo è cosa? Come si chiama?
4: Il marito di Cisepunk. Questo è Cisepunk. Questi due faccini.
5: Karatene tradizionale.
4: Attenzione, una foto esplicativa di me. Un uomo che ama il suo PC. Non lo stavo facendo, non capire che cazzo stavo facendo io.
2: Che quello sarebbe di cogliere qualcosa col talk.
4: Ah sì. Questo chi è? Ah, questo è il mio fratello. Adesso mio fratello, perché la spacchia.
5: Proprio scuola.
4: Questo è un campo.
0: Ma voi avete mai visto queste invece?
4: Cosa? Io sto cercando altre dimensionalità qua in mezzo, non so di cosa. Varie, cos'è varie?
5: Varie delle tue. Ho un desktop con un
0: video. Sto cercando anch'io dimensionalità.
4: Ebbene signori, qua quando ancora avevo Windows.
0: Beh.
4: Questa macchina che fine ha fatto che l'ho portata da voi? Questa qua. Capisci qual è? Non lo vedi? Questo è il mio grande.
5: Quello come l'ha detto questo
0: è
5: il mio grande.
0: Qual è? Il cagnetto tuo?
4: Sì, sì. Minchia, vedi le foto della macchina, la macchina fotografica. Basta, non più. Vuoi vedere la mia vita famiglia a Natale? Aspetta. Per la serie quanto siamo.
2: Quello che
4: è il tuo figlio.
2: Che cazzo dici?
4: No, no, è lui, il figlio di
2: mio
4: cugino.
2: Non è preciso pallo tra l'amico.
5: Pallo tra l'amico.
0: Ma questo chi è? Un parente?
4: Io, ma devi dire che cosa fanno.
0: Sì, un grande.
4: Questo che fa lui, eh?
0: Secondo?
4: Sì, ma siamo
2: stessi.
4: Questa è la cugina. Qua c'è mia cugina che è con cui è fissataio. Questa fotografia si intitola il pazzo e lo psicanalista.
0: Che bello.
4: Il Pippo.
0: Che
2: questo sa di
4: anni 30. Mio padre e mio zio.
0: Pazzesco.
2: Sa di anni 30.
0: Sì. L'hai letto in bianco e nero apposta?
4: Sì, perché era bello. La peste. Colorato di spirito.
0: E beh.
4: Attenzione, la torta seria. La torta è ancora è buona. La torta era buona.
2: La mano del bambino.
0: La peste.
4: Che la peste.
0: Okay. Adesso guarda un meeting cybernet di una volta.
4: Ma dov'era?
0: Fatto, ma proprio anni fa qua abbiamo mangiato a Boucher.
4: Ma quando?
6: Ah, l'ho visto in formato cartaceo, sto so. C'è best anche Vincenzo
0: cartaceo? E come cartaceo?
6: Ce l'ha, ce l'ha Andrea faccio vedere qua Andrea. Ora io l'ho detto, non c'è. Questo è il giro. Sì, sì, l'ho visto in
4: formato. Gli avete detto foto?
5: Dentro un bicchiere
4: è un boccale di birra.
0: C'è quella roba blu?
4: Come? Perché sono i riflessi? I riflessi?
5: Shine,
4: no, amico mio.
5: No,
4: no, ah, là.
0: È Grizzly che sembra Jimi Hendrix. Jimi Hendrix.
4: Ma tanti capelli fa?
0: No, no, ma da lui gli crescono così, ora li lega, però se si rislega sono di nuovo così.
4: E questa cosa è giocata?
0: Per Gervin, questo è come si chiama. Vabbè, Luigi.
4: Che palle. Ma boh. Luigi Toscano. Lonestar.
0: Sono Luigi T. Hai visto la foto dell'Hacker Meeting a Catania?
4: A Catania? No.
0: Ma
4: dove viene da me?
0: Questa è l'emeroteca dell'Aula. Questo è un grande, questo è Morpheus.
4: Ah,
5: questo si vede veramente.
0: Un Morpheus che non conoscete però. Lui non mi ricordo chi è. Scandman, lui non mi ricordo come si chiama. Iron che dorme. Dormi.
4: Ha senso? Ah, lo vedi lui?
0: Chi ce la racconti, che c'è il colore. Questi non so perché ci sono finiti in mezzo. Qua ci sono Maguano e Giallo. Questa è la stanza del video.
6: Questo è quello dell'OA.
0: Sì, lui è Vicero, poi c'è PBM. Sempre loro due.
5: Questo è un lavoro.
6: Sì, è Lauro. Non è stato.
0: C'è il 2000. Jaromi, come si chiama?
4: 2001.
0: Questo è Sandman.
6: Qua c'era la scena ammazzata.
0: Sì, sì, sì. Qui ci sono le tipe qua dietro di danni la TV. Questo è Scagno detto Mosè.
4: Ma vedi se mi posso vedere elettronica delle superiori, non sembra da re, ma
0: ti che puoi dire
4: no, sì, non sembra da re, ma mi posso vedere elettronica delle superiori.
6: Professore
0: 2 questo qua, sì, come
4: si chiama? Sì, la Ferro.
5: Volata con?
0: Con VMW. Ci credete che io il 90% di quelle Hacker Meeting non mi ricordo niente? Io non so che stavo facendo, forse stavo attaccando la spina. Stavo facendo come un cretino. Era le meroteche, vedi tutti questi volumi, la Sicilia, Sicilia, Sicilia. Se no erano pareti piene. Questo è... Perché la cagapeste uno alla webcam del media da me? Su internet. Vedi, siamo volumi ovunque, abbiamo fatto da tutto. Sono ancora là.
5: Coppi per tutti,
4: seguendo. Si pianta da solo.
0: Questa è la mappa dell'anno. Vedi, noi avevamo l'ingresso, il botteghino, il bar, il salone, tutta la sala lunga. Tu mai sei venuto a Lauro?
4: Sì, sì.
0: Tu so perché ci fido. Sempre a portare il gatto. Perché?
5: Il penetratore girevole.
0: La grandiosa conferenza stampa.
6: Ma sei malato.
2: Questo è il secondo piano.
0: Sì, anche qua ne abbiamo di spazio.
4: Vabbè, e adesso... Questo che è?
0: Boh, un gatto. Ma questo è il trasmitter, questo è il diatano, lo si vede un po'.
4: El Duwami.
0: El Badawi. Questo è il lobo e non mi ricordo chi. Un gatto. E basta.
4: Questo è la gif animale, qua non si muove.
0: No?
4: Te la conosco, sì.
6: Cosa di chi è? Di cosa di... sempre di... di...
4: cosa?
6: Esce, no.
4: No, no, è la gif prima adesso.
6: Io mi muovo di
4: sei che bello di nuovo. Che bello di nuovo.
0: Questo è Chius.
4: Che secondario. Indietro, guarda lì.
0: Eh sì, garelli una volta. Con il filtro dell'aria inesistente.
5: A cannaggio libero.
0: Già. Qui è dove abitava una volta, in viaggio. E poi a Buscemi, con Grizzly e Chius. Poi in casa in campagna. Qua è sempre il castello di Buscemi. Alcune delle mie radio antiche, mi dire vecchie.
5: Nel nulla
0: proprio. Sì, sì, ma lì c'è uno strapiombo dove c'era questo castello arabo a Buscemi. C'è un panorama pazzesco.
5: C'è la lingua.
4: Mi ha cambiato la lingua. Questo è il mio padre. Ha realizzato i nani.
0: Ma queste sono le prime foto di Radio Sight.
5: Cioè,
0: come
5: inizia da? Quando? Prima d'anno?
0: 97 circa. Qua è il Damuso di casa mia. Sì, qua ci eravamo circondati di hardware che poi non abbiamo assolutamente usato, ce ne sono più diritto della bobina. Abbiamo messo lì per fare scena tutto qua.
5: Di Dino Mazzodino.
4: Questo è il proprietario del musical box.
0: Ah, vero. Come mai l'ha fatto così?
4: Noi eravamo dalla casa sua e... signor Ernesto, una foto! È uscita così!
0: E vai! Grande, ma c'è un Macintosh ovunque!
4: Sì,
0: anche
4: sì,
0: a casa!
4: Ma ne ha un fottio! Ha un Apple sotto vetrina, sistemato...
0: Questa è la mia ricetta!
4: Compra un Macintosh da costantuzzi!
0: Minchia, ma allora gli può interessare il fatto che noi raccogliamo cose vecchie, eccetera?
4: Sì, sicuramente non ti danno uno dei suoi mezzi.
0: No, però... possiamo...
5: io posso recibo un pugno di Macintosh vecchiotti. C'è un ragazzo che sta, si può liberare di tutto questo materiale, anche monitor 20 pollici, 19 pollici. Lo dice, funzionamento X, sono tutti da testare. Mi ha detto vengo, apro il pacchetto della macchina, carichiamo tutto là dentro.
0: Minchia, la nostra e prima iniziativa al Lauro. Cyber Rave nel 95.
4: Cyber Rave, cosa faceva?
0: Guarda qua.
5: Codavano sotto dritto.
0: Abbiamo fatto una... qua c'era una telecamera collegata su un monitor a fosfori verdi, era bellissimo.
4: Io non mi posso scordare, ho otto gamba. Il male. Proprio una notte sana.
0: La televisione...
4: cioè, quando Diego Turco.
0: Trovammo questa televisione e poi con lo spray abbiamo scritto Frisne, bellissimo. Poi c'era un Commodore 64 che dava informazioni.
4: Che dava informazioni?
0: Sì, sì, sulla rete Frick, cose così. Qua un altro contest che abbiamo fatto in fa. Questa è Cesare Di Mauro, non so chi di voi lo conosce. Grande programmatore amico. E non solo amico.
4: Andiamo a vedere.
0: Lui allora.
4: Ma io a questo tizio ho venduto il mio Amiga 500.
0: Può darsi? A Cesare Di Mauro?
4: E poi io ho c'erano un giro mercatino, io ci vado a vendere questi soldi.
0: Ma quanto?
4: Ma ti dà prendere solo.
0: E che se ne faceva di.
4: Diceva che gli serviva. Che lui poi aveva 100.000 posti ma gli mancava la 1500.
0: Allora è lui. Lui nel 95-96 scrisse lui un emulatore per PC, cioè un emulatore di Giamisto Amiga. E te lo scrisse lui. E i programmi li giravano, però dice no, non lo rilascio perché ancora non è finito, ancora non è finito. Poi uscì dal PC e poi. Però è un grande. fatto videogame pazzeschi, stava lavorando, stava prendendo contatti per lavorare con la Team 17, quelli che stanno
4: Ninja.
0: Di picchiaduro, no? Uh-huh. Aveva fatto un picchiaduro pazzesco.
7: Per Amiga?
0: Sì, sì. Per Amiga, per PC, lui non aveva problemi. Assembler a tonnellate. Quindi queste le primissime riunioni che facevano.
4: Non dove? Dove è qua?
0: A casa di Peppone.
4: Ma questo è cosa?
0: Quello è dal prossimo. Questo è Priscilla invece.
4: Sì.
0: Priscilla Vesso, un amico nostro. Uno dei fondatori del Free.
4: Guardate questo mio amico, soprannominato Salvo Paglio.
0: Ma chi è?
4: Che vedete, era proprio una striscia di ferro qua, no? Questo è il mio capo. Che roba di vecchi 5 anni fa.
6: Questo è il
0: volmetro che avevamo lì.
1: Alleluia.
4: Che è quelle foto qua? Come fa la sezione galleria?
0: E infatti le sto raccogliendo per la parte Instagram. Qua l'antimagia che c'era, non mi ricordo come si chiama sto giudice, la come cazzo si chiama,
7: Finocchiaro,
0: sì, c'eravamo i Finocchioni pure noi. Qua c'è una foto bellissima di Cristian di Scilla che stava leggendo il Moio. Cioè, sono grabbate dalla telecamera. Cioè, questi che parlavano delle peggio stanzate, noi che ci facciamo i cazzi nostri, io vedo.
4: Guardate la serietà quando visitiamo i laboratori nazionali del sud.
6: I laboratori.
4: Io faccio la donna. Invece di fotografare i componenti.
0: Guarda che occhi pallati.
4: È stato il fresh.
0: Una gran foto. Lobo.
4: Con la gomma americana in bocca.
0: Lobo. L'hai vista? Ma stai sentendo? Ah, senti le nostre risate. Noi ci stiamo facendo semplicemente i gran cazzi nostri. Stiamo guardando le foto che abbiamo nei nostri portatili. Cioè, qua se ne dovevano andare un'ora e mezza fa. Hanno cominciato a ridere e siamo rimasti qua ridendo a guardare le foto di Pallotron. Dimmi.
4: Ma perché qua? Questa foto è capodanno, non so.
0: Guardare? Ah, dice guarda nelle shell che forse hai qualche uomo. Minchia, è Superman.
4: Ma che cazzo?
0: Ma Dio smetti, Dio cane, porco Dio, e allora?
4: E allora?
0: Hai mandato wall ovunque. Ma perché lui ha l'accesso aperto sulla macchina? Ah, su Ishtar. Ah, sul portatile. Tu hai il looter sul portatile?
4: No, io no. Looter,
0: invece
4: no.
0: Pare di sì.
4: No, su Ishtar.
0: Ma tu sei entrato sul portale o su Ishtar?
4: No, su Ishtar. No,
7: no, sono
4: no.
7: Lose.
4: Ah, anche su Lose. Devo togliere questa
0: cosa. È lui,
4: cavolo.
0: Infatti, esatto.
4: Vai, Lose, naviga.
0: Ma che Gigi ha provato prima? Ma che ti è entrato anche
4: no,
0: Gigi?
4: No, era su Ishtar.
0: Ah, era su Ishtar. Va bene.
4: Come è fatto che
0: erano qua loro che però non fai il butto
4: da fare
0: e che se devo partire una stan per
6: lei
0: è un inferno perché non hai nulla.
4: Scusa
0: cioè gli utenti agli utenti gli danno la C-shell mazzate sui coglioni. La C-shell a un utente.
4: Ah, è uscito, ok.
0: Cioè potremmo avere solo utenti alieni di altri
4: no, pianeti. Che lo Shining
6: fa il login con looter.
0: La? Sì, penso di sì, però insomma non si capisce neanche come cazzo funziona LS su questa cazzo di macchina. Il PS, il PS stranissimo. Vabbè, non è il veritato S50. Però sì, è già in rete comunque. Ah, è giovedì, attenzione, attenzione, vengono a mettere la DSL.
7: Ma Ishtar,
0: ehi, ah là là.
4: Ishtar è una macchina piena.
0: Contendia, 640k fissi.
4: Ci sta, perché?
0: No, credo 80, 60 o 80k grandi. Forse 60. Ma loro ce li garantiscono, è un contratto LAN professionale di quelli che costano... Sì, sì, cioè quelli... è il contratto... Di, dei loro più costosi,
4: Quale?
5: Questo là, sì.
4: Gigapparello.
5: Gigapparello.
0: Che se voleva una...
1: Dell'arcifroci.
4: Che?
1: E poi niente, sono iniziati i corsi.
4: Me la metto io, dammi la mia.
0: Stai bene, tutto a posto. Ma senti, ma il frigone?
4: C'è una cosa.
0: Eh?
4: Il 2002.
0: Ma perché quello là no?
6: È l'altro ieri.
0: Ci hai ripensato?
4: Certo, io...
6: Questo è che è
4: 3002.
6: Vabbè, 6%. Ma cosa
4: è l'IRDA
6: qua?
4: Sì. Non c'è una cosa. Non so come provare perché non ho nessun dispositivo io.
0: Non proprio aperto a tutti, però non ci sono.
4: Perché quando fai il topic ti è IGDA 0, IGDA 1,
1: IGDA 2, non è supporto per la sigla. Voglio venire anch'io al bar dei froci.
0: No, no,
4: Ciao Lobo.
5: Usare un modem esterno piuttosto che quello interno,
4: va bene, devo finire con questo qua.
5: Per il DGV, se vuoi aprire un po' per il formato che ti dicevo prima per la confezione,
0: cioè con i GPG stiamo trovando bene.
5: E che ha un'ottima, l'ho provato, l'ho dovuto fare sui documenti ed ha un'ottima compressione.
0: Ma a noi non interessa comprimere.
5: No, ma la qualità è ottima comunque.
0: Ma come vediamo noi, cioè chi legge il documento può rendersi conto anche del grande della carta e quindi è abbastanza dettagliato. È una cosa che per esempio in biblioteca ha trovato interessante, non solo leggere tipo da una copia anastatica che bene o male è una fotocopia. Con la foto vedi il libro, vedi come è stata la carta, vedi come è la lingotatura,
5: quello è comodo perché
0: per un ricercatore è più utile.
6: Che
0: niente, JPEG.
6: Ma che dico che sono tutti quello di compressione?
0: Non lo so, così come lo dà la Canon Digital Ixus alla massima risoluzione. Per questo posso ingrandire. No. Posso ingrandire e vedere comunque molto bene. Mezzo libro va a pagina intera, per cui col browser tu puoi. Da una parte leggi tutta una pagina e dall'altra leggi tutta l'altra. Wow. Sì, la Digital Ixus poi è una luminosità ottima, devo dire.
6: Quindi è stato un fotografando tutti quanti.
0: Sì.
6: E mettendo il CD.
0: No?
6: Sì.
0: Ti faccio vedere questo al volo. Sì, e poi si fa... Adesso questo forse mi è venuto male. Ho cannato dei link,
4: sarebbe bello scrivere un OCR per i font del 1480.
0: Per i font?
4: Non serve,
0: c'è Martin che si è offerto per
4: che in realtà è facile, la spiego già ti vai. Yeah, praticamente scrivo in un modo pazzesco, spero, no?
0: Lo so.
4: Tipo la S è una S, quindi specie una S. La U è B. No, ma qua che punto è, così? Ah, 500 tendo a me.
0: Questo mi sa che non va.
4: Ma che cos'è?
0: Ah, delle storie memorabili dei suoi tempi scritte eccetera eccetera. Poi vabbè, ci sono delle lettere, cioè più semplice di così si muore. Qua ha cannato i link, ti dicevo. Però insomma, arrivi qua e te lo leggi direttamente così.
4: Delle storie memorabili dei suoi tempi.
0: Un monitor non LCD si vede comunque molto meno.
4: Luigi tu?
0: Sì. Felice chi può difendersi dal ferro con l'oro. Ti può pagare per la nuova difesa. Che rotta dei cristiani a Ceresi. I cristiani con strage insigne se ne ritornò poi contento e trionfante a Costantinopoli, nel quale conflitto notabile non meno per la moltitudine dei soldati che per le condizioni di...
8: Arrivano durante il sonno, sono centinaia, sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia, armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
0: Argomenti banali. È la morte, la morte, la morte, morte, morte.

decisamente morte. Direi tra l'altro che non so se secondo voi questo microfono si sente bene o non si sente bene, perché io ho l'impressione che questo microfono si sente veramente bene. Eh già, si sente veramente bene. Mi dicono quanto tempo, ma se è ogni sera che trasmetto, Dio bono. Mi dicono quanto tempo. Bene. Mi hanno prestato un CD. Per forza, me lo hanno prestato per forza, voglio farvi sentire di cosa si tratta. È musica che io di solito non ho mai cacato. E in effetti devo dire che mi fa cacare. Però ecco qua quello che mi hanno prestato.

mi hanno prestato questa roba qua. Sono tanto curioso di sapere come si sente, però

Che musica agghiacciante, è veramente morte. Mi dicono di leggere un messaggio di Quit da IRC. Ed è veramente, con questa musica di morte devo leggerlo. Living, cerco le qualità che non rendono in questa razza umana che adora gli orologi e non conosce il tempo. Cerco le qualità che non valgono in questa età di mezzo. Ma che cazzo è? Sì, mi dicono morte. Se andate sulla pagina di Radio Cybernet e cliccate su live webcam, potrete vedere la fase 2 di Temelin. Perché anche l'occhio che uccide vuole la sua parte di male. Temelin è l'amplificatore di potenza audio con il quale io diffondo questa musica. 100 più 100 watt ad altissima fedeltà, autocostruito. Ma che cazzo di musica mi hanno dato? Ma io non lo so. È abbastanza agghiacciante come musica, però sentirla e vedere spostare queste vedere le casse che camminano per la stanza è divertente.

CD è masterizzato e quindi non so neanche chi è l'autore di queste musiche. È veramente un macello, la macellazione.

penso che me lo duplicherò. Eh già, è veramente un CD agghiacciante. Penso che a questo punto metterò il CD dall'inizio e faremo la trasmissione con questo CD, che vedo che sta raccogliendo successi. Devo dire che il CD mi è stato prestato da un amico qui di Palazzolo che è pieno di questa musica. Allora, un attimo che rispondo a un messaggio, sto parlando sui CQ. Ah, beh, io a questo punto vi faccio sentire il CD dall'inizio alla fine, buon ascolto!

0: naturalmente l'uccisione di Carlo Giuliani. A quanto pare si andrebbe verso un'archiviazione dell'inchiesta, a stabilire cioè che il carabiniere che sparò sul giovane manifestante lo fece per legittima difesa, ma vediamo.
1: Oddio, cazzo, sono un pezzo!

0: manifesta per raccontare le speranze di un mondo diverso. Zittiscono anche i potenti della terra, il silenzio battuto di Palazzo Ducale, cuore dell'immacolata zona rossa, viene travolto dal rumore della violenza nell'altra città, quella fuori dai recinti. Da quei giorni i magistrati lavorano, testimonianze, perizie, filmati e foto scandagliati per misurare atteggiamenti e distanze. Carlo Giuliani aveva in mano un estintore, Mario Placanica, il carabiniere ausiliario che ha sparato, si è visto assediato. Con una trave un altro manifestante aveva già frantumato i vetri del blindato. Legittima difesa, ha detto e continua a dire Placanica. Nella bolgia provocata dalla tragedia subito ha impressionato la saggezza del padre di Carlo, che ha spinto il poco fiato che gli lasciava il dolore per predicare civiltà, per evitare che a sangue si aggiungesse sangue. Poi, il giorno dei funerali, ha ricordato il suo Carletto così.
1: Una vita breve.
2: Come avrete capito, stiamo anche facendo ascoltare in diretta Rai 3. Abbiamo beccato un messaggio e ci siamo avvicinati al televisore.
1: Cercare di ragionare,
0: proprio così. E un mese dopo, il 20 luglio, un altro momento che ha legato cuore e cervello. L'incontro affettuoso di Giuliano Giuliani con il nuovo questore, Oscar Fiorioli. In piazza Alimonda la tragedia, da piazza Alimonda un segno per provare ad abbattere anche le barriere più alte. La madre di Carlo Giuliani a gennaio è andata a Porto Alegre, al campo intitolato al suo figlio.
3: Sono iniziamo a denunciare i veri responsabili di quello di oggi.

0: parlare, ma il suo avvocato lo conosce bene. Ci ha mai ripensato?
1: Beh, a mente fredda i discorsi si possono fare. Evidentemente in quella situazione in cui si temeva per il peggio, quella è stata una scelta condizionata dal susseguirsi degli avvenimenti.
0: Da che anni che sente il bisogno di parlare o forse scrivere al padre di casa?

0: che dovremmo aspettarci ancora per molto tempo altre rivelazioni, come quella del ministro dell'Interno che ha riaperto la storia e ci ha portato ancora stasera a parlare del G8 di Genova.
1: Guarda, la giustizia sta lentamente facendo il suo corso. Io spero che non si finisca con un'archiviazione.

Politics. È geniale quel sito, è geniale, dovrebbero premiarla la persona che ha... No, oh, è arrivato Jaromir.

chiedono per l'ennesima volta cos'è Temelin. Temelin è il mio amplificatore di potenza che ho appena finito di costruire e con il quale sto devastando la struttura della casa.

ripeto, non ho idea. Non ho idea di chi sia questo disco, questo CD. Ma è veramente agghiacciante. Mi chiedono tutti il nome di questo CD. Ma non lo so, perché l'unica cosa che c'è scritto sul CD è Acer Gold 80/700 megabyte 24 per. Ecco l'unica cosa che so di questo CD, la marca. Ma il suo contenuto è il devasto. È veramente il devasto. Quello che nella webcam sembra una bara con una croce, in realtà è la parte superiore del mio amplificatore, con un crocifisso, con un bellissimo crocifisso.

sicuramente morte. È la morte nera. Non so se Jaromil mi ha sentito, ma non conosco neanche il titolo di questo CD. Mi è stato prestato per forza. Ed effettivamente oggi, stasera, io ringrazio la persona che me lo ha prestato. E si chiama Tony Espe. De musica generatrice di morte.

E la cosa bella è che ha un cavo di 3 metri, quindi posso tranquillamente passeggiare per la stanza, grattarmi le palle. Infatti sto proprio passeggiando per la stanza. Oh, chi c'è qua? C'è Mister Coniglietto.

un monumento misto a Carlo Giuliani e Mister Coniglietto. Insieme. Come simbolo di pace. Poi in questi dischi ci sono sempre queste teste di cazzo che parlano inglese anche se sono de Napoli e sparano queste cazzate allucinanti prive di qualsiasi senso, e subito dopo, immediatamente dopo aver proferito queste parole inutili, la gente comincia a saltare come i deficienti. Queste sono le cose che non capisco di questa musica. Forse comincio a capire però. Mi sa che sto capendo un po'.

0: Radio Pig.
1: Thank you.

musica di morte, se fossimo una televisione, oserei dire anche immagini di morte.

0: music, respect to the DJ, respect to the crowd, and respect to one another.
1: Rispetta sto cazzo, testa di minchia. Ma io non lo so, va. E rispetta di qua, rispetta di là, ma rispetta sta minchia. Ma cosa da fare, rispetta? Ma basta dire cazzate, cretino. È pazzesco. Ecco, sei un coglione, ma hai capito un cazzo della vita. Dio mio, ma è pazzesco!

musica di morte. È strano perché... E in effetti è così, Jaromir sta dicendo una cosa vera. Cioè lui mi scrive, io odio la techno, ma questo suono è pazzesco, ed effettivamente è così. Io quando mi hanno dato questo CD ho detto, mamma, a me non piace la techno, no, ma questa non è techno, questa è hardcore, mi hanno detto. Forse non è neppure giusto. Però devo dire che i suoni sono agghiaccianti, cioè sentirli qua. Ora, non è per vantarmi dell'amplificatore, però quando ascolto musica classica sento... Si sentono delle cose agghiaccianti, si sentono cose tipo, non lo so, il violinista che gira le pagine dello spartito, oppure il flautista che prende fiato quando deve suonare. E quindi sentire questa musica generata dal male con queste casse e questo amplificatore è veramente una sensazione di maleficio. Maleficio irremovibile, come se fosse un malocchio eterno. Ah, io ho cambiato anche posizione la telecamera, cioè me ne sto fottendo praticamente. Non so manco che cazzo si vede, poi qua si blocca pure. Ah, infatti non c'è alcuna telecamera, in realtà non ho fatto un cazzo, cioè ho mandato l'immagine di 2 ore fa, ma sono un cretino, cioè la webcam è ferma, io ho voglia che spostavo, illuminavo. Comunque è tutto male. Ma ho acceso veramente la webcam. La webcam. Ma sposto un po' di cose, va, magari si vede pure Temelin. Non riuscire, ecco un po' più.

Porco Dio! Qua mi cadono pure le cose, Dio cane! Allora beccatevi questa meravigliosa immagine!

musica è questo. Ecco l'immagine che potrebbe essere la copertina di questo disco. L'immagine che passerò immediatamente via scanner.

non so se si vede, ma c'è un nazista che suona i tamburi. Roba da ballo globale. I tamburi col teschio.

questa musica soave che ci accompagna nella puntata di questa sera. Mancano ancora 43 minuti di morte male, così, di musica fatta così. E noi stavamo leggendo su Indie Media, sulla guerra in Nepal. E chi l'avrebbe mai detto che in Nepal c'era la guerra? Invece sì, perché i media non dicono un cacchio.

veramente agghiacciante questa musica. È la malattia. È malattia elettronica, nel vero senso della parola.

Vediamo se riesco a inquadrare le casse, ma non penso perché c'è poca luce. No, infatti non ci riuscirò mai. Me ne fotto. Vado a posare la rivista epoca.

è vera morte. Jaromil, rispondimi alla query, bastardo rasta di merda.

penso che dovrò certamente raccogliere più informazioni su questo genere di musica che sto scoprendo oggi insieme a voi. Sentite che roba!

io ti esorcizzo. Ti esorcizzo. Ti esorcizzo. Ma senti che roba! Ma devo assolutamente alzare il volume! Ma no! È il male! Il male trionfa!

devo duplicare questo CD solo per metterlo durante le feste dei santi. Veramente incredibile. E non ho premuto il tastino Ludness. E il volume è soltanto a 1. Pardon. Beh, è venuto il momento di farmi i cazzi miei e di leggermi un po' la posta. Per cui buon ascolto.

hanno scritto un messaggio. Mi ha scritto un amico che non sento da tempo e mi ha detto: ma dopo lo sbriciolamento delle torri sono rimasto più o meno così, alcolizzato e figlio di un alcolizzato, soggetto a deliri erotico-mitici, non potendo sottomettermi a una disciplina morale che implica una tale esperienza religiosa e non volendo rinnegare Cristo, vuotando il nostro sul bicchiere, lo scagliare sul pavimento, poi sono divino di sé, ogni contento di ciò, si poi mettere se ballare non passi in mezzo alla sala, che deve vedere solo il coma. Una bella email. Dopodiché ho un sacco di messaggi di posta elettronica di gente che mi scrive cose senza senso. Ciao, io sono un utente Windows,

0: noi non accetteremo mai.
1: È la morte della morte.
0: Per far fuori la politica con la P maiuscola, usando la scusa della caduta del muro di Berlino e del crollo dell'ex Unione Sovietica, si è dichiarata la fine della storia,
1: soprattutto
0: l'idea che le sorti del mondo devono essere regolate unicamente dalle nostre comunità.
1: Ho dovuto necessariamente abbassare il volume, non è possibile. Adesso che ho abbassato il volume, come si sente? Vorrei sapere se si sente lo stesso bene oppure non lo so, magari si sente meglio col volume più basso. Ditemi, per favore.

la maledizione della morte male. Maledizione della morte male. La maledizione della morte male. Ho deciso che streamerò rumori. Oggi trasmetteremo un concerto di rumori. La maledizione della morte male.

Abbiamo trasmesso per questa serata di concerto di Radio Cybernet il concerto per bulloni e abat-jour di Asbesto, creato con bulloni, terracotta, accendino, lampada e cacciavite di precisione. Trasmetteremo adesso il secondo movimento dal concerto in sol maggiore per cassetto e cianfrusaglie, intitolato "E il cuor mi dolea assai". Dirige il maestro Asbesto. Buon ascolto.

Abbiamo trasmesso il secondo movimento dal concerto in sol maggiore per cassetto e cianfrusaglie intitolato E il cor mi dolea assai, diretto dal maestro Asbesto. Trasmetteremo adesso, giusto per rimanere in tema di musica moderna, il concerto per il primo movimento del concerto per penne e barattolo, opera 21, in sol minore, intitolato Quanto dolore mi fa tutto questo scrivere. Buon ascolto.

Abbiamo trasmesso il primo movimento del concerto per penne e barattoli, opera 21 se non ricordo male, in sol minore, intitolato Quanto dolore mi fa tutto questo scrivere se non ricordo male, ma io non so se mi sentite oppure no, effettivamente non so. Musica moderna oggi, vediamo se riesco a trovare qualche documento da leggervi. Mi trovo a Siracusa in camera e dovrei avere, parla di musica qui, ma non ne sono sicuro. Vediamo, manuale delle giovani marmotte, no, non è il caso qui, no. Comunque la musica moderna sa essere peggiore di questa roba. Ci sono concerti di, ecco, facciamo un musicista. Qui c'è un libro di un musicista che si chiama Riccardo Zandonai, che non so chi cazzo è. Tra i grandi musicisti del XX secolo è citato questo Riccardo Zandonai, che non si capisce che cazzo è, che cazzo ha fatto. Comunque pare che abbia fatto della musica e che abbia creato delle cose, giusto per essere più precisi, un attimino più precisi. Purtroppo non ho libri sulla musica moderna, nonché mi mancano strumenti musicali con cui fare altra musica per voi. Dunque, vediamo un po'. Niente, non c'è niente, non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Mi dispiace, abbiamo trasmesso solo questi tre concerti. Per la vostra gioia.

0: Stiamo cercando. Io vorrei sapere, Pallotron, quando inizierà a streamare lui, perché io devo andare a dormire, porco Dio, che sono stanco morto, e vorrei che Pallotron attivasse quel porco Dio di stream. Mi dispiacerebbe dover fare un altro concerto per prese telefoniche SIP e campanello di suoneria SIP, che comunque ha pronto, perché non si sa mai. Comunque, niente, io mi sono anche rotto il cazzo. Sto aspettando che Pallotron si dimostri serio e prenda lui in mano la trasmissione, invece di fare il minchione come sempre. Pallotron, non fare il minchione. Devi streamare. Ai ai. E purtroppo non abbiamo strumenti musicali qui, quindi non si può, a parte questi bulloni con cui vi ho già fatto sentire un brano molto bello. Pallotron mi risponde puppu e poi mi risponde anche dopo. Vuol dire che lui streamerà dopo. Io invece mi sono rotto i coglioni. Penso proprio che smetterò di streamare ora, scaraventandomi nel letto. Fotti zio è il messaggio di Pallotron. Fotti zio. Vi potrei dare gli ultimi aggiornamenti sul meraviglioso mondo dell'automobilismo. Vediamo un po'. Allora, abbiamo un'intervista a Piero Ferrari. Questa settimana, che tipo di piloti? Allora, vediamo un po'. La 2003 può attendere. Beh, questo è pre-Imola. Prestazioni. Felipe Massa ha girato molto bene al Mugello. Vediamo un po' cosa dice qua. Perché la F2002 beve troppo? Allora.
1: Oh, santissimo padre, putativo.
0: Storia del circuito di Imola. E qui abbiamo le foto di Villeneuve e Pironi. Abbiamo una telefonata in diretta.
2: Direi che sei in diretta.
3: Come, in diretta?
2: Sì.
3: Sei un po' cazzone, fotti zio. Oh. Allora mi sento.
2: Sì, sì. Signore, abbiamo parlato non in diretta.
3: Comunque streamerò dopo. Lo sentite adesso? No, vabbè, dai, firmerò dopo.
2: Vabbè.
3: Ora facciamo riunione e poi firmiamo.
2: Ancora questa riunione?
3: Ciao,
2: Suca, Sucala.
0: Suca, abbiamo ricevuto. Ah, che bella la ricarica. Ho ricevuto 12. Quanto ho ricevuto? Boh, vabbè, ho ricevuto un tot. Ma perché Lobo non gli risolve Papuasia? Ma è un minchione. Ma che minchione. Lobo, uomo di minchia. Ti sei perso il concerto di musica contemporanea. abbiamo appena mandato tre brani di musica contemporanea e adesso, visto che questa serata dedicata alla musica contemporanea sembra avere successo, e visto che io sto parlando con una voce da frocio, potrei trasmettervi un altro brano musicale di musica contemporanea. E quindi faremo per voi una edizione speciale di un concerto molto famoso, di un brano molto famoso per solo flauto di Edgar Varese. Il brano si intitola Density 21,5, molto famoso. Solo che noi lo realizzeremo e lo reinterpreteremo con un barattolo pieno di reperti archeologici e schegge di bombe della Seconda Guerra Mondiale. Per cui ascolterete adesso Density 21,5 di Edgar Varese nella personale reinterpretazione di Radio Cybernet per barattolo di effervescente brioschi, reperti archeologici e schegge di bombe. Buon ascolto!

Avete ascoltato di Edgar Varese Density 21,5 per reperti archeologici, schegge di bombe e barattolo di effervescente brioschi nella interpretazione di Radio Cybernet. Abbiamo adesso un aggiornamento. È il momento di aggiornarvi sulla situazione della SARS. Secondo le recenti stime, la diffusione del virus

Beh, io in questo momento mi sarei anche fratturato i coglioni, ma proprio la base dei coglioni, la parte di sotto, sotto lo scroto. Non mi ricordo quale chakra è, penso che sia il primo. Non lo so. Comunque, mi sono rotto quel chakra lì. Vorrei che Pallotron streamasse lui. Perché mi permetterebbe di andare finalmente a dormire senza mandarvi a fare in culo. Consapevoli che il mio stream sarà prestamente sostituito da un altro ricchione come me, se non più di me. Per cui vediamo se finalmente... Ecco, io adesso manderei a fare in culo Pallotron e lo farò pubblicamente. Lo farò veramente in pubblico. Pallotron, vai a fare in culo.

l'eterna maledizione del male, che malefica il male della malattia male. Male, male, male, il male.

0: Es la muerte. Strimmo solamente stronzate. Maxim Engineering Journal, volume 46. Articoli in profondità. Carica batterie. Ma che cosa cazzo me ne fotte a me?
1: Oh. Oddio, schifoso.
0: Clock di riferimento. Cani da guardia. Contatori con cani da guardia. Come funziona la linea di delay della Dallas Semiconductor? Funziona così. Prodotti dedicati per LCD. Oh, che bello. 4x4 digit, 5x7 matrix LED driver con font embedded. Multiplexed LED display driver. Oh, che bello.

0: Basta. Questo stream finisce qui. Mi sono rotto il cazzo.
1: Non è possibile.

Lobo finalmente mi sente, ma io ho appena deciso di smettere di streamare, perché mi sono rotto i coglioni. Io mi sarei rotto il cazzo, effettivamente. Potrei chiamare un numero verde a caso con il cellulare. Vediamo un po'.

0: Va bene. Fare word dialing col cellulare è una cosa a volte divertente. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante.
1: Telecom Italia informa.
0: Vaffanculo, troia.

Telecom Italia, informazione gratuita. Telecom Italia.

Telecom Italia, informazione gratuita. Telecom Italia.

0: Telecom Italia informa. Telecom.
1: Mi ha rotto il cazzo.
0: Telecom Italia. Telecom Italia, informazione gratuita. Siamo spiacenti.
1: Anch'io sono molto spiacente.
0: Telecom Italia. Telecom Italia. Telecom Italia, informazione gratuita.
1: Siamo in
0: centro. Il numero da lei selezionato.
1: Riascoltiamolo.
2: Ansoban 8, Shako Dozo. Please dial your personal identification number, then press sharp.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: This is KDDI. The personal identification number is incorrect. Please check the number and dial
3: it. こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。

0: Telecom Italia, informazione gratuita. Telecom Italia.
1: E ormai ho studiato che Telecom Italia ci ha rotto il cazzo. Ci ha veramente rotto il cazzo. Già, ci siamo rotti le pallazze.

E torniamo ai nostri momenti dedicati alla musica contemporanea. Trasmetteremo adesso per la serie le interpretazioni dei grandi classici ad opera dei musicisti contemporanei. Trasmetteremo ora una libera interpretazione di un valzer di Johann Strauss sul bel Danubio blu di Johann Strauss per accendino e cartolina di abbonamento di Tele2 ad opera di Radio Cybernet.

0: Oh, abbiamo una telefonata che interrompe il concerto.
1: Quali sono le ultime novità sulla SARS?
2: Abbiamo degli aggiornamenti.
1: Di cosa si tratta?
2: Niente, io ho telefonato per farti sentire i rumori che farò adesso io.
1: Ah, non mi dire.
2: Molto cosa, interessante.
1: Cosa avremo adesso in diretta?
2: Adesso sto facendo dei rumori.
1: Sì.
2: Ah, aspetta.
1: Sembra che tu sia chiuso in una stanza molto piccola.
2: Sì, un attimo che ci esco però, perché ho dimenticato una cosa. Che volevo andare in questa stanza molto piccola, munito di un cartoncino arrotolato, riempito di foglie secche.
1: Capisco.
2: No, non so perché mi è venuta questa idea, no?
1: E direi che è un'idea meravigliosa.
2: Vabbè, niente, adesso...
1: Forse è la prima volta che viene streamato un evento simile.
2: Esatto, io penso anch'io, non lo so.
1: Meno, io non ricordo a memoria d'uomo.
2: No, non credo.
1: Che Radio Cybernet abbia mai streamato qualcosa di questo tipo, è un evento
2: ecco,
1: storico.
2: Adesso faremo sentire...
1: Che cosa?
2: Questo tipico rumore.
1: Cos'è? Sembra rumore di chiappe.
2: No, è rumore di seggetta.
1: Di che?
2: Di seggetta.
1: Che cos'è la seggetta?
2: La seggetta è... cerca sul dizionario.
1: Sul dizionario?
2: Sì, cerca su Gazzetta Linguistica, dai. Così almeno ce la so.
1: Ah, forse ho capito, la cosiddetta asse del cesso.
2: Esattamente.
1: Ho capito, ah, che rumore interessante.
2: Niente, quindi siamo qui e... E continua pure il tuo concerto, io se vuoi farcisco di rumori e di odori.
1: Ma direi che a questo punto il valzer verrà condotto da te. Non so se avevi notato il valzer tra accendino e carta.
2: No, non ho fatto in tempo a sentirlo. Vabbè. Scusa?
1: Sì, figurati.
2: No, sì.
1: È un concerto meraviglioso.
2: No, stai sbagliando le parole. In realtà è un concerto meraviglioso.
1: Io a questo punto non parlo più e lascerò ascoltare i rumori.
2: No, vabbè, lascerò, guarda, farò soltanto questo rumore qui, perché effettivamente pensavo fosse una cosa un po' più complicata. Invece è solo questo. Non so se senti il bel rumore che fa dopo averlo riparato.
1: È vero. Sembra un rumore, sembra qualcosa che divora.
2: Apriamo la finestra.
1: Ah, già fatto?
2: Sì.
1: Ma praticamente hai espulso.
2: Sì, era lì pronto. Però adesso sto un altro po' sulla tassa per simpatia, non si sa mai.
1: Beh, sì, esatto.
2: Vabbè, ci sentiamo dopo. Io sentirò queste cose dopo e sarà tutto divertente. Riderò e lo farò sentire i miei figli. E non capiranno.
1: Ti bastoneranno per questo.
2: Sì, poi manderò mail a Pinna al riguardo, spiegandogli tutto questo.
1: Sicuramente. Il quale impazzirà ancora di più.
2: Esattamente.
1: Come tutti noi.
2: Vabbè, dopo averti ricaricato il telefono, niente.
1: Ah, va bene. E allora, ciao.
2: E allora, ciao. Sì.
1: A dopo,
2: ci becchiamo un po' su Irkle.
1: Va bene.
2: Ciao.
0: Avete ascoltato? Avete ascoltato Lobo? Nell'emissione delle feci. Sono costretto a sanguinare. In realtà sono costretto a ormai a interrompere questo stream perché mi sono rotto il cazzo. È uno stream un po' malsano perché io mi trovo in quel di Siracusa mentre a Catania si sta per svolgere la AIX Night, che oggi inizierà un po' in ritardo e senza di me. Quindi più tardi avremo lo stream da parte di Pallotron, che prenderà in mano la situazione Radio Cybernet e streamerà lui. Eh già. Streamerà lui per noi. Io invece non ho più niente da dirvi. Per cui, a questo punto direi basta. Non saprei più che cosa aggiungere a queste trasmissioni, visto che la stanchezza ci assale. Abbiamo introdotto con questa puntata un discorso sulla musica moderna che andrà sicuramente più articolato nel tempo e che avremo tempo di sviluppare appunto nelle prossime settimane. La X Night ospiterà un appuntamento sulla musica moderna, diciamo sulla musica del secolo scorso, quindi del Novecento per intenderci. Musica moderna che ci riserva molte sorprese, come potrete da soli capire ascoltando ad esempio John Cage o Karlheinz Stockhausen, il cui nome ci ricorda un po' sto cazzo. Ma ci sono musicisti contemporanei ancora viventi e alcuni anche morti, quindi non più tanto contemporanei. Beh, insomma, tra questi grandi musicisti io non mancherò di citare ad esempio Luciano Berio, che fa delle cose bellissime con le voci, oppure che ne so, Luigi Dalla Piccola, che scrive pezzi di pianoforte che sono veramente assurdi, come i quaderni musicali di Anna Libera. Se cercate con Google dovreste trovare qualcosa sui quaderni musicali di Anna Libera. Sono dei pezzi pazzeschi di Luigi Dalla Piccola. Dopodiché potremmo passare a ascoltare qualche autore magari meno noto. Al grande pubblico, come Béla Bartók, insomma, neanche tanto poco noto, voglio dire, cioè è abbastanza conosciuto, ma autori come Hans Werner Enz, che hanno scritto cose bellissime come Undine Suite dal balletto numero 1 per orchestra. Bella roba, veramente. Oppure potremmo correre ad ascoltare, ma in questo momento non mi viene molto in mente. Beh, a parte gli autori russi come Shostakovich, Stravinsky e tutta la compagnia di stronzi che ci vanno appresso, ci metterei in mezzo anche Mussorgsky, quel barbone cazzone di Mussorgsky con i suoi quadri di un'esposizione. Che sì, sono delle cose ancora un po' legate alla tradizione russa, non scoppiati di cervello come Stockhausen per intenderci. Se vogliamo letteralmente diventare pazzi e malati, potremmo andare alle partiture di Luigi Nono. Luigi Nono, un vero malato di mente, che abbandona il concetto di partitura tradizionale, come tanti altri del resto, e comincia a scrivere musica su diagrammi di carta millimetrata con grafici di tonalità, durata del suono e posizioni sul nastro magnetico. Oppure, a parte quel minchione rotto in culo di Luigi Nono, abbiamo quell'altro addebosciato, come si chiamava? Porca puttana, non me lo ricordo. Luigi Nono, e poi chi cazzo c'era del suo periodo? Porco Dio, non me lo ricordo più. Ma vaffanculo. Mamma mia, mi dispiace, non me lo ricordo. Vabbè, musicisti contemporanei l'Italia ne ha sfornati a tonnellate. Veramente a tonnellate. Berio l'abbiamo già nominato, ha fatto delle cose da pazzi. Luciano Berio è facilmente riconoscibile per le pose da ricchione e per gli occhiali quadrati di Craxi. Non dico minchiate, è veramente così. Ha degli occhiali quadrati orrendi. E poi, ma c'è Arthur Honegger, che ha fatto delle belle cose, come Pacific 231 per orchestra, oppure Coro di Morti, sempre per orchestra. Arthur Honegger, di cui vi consiglio appunto Coro di Morti. E poi ci sono autori un po' più solari e divertenti come Alban Berg, che hanno fatto cose un po' più allegre, diciamo, rispetto a Coro di Morti. Avrete capito che sto un po' parlando a ruota libera di musica classica, di musica contemporanea più che musica classica. Ma bisognerebbe passare all'ascolto. Ovviamente ho tralasciato un mare di autori, uno di questi era Edgar Varese, appunto, che per primo ha cominciato a teorizzare l'uso delle percussioni in forma tonale, diciamo, piuttosto che ritmica. E poi mi viene in mente, ma che cazzo sto dicendo? Ma che cazzo se ne incula della musica contemporanea? Musica che nessuno ascolta, perché spesso non ha senso. Adesso basta, però. Basta. È il male. Se riuscissi a farvi sentire qualcosa nelle prossime trasmissioni, mi piacerebbe ad esempio di Luigi Nono, oppure di di chi era Planets. Mo, basta, mi sono rotto i coglioni. Sto semplicemente cercando di far passare il tempo in modo da dare la possibilità a Pallodron di streamare al posto mio. Maledizione. Io mi domando perché questo non è uno stream, questa è un'agonia di morte, è veramente la morte. Ora io andrò a pisciare e nel frattempo vi lascerò con l'attesa del 158 di Wind, che non costa un cazzo, però è l'unica musica che posso mettere.

0: prodotto nel servizio clienti Windows. La informiamo che il nuovo numero di assistenza clienti è il 155. Per una più rapida consultazione, le consigliamo di annotare il 155 nella rubrica del suo telefonino. Resti in attesa. Stiamo trasferendo la sua chiamata al 155. Il servizio clienti Wind le dà il benvenuto. La informiamo che la chiamata è gratuita da qualsiasi telefono fisso e dai cellulari Wind. Wind premia la voglia di comunicare e offre ai suoi clienti mobili prepagati una nuova opzione che le permetterà di risparmiare ancora di più. Wind Evolution, l'opzione che le permette di chiamare tutti i giorni tutti i numeri di rete fissa nazionale e tutti i cellulari a soli 10 centesimi di euro al minuto più 15 centesimi di euro alla risposta. Per accedere all'area Fai da te, prema 1. Se desidera avere informazioni e attivare i prodotti Wind, prema 2. Per ricevere assistenza, prema 3. Per accedere all'area Fai da te, prema 1. Se desidera avere informazioni e attivare i prodotti Wind, prema 2. Per ricevere assistenza, prema 3. La ringraziamo per averci chiamato. Il servizio clienti Wind è a sua disposizione per ulteriori informazioni.
1: Vaffanculo, il CES è occupato. Comunque fra poco ci sarà un concerto speciale, diciamo così.

Va bene, non so se questo stream sta ancora andando, però è il momento di un concerto con uno strumento vero e ho deciso che prenderò il violino. Attendete un attimo.

Trasmettiamo adesso improvvisazione per violino pizzicato, opera 6.472.365.112. E quindi ecco qua.

Avete ascoltato improvvisazione per violino, basta così. È il momento di piantarla.

0: Porco Dio! Perché?
1: Che bastardo!
0: No, bisogna essere attiva questa.
2: Tutti gli aziende.
1: Ma guarda che
0: non c'è scritto.
1: Però questo ma

0: sì, però non mi ricordavo il fatto che ci fosse.
1: Mi state ascoltando delle prove tecniche di trasmissione di Radio Cybernet con prove tecniche di digestione. Prove tecniche di digestione. Prove tecniche di digestione. Non lo so se qualcuno ci sta ascoltando, non ho idea. In effetti non ho messo neanche il topic.

0: Vabbè, giusto per ferocità, giusto per capire intanto se funziona sta cosa. Ma c'è Bleacher in ascolto?
1: Bleacherò! Miau!
0: Sti froci americani, sti froci, un video. Sti froci, afroci, afroci.
2: Che tu dici così,
0: merda di uomo. Afroci. Merda di uomo, sanità di corpo, dice il proverbio. La base aerea di Sigonella ha una stazione FNM. Sì, di Sigonella. Sego Analla. Comunque, ha una stazione FM e trasmettono le loro porcità, le loro cazzate. Stamattina hanno trasmesso. Con il cavo di merda. Si chiamano falsi contatti.
3: Forse è il caso di aggiustare questa cosa.
0: Comunque hanno trasmesso il discorso di Bush.
3: Le grandi cieche. Ascolteremo insieme musica di André Segovia. Version from GMG for flying with version fatti chiamare da Gesù. Qualcuno mi ha fatto un version e se l'è preso in quel posto.

chiama questo bidello di Aponte. Già. No, nessun errore qua, eh.

0: Tertinggal dari Born. Ah, infatti sono a 16 kg, anche da fanculo. Madonna mia, già 5 merde di ascoltatori. Questo vuol dire essere dei professionisti, vuol dire prendere per il culo. Non so che cosa ti sta. Ma che gay. Va bene, va.
1: E svolgo il microfono. Ah, ma è lo spinotto allora. Spinotto? È il cavo allora. Il cavo è lo spinotto. Penso che devo morire. Ma quando andiamo noi a prendere il computer?
0: Anch'io.
1: Dovremmo anche nutrirci volendo. Dobbiamo andare a nutrirci.
0: Non avete il denti, ancora è spesso.

0: Possono andare. Perché io streamo via console.
1: CD audio?
0: Se streamo via. CD audio. Se streamo via. Interfaccia grafica finisce a puttanesimo.
1: Perché? Ma va, no.
0: A puttanesimo finisce, veramente.
1: Perché finisce?
0: Come porco Dio si esce dal Tenet. Quit. Allora. No, no, esco da disco. Allora. Volevo dire quanto spazio mi occupa di CPU. Minchia, vedi? Sì, senza interfaccia grafica mi occupa il 15% della CPU. Alleluia. 17, to. Se carico l'interfaccia grafica mi occupa metà della CPU e mi va tutto in merda. Praticamente non posso fare una minchia.

0: penso che succherò e userò la mia. No, non togliere il Buddha da lì. Dai, non mi spostare il Buddha, il porco Buddha. Penso comunque che userò la merda, dopodiché succherò. Ma sono ancora le 7:20, le 5:20 Zulu time. Vabbè, me ne fotto. Tanto queste sono prove tecniche. Comunque sta andando.
1: Quel problema io lo facevo, non lo fa più.
2: Quello
0: che si piantava.

0: che c'è un sacco di paranoie su sta merda di frequenza degli americani nel cazzo.
1: Ma lui riusciva, no?
0: Ah.

0: la ferocità. Potremmo fare un dibattito sulla ferocità questa sera.
1: No, però, sto chiedendo le prime cose.
0: Che cazzo
1: mi faccio la Globo? Che vabbè, chiedo scusa per l'oppata. Ma figurati, mi faccio, ma tanto aveva un account su disco. Vabbè, figurati, aveva un account. Minchia, aveva. Ma è bastardo questo.
0: Potremmo veramente fare un dibattito sul frocismo.
2: Vedi, potremmo fare un dibattito sul frocismo. Ma tu puoi parlare.
0: Io posso parlare. Vedi questi? Te li tiro. Ti è? Vedi che un CD è venuto male. Sì, infatti, è venuto male, e allora però un po' di MVP funziona. Ho detto, vabbè,

0: Chiamo la media, la ci li guardi, li portiamo qua. Bene, potremmo ucciderci.
1: Io non ci tengo.
0: Noi facciamo tutto quello che ci dice Lobo.
1: Tuvio è due coglioni.
0: È veramente due coglioni.
1: Ci deve morire per prima?
0: Ma non lo so. Penso tu.
1: Io lo so. A me lo congelo di morire.
0: Beh, buona questa merda. Mi piace veramente tanto. E a te?
2: No, a me no.
1: Che schifo.
0: Io apprezzo.
1: Manca un po' di sale.
0: Potremmo cagare del sale. No way she's gonna go see you. The number one movie all over the place, Red Dragon. Such a chicken. No, it's a prequel to the other two. So is it that bad? That it is. That's why it's the number one movie. Mike Danner with you and number one music. We've got it here. Janet on the way. Incubus 2. Could there possibly be a chance to qualify in round trip radio? Win a trip or two to Jamaica? That might happen too, so you just gotta stick around and find out. USA Radio Network, four-time Ray Canterbury, Barry Bonflin, 2-for-3, including a solo homer to help San Francisco advance to the National League Championship.
3: www.hqusera.army.mil. In a minute, you're going to hear
4: news on the hour, half hour, quarter hour, or when
5: this
4: it happens.
5: Army Pentagon News.
3: NASA extends its losing business Air Force radio.
6: It also has good on the CBS.
7: Now, the AFN Sports Page.
8: 0600 to 0900 Central European Time, Monday through Friday.
3: You know what the news is.
9: A message from USERA's commanding general, Montgomery T. Meigs.
10: And the nice thing about CFC is that it provides in one stop the opportunity to deal with whatever charity needs. We can only support programs this year.
0: Oddio, ho ruttato al mio pranzo di oggi, che ho pranzato alle 5 del pomeriggio mangiando una scatoletta di tonno con tutto l'olio, olio di semi vari, si suppongo,
1: olio di semi vario,
0: olio di semi vario, olio di girasole, non di semi di girasole, ma olio di girasole, quindi di tutto il girasole. Mangiato questa scatoletta da 80 grammi con un tozzo di pane raffermo, che bello.
5: small suggestion.
6: Why, sure, Tonto.
5: Maybe if you try little sunblock, you'll not have to wear a mask.
6: Now, wait just a minute there.

Bene, diamo sfogo alla cretineria ormai.

0: Vabbè,
1: direi che fra un po' andiamo. Dove hai lasciato la macchina tu?
2: L'ho lasciata
1: non in zona pedonale, no?
2: Aspetta, l'ho messa nella chiesa che c'è qua.
1: Dentro la chiesa?
2: Sì, dentro la chiesa. No, è la chiesa che c'è vicino ai vecchi venuti.
1: Va bene, le prove tecniche finiscono qua, ci risentiamo alle 20.00 Zulu Time, che corrispondono alle 22.00 orario del centro Europa, e quindi del fuso orario di Roma. A lui non gliene fotte un cazzo, io non lo so, vedremo.
2: Esiste solo l'italiano.
1: Vedremo quello che succederà, sta sega. Wow. Grazie per aver ascoltato questo...
2: delle voci assurde.
1: Grazie per aver ascoltato queste prove tecniche. Giurebbe eloquendo, veramente. No, veramente dovremmo montare un'altra macchina con la scheda audio. Ora noi monteremo il server di Radio Cybernet. Avremo delle interessanti news relative alla froceria, alla frocità, al frocismo.
2: Aspetto
1: che non riusciamo mai a fare una transizione seria, Dio buono.
0: Oppure come direbbe l'altro, perché non siamo affatto seri.
1: Siamo poco seri. Lobo dichiara di essere piegato in due, mentre Palloton ha deciso di cambiare pseudonimo.
0: In pallo, com'era?
1: Pallo, in pallo pron. In quanto prono. Bene, ci sono tutti gli auspici per una grande trasmissione questa sera. Certo che se iniziamo così andiamo bene.
0: Vai in serio.
1: Ciao, serietà. Va bene. E queste devono essere le prove tecniche, figuriamoci la trasmissione.
0: Che gioia!
1: che divertimento, veramente. Siamo giulivi e felici. Non so neanche quanti ci ascoltano in questo momento.
2: Non lo so. Quanto?
1: Vabbè. Perché non lo sai?
2: Metti che io
1: minchia. La mettiamo come pagina web il disco.
2: Sai che c'è il ghiaccio.
0: No dai, no.
1: Non esageriamo, no. Non facciamoci del male,
0: siamo seri.
1: Minchia, siamo seri. Porco Dio,
0: minchia, sono distrutto, mi fa male.
1: Minchia, il mal di panza.
2: Ma tutto un po' vai su mai meno.
1: Adesso quello mi daranno notizie di cui parleremo dopo.
0: In fondo al mal nero.
2: Ah no, sono mai morto.
1: Dai, va bene, va.
2: Basta. Vabbè, andiamo.
1: Va bene, lo stream finisce qua per adesso. La riprende dopo.
3: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando? Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male. Antonio, ma tu stai male?
4: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
3: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto. Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico. Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso, cinghialone, cinghialone. Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, quinta parte.
1: هناك جاء الشعراء بتحدي وجاءت عملية إفصاح، عملية فضح لحقيقة كانت مغمورة داخل النفس، ولهذا ترين والكل يرى إن كان في السابق قرأ أم لم يقرأ أن هناك عملية تحدي في الشعر، عملية تحدي في التكوين، عملية تحدي في إيصال الكلمة الشعرية الحقيقية، وهذا ما لم أراه أو لم أجده في هذا المربد.
2: تأملاتك في المربد القادم؟
1: والله لا أستطيع أن أجزم بأي شيء لسبب واحد، وهو أنه الشعر قضية توالد. الشعر لا أستطيع أن أقول كالعنقاء.
3: Poi eccoci qua per la seconda parte, di questa poetry, l'ho chiamato il file, come poetry acquit. Digital anal camera, l'ha vista? E vai, vai, che facciamo un po' di foto. Oh, salutiamo Newmark e Dindon, a cui vanno le nostre benedizioni. Ci piacerebbe molto vedere alcune foto di Newmark e Dindon in quella casa di Vienna. E anche sapere se da loro fa freddo, che cosa fanno, come si svolge la loro giornata, la loro vita. I cazzi loro. Cioè, che cazzo fate a Vienna, Dio cane? Come siete composti? How are you composed?
4: Are you situated?
3: Vediamo un po' che cazzo ci stanno a dire. Nel frattempo io continuo a farmi un po' i cosiddetti cazzi miei. Spostiamo l'inquadratura della telecamera, va. Non so cosa dire. Mettiamo qua. Ecco qua. Vediamo che cazzo si vede ora. Porco Dio. Mannaggia a dire porco Dio. Io sto scaricando questi cazzo di pezzi di pianoforte di Rachmaninov dal canale MP3 underscore classical di Undernet. Ci sono una cinquantina di bot dai quali si può scaricare musica. Voi lo sapevate? Ed è una cosa meravigliosa. Però ci sono le code di attesa notevoli.

Volete stare svegli fino alla morte? Mettetevi il caffè sotto la lingua. L'assunzione della caffeina sublinguale, come si fa per come si fa per i trip, immagino. Eccoci, le foto di Don dice le trovi sulle ore mese, le ore di questo mese inserto centrale. Ah, va bene.

Che cos'hanno? Come?

0: niente, per inserire i file in una playlist, porca puttana, li devo dare tutti a mano. Ma che palle, porco Dio, che palle. Ma Musen è una merda, Dio cane. Com'è possibile che ancora dopo mesi una delle cose più banali di un programma non sia stata aggiunta? Pilu, vai a cuccia.
1: Non è che la chiamando qui il weekend da paura?
0: Un weekend da paura, sì. Dovrebbe essere un tranquillo weekend di paura, il titolo. Già. E adesso metto su i Deftones. Musica leggera per voi, qualcosa di tranquillo. Musica cosiddetta da risveglio. Buon ascolto, eh.

Ding Dong si è lamentato della musica proprio quando è finita. Per cui oserei dire anus in fabula. E boh. E io a questo punto che cazzo gli metto su a Ding Dong? Cazzo vuoi? Ding Dong di merda. Di merdon. Ding Dong di merdon. Dov'è il CD di Zappa Male? Che adesso io a Ding Dong gli faccio male con Zappa. Gli faccio male, Ding Dong. Gli faccio ascoltare il male. La musica moderna male. Ding Dong. Ora capirai. Sei passato dalla padella alla fece. Ma che cazzo c'è in questo CD? Allora un attimo che verifico. Ah, Galaxy Express 999. Cagaxi. Allora, questo lo metto qua. E ora partiamo veramente con la musica male, di morte male. Allora, questo no, questo no, Zappa, Stoccolma 73, The Dub Room Special, 200 Motels lo conosciamo qua. Allora, backup 1, 2, 3, 4, 5, 6, backup 7, backup 8, backup 9, backup 10, 11... Il CD 12 mi attira, però vediamo cosa c'è nel backup 9. No, ma io ho la lista a parte, allora vediamo la lista. Zappa mp3asbest.txt. Allora. Sì, l'S contro S non funziona. E Ding Dong ha voluto la morte e adesso Ding Dong l'avrà. Perché purtroppo è così. Allora, sì, ma io non gli ho messo i nomi. Certo, non gli ho messo i nomi perché sono un super minchia. Allora, devo andare qua. 80 SSH NORD CD Fabio LS. Allora, questo è 1. Nell'1 cosa c'è? C'è Biffat, Zappa. Ci sarebbe Zappa New York 1984. Later CD2, Does Human Belonging Music, che non è niente male. C'è Zappa Broadway The Hardway. Vediamo il prossimo. Numero 10. Wembley, Live in Rotterdam, FZOZ CD1, no, Studio 10, allora questo è l'11, Ule conduce Zappa, Does Your Mobile Belonging Music, Broadway The Hardway, Everything Is Really Nicely, Bongo Fury, Ship Arriving Too Late, Think Fish, non è niente male devo dire. You can do that on stage anymore. Waka Jawaka non ce l'ho su MP3 perché ce l'ho originale. Jet from Hell. Allora, Civilization. Motormania, Mystery Box. Non Foods. Allora, vediamo un po'. The London Symphony Orchestra. Minchia. Ma sì, mettiamo il 4. Eh già. Ding Dong ha chiesto e noi rispondiamo. Prestamente.

0: Come? Chi?
1: No, ma che?
0: Strictly commercial. Partiamo con questo? E poi gli mettiamo ship arriving too late to save a drowning witch? No. E poi gli mettiamo questo. Bene. Ora mettiamo questo qua. Buon ascolto! Perché ha dato errori?

0: suca minchia degli dèi.
1: Mazinga!

0: be a little bit of vocal T.H. heaven right here on Earth.
1: No!

0: cui su una delle schedigliette se usciamo a far funzionare la Wii ne mettiamo quanto non si vede, la mettiamo nel di dietro,
1: nel rarere, nel popò.
2: E cosa è successo allo stream?
3: È
2: ma prova
1: che cazzo succede allo stream? Così è schifato.
2: È proprio ciccato sto CD. Dio bastardo. Vediamo se mi sentite ancora. Mi sentite ancora? Eh? Ninja, chiudi, ma che spazio è?

0: su camminghe di zio.
1: Ma dov'è Pilù? Certo che qua, cioè, usare muse è veramente un inferno, Dio cane, eh? Cioè, veramente un inferno, porco Dio.
2: Pare, ma di che bella situazione di Piero Paccecca?
3: Ma che fattarezza, ma ci andava in.
2: Ma Livina, ma c'è un viaggio!

0: marito, chiaro mi sta dicendo che fa freddo di burrito.
1: Freddo di burrito è sempre stesso, se mi vuoi chiamare 69 e un profilo su un disco sotto fuori io mi abbesso. Chiudo di un successo che si prova a fare rap e tempo presto, tu ci insisti?

0: Allora, vediamo un po'. Che cazzo è sta roba? Mi trovo roba nell'hard disk, sentiamo un po'.
1: Is your child tired of the same old games? Buy him Uncertain Justice 3.0 and see. Uncertain Justice 3.0 has easier rules you can have fun with. Special forces, bombers, refugees, and a big bang which can be used only 10 minutes after the start of the game. Uncertain Justice, from the people that brought you Iraq 2, Odorama. An Ecstasy International game.
2: Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
3: Furba? Perché?
2: Il negro sordo è bicazzo.
3: Bicazzo?
2: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.
0: Questo era relativo al nostro access point.
4: Uno dei nostri access point si chiama bicazzo. E così...
2: Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
3: Furba? Perché?
2: Il negro sordo è bicazzo.
3: Bicazzo?
2: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.

0: Il negro sordo è Picasso.
1: Il negro sordo è Picasso.
2: È un cane completamente pazzo. Allora, torniamo a Zappo. Mi fate schifo, mi fate proprio schifo. Allora, vediamo se riesco veramente a caricare qualcosa di grave. Ma sì. Buon ascolto. Sì, ma io ho detto play, non continuo. Ma porco Dio! Cioè, mi ha rotto i coglioni, Muse, eh?
3: Cioè, a me Muse mi ha rotto i coglioni, Cristo di un Dio!
4: Oh, e che cazzo!

0: porco Dio, sto mouse dei miei coglioni, porco Dio, tappetino del cazzo, mouse pad della mia minchia, mi sono rotto il cazzo della vita umana, dell'esistenza, mi sono rotto il cazzo. Allora, questo, via, apriamo sto CD-ROM, Nirvana ha ragione, musica moderna male. Ora, perché mi devi dire...
1: Perché mi hai traumatizzato. Guarda, sei un coniglio. Sei un coniglio.
0: Ora, per esempio, una delle cose che Muse sta facendo in questo momento, non si sa perché, è tenermi impegnato il CD-ROM e non me lo smonta più. Porco Dio, Muse merda, porco Dio. Ora, improvvisamente mi ha ridato il CD-ROM e non si capisce per quale Cristo di motivo, Dio cane. Come si fa a fare una trasmissione e combattere giornalmente con questi problemi? Perché? Perché io mi domando, Muse è così merda? Per quale Cristo di motivo?
1: Hai un...
0: Non ho niente.
1: Un riduttore.
0: Quale riduttore, scusami?
1: Quello.
0: Perché?
1: Perché io non sto usando un materiale piccolo. No.
0: È un è un uomo sessuale. Non c'è niente da fare. Allora, mo vediamo che cazzo trova. Ecco, adesso devo cliccare 40.000 tasti per andare a vedere che cazzo c'è. You can do that on stage anymore, volume 6, CD2. No. Questo CD non va bene. Cioè, ma veramente mi sono rotto il cazzo, eh? Ora io devo... Vediamo un po', backup 8.

そうか、そうか。

I get clammy, saying, Mammy. I get chills all up my spine. I

Social club.

0: What?
1: I'm supposed to kiss her?
0: Okay.
1: Just calm down there for a minute.
0: It's only Halloween.
1: No, thank you. Okay, let's get back to entertainment here. Are we tuned up?
2: Nella sborra di Giuseppe Spompinaro mentre lo piglia in culo da un toro inferocito come un martello pneumatico. Madonna mulatta dilaniata da una pioggia di uccelli volanti in culo di albanesi decomposti dalla lebbra, spompinando Gesù Budello impazzito dalla rabbia presa facendosi inculare da suo padre il dio cane da slitta rabbioso imbalsamato. Dio bruttissimo cane luridissimo porco schifoso asino mostro inculato a raffica da quel maledetto di Gesù spompinato da quella troia della Madonna lui ha sbudellata dal bue infamato dall'asino sporco della merda di Cristo incarognato da tre negri impalati da Giuda nudo sulla strada, che cagando sborra a spruzzi bagna la fica rotta di Maria bagascia lurida puttana scannata a frustate che fa sparire il cazzo in culo di Gesù animale frocio malato di rabbia infamante l'iddio incendiato sul legno della croce appesa alle mura della stalla con tre mazzi di cazzi di negro malati di AIDS contratto inculando Giuseppe Lurido muso giallo extracomunitario. La messa è finita, andate in pace. Vi abbiamo presentato, Corso di Bestemmie. Igorex Productions 2001.
3: Gesù Cristo mi fa schifo. Gesù Cristo mi fa schifo.
4: Schifo Gesù Cristo.
5: Mi fa.
4: Schifo.
3: Punto.

L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

0: Allora, ho 50 mega liberi su Sterco, per cui posso fare il backup completo della partizione fdisk bar dev bar hdb print. Allora, fsck.exe3 bar hdb1 clean hdb3 clean hdb4 clean. Sono tutte pulite ste macchine. Va bene. Guarda questa foto che hanno pubblicato. Non parte. Un computer che sta aggiustando uno. E gli hanno detto non parte. L'ha aperto e l'ha trovato dentro. Ragnatele. Muffa. Allora, le partizioni sono pulite.
1: Che numero che... Sì, che IP ha il DNS?
0: Borg. Borg, ping Borg. Metti Borg come indie, come... Ah, vero. Cioè che gli stavo dicendo, entra su commercialista e lo vedi subito. Ah, ping Borg. Ah, devo farlo da qua, un attimo. E meno male che proprio l'altro giorno ho aggiornato il DNS, ping Borg 10, 20, 1, 11. Allora. La directory boot c'è tutta. No? Sì? No? Sì? No? Sì. Ok, c'è tutta.
1: Che cosa?
0: La directory boot.

Qua ci sono i device. Home è un link vuoto, root è pieno.

0: sound like piano. Sabine pieno. Eh sì, se pieno. Per il resto non c'è niente. Mentre la home è completamente vuota. Hai capito?
1: Sto di adesso è continuato a cazzo, però.
0: Lo so. Pensavo di rifarlo, ma non ho il tempo per ora.
1: Prima cosa dal DNS esterno, cioè io qua ho settato Borg come DNS su questa macchina e mi può uscire, che funziona.
0: Lo so, e anche come cache di DNS esterno, lo so.
1: Però per l'interno risolve solo col dominio, cioè a macchine singole, cioè a nome singolo.

Ok. Sai cosa, se ci fosse qualche backup locale di questi file, qualche targi Z delle home su commercialista stesso, potremmo recuperare molto più facilmente questi dati. E questo è il problema. Tra l'altro proprio con X3 è impossibile fare l'undelete, perché lui azzera la inode quando fa delle operazioni, ci sovrascrive sopra. Lo spiega in giro qua. E vabbè.

0: Allora,
1: diresti?

0: sai dove qualcosa?
1: No, no, però sto semplicemente campando le partizioni. Credo che dobbiamo riparare tutto. Che cazzo fai, Armando?
0: Quando, come? Non ho tempo.
1: Ora! Quando?
0: Ora!
1: Sto
0: andando.
1: Va bene, metto Debian.
0: Ah, questo. Oh, cazzo! Non puoi dirci la sua. Non scrivi in lista di punti.
1: Non scrivi in lista, metto Debian.
0: No, vaffanculo. No, vabbè.
1: Non hai tempo, che cazzo vuoi? Ma poi ho tempo. Io ho tempo, ora metto Debian, vaffanculo. Che cazzo?

0: Cioè la gamma quindi STD?
1: Non c'è una gamma per STD. Allora, non è che puoi decidere tu.
0: Decido io.
1: No, si cazzo.
0: Io passo 7 giorni alla settimana qui, decido io.
1: Sto fottendo, asbesto. Io passo tutta la vita su commercialista e non vuoi, non ci vogliono addetti. Non è mio nome di STD. Allora, oggi vi stai, oggi mettiamo per il BS.
0: Ma c'è io mai più. Mai più gentù.
1: E allora ci mettiamo più il BS.
0: Ma perché il BS?
1: Perché sì, perché ti dico è meglio per noi, è meglio per, perché per i ragazzi che cominciano a frequentare il cuore, è meglio per tante cose.

0: Mira, pure tu faccio nel...
1: Sì, lo so io.
0: Abbiamo un modo di inserire gli ospiti in automatico.
1: Lo facciamo così, guarda.
0: Normalmente.
1: Ma sì, va a fare culo.
0: È un bordello.
1: Vabbè, ho mandato un messaggio, ho descritto un po' il cazzo che è successo.
0: Vedi se tu
1: quello si vedrà col tempo.

Ok, stop for stream e lo ripeto.

0: è utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo.
1: Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
2: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: Minchia! Radio Fibernet!
4: Male necessario!
5: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

tanto per cambiare, Muse è cresciato, porco Dio. Così ne approfitto per cercare qualcosa di ascoltabile. Ah, qua c'è veramente l'inferno. Vediamo un po'. Ci sarebbe Studio Tan. Anche Does Humor Belong in Music non è niente male. Ma sì, dai.

开。

0: abbiate fede, perché siamo alla ricerca del verbo su questi CD. Abbiate fede.
1: Esperimento è differente, quindi dovrebbe essere 4. E dove io mi fermo a 4? Quindi se io dico 4, dovrei restare questo.
0: No, ma io metto un altro brano del figlio maledetto di Zappa.
1: Anzi, un figlio maledetto.
0: Certo, che fa queste cose qua, che ora voi sentirete.
1: Musica moderna ti do.

Party up to date now. The government in the Middle East, it's

0: Che cazzo?
1: Benvenuti nel servizio clienti Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari.
0: Sì.
1: Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL Alice e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Stupisci i tuoi amici, esci dai luoghi comuni,
2: Ma io
1: facciamo
2: fammi un
1: tra con una
2: culo,
1: dedica
2: fatti un po'
1: musicale
2: i cazzi
1: oppure una
2: tuoi.
1: suoneria davvero speciale. Costa solo 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso,
2: Sì,
1: il
2: ti sto chiamando
1: 41
2: subito.
1: 41 2.
2: Costa solo 2 euro.

0: un addetto le risponderà appena possibile.
1: Sì,
0: Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e

chiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: No, volevo scannare.
1: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: detto le risponderà appena possibile.
1: Risponde. Finalmente.
2: Telecom Italia, buonasera.
1: Sì, salve. Noi abbiamo un problema con la prima attivazione di Alice.
2: Sì, prendo un attimo. Mi dà il suo numero di telefono?
1: Sì, 0931.
2: Sì.
1: 88.
2: Sì.
1: 1123.

0: È un autoinstallante?
1: In che senso?
0: Che tipo di ADSL avete preso?
1: La flat Alice.
0: La flat?
1: Sì, il problema è da voi in centrale, abbiamo già chiamato...
0: Sì, ho visto, abbiamo anche segnalato, quindi dovrete essere richiamati dai tecnici della centrale.
1: Ma questo ce lo dicono da 2 mesi, guardi, non ci hanno mai richiamati.
0: Questo non lo posso sapere,
1: lo so io però.
0: Lavoro. Non è il mio lavoro, quello.
1: Ma non c'è modo di fare un tipo di sollecito diverso?
0: Vuole un fax all'amministrazione della sua regione.
1: Un fax all'amministrazione?
0: Dove protesta formalmente con la firma del titolare della linea.
1: Ah, il numero di fax?
0: Lei da dove chiama esattamente?
1: Da Siracusa 0931.
0: Allora?
1: Provincia di Siracusa, è Palazzolo 3.
0: Sì, va bene, nella Sicilia. 803?
1: Sì.
0: 308?
1: Sì.
0: 870, controlliamo meglio.
1: Sì.
0: Perché ci lavoro poco nelle vostre... Sì, 870.
1: Ma intanto fare un sollecito tramite terminale?
0: Questo l'abbiamo già fatto.
1: Farne un altro.
0: È aperto, è già aperto. Non...
1: Io ne aprirei volentieri altri, possibilmente.
0: Sì, lo so, non me lo fa perché già lavorazioni l'abbiamo fatto anche noi a Roma, è già aperto in centrale.
1: E non risulta niente sul sollecito che è già stato aperto?
0: Adesso come facevo a sapere che aveva chiamato ieri, scusi?
1: Noi stiamo chiamando ogni giorno praticamente.
0: No, signore, per piacere, le ho detto anche l'orario, quindi che l'abbiamo lavorata noi, dove lavoro io, l'abbiamo mandata.
1: Sì.
0: Questo è il nostro lavoro, purtroppo.
1: Sì, lo so, ma non c'è modo di sapere altro, quindi. Pronto?
0: Perché già persa da noi.
1: Ah, ho capito. E non c'è modo di sapere nient'altro?
0: No. Mi spiace.
1: Vabbè, non ci resta che il fax. Arrivederci. So che dirti a sto punto. Posso solo dire porco Dio.
2: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
3: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: Perché? Perché c'è la tastiera che sta attiva, non si sa da cosa, il kernel comincia già a vedere la tastiera. Tu premi un tasto e muore.
3: Erano all'inizio, invece di bloccarla come fanno
2: minchioni, perché sono...
4: E loro passano, cioè sono dei geni che passano la giornata a discutere di stronzate. C'è Marcus Brigham che scrive le canzoni, con Fork e le stronzate del C, qualcuno gli fa la musica, e stanno là e poi arrivi, ah, ma Urd? Poi entri sul canale ufficiale di Urd, ragazzi, qualcuno con Urd? No, nessuno ce l'ha installato, hanno tutti Debian Urd, tutti fra l'altro, tre persone hanno Debian Urd.
5: E Debian Urd come va?
6: Non va?
4: Va nel senso che funziona, ma stai con una console e ti gratti le palle.
5: Basta.
4: Sì, perché non c'è dev console, non c'è niente. Tu non hai il supporto delle multi... Hai un multitask
5: non
4: che
5: parliamo
4: non
5: di
4: hai multi TTY.
5: Niente.
4: Niente.
7: Quindi non hai un multitasking. Se
4: supportato, no, il multitasking supportato, è supportato.
5: Hai un monotasking.
7: Non ce l'ho, cioè,
6: a che cazzo serve Urd fondamentalmente?
7: A niente.
6: Registriamo Urd, questa cosa.
4: Urd non serve a un cazzo attualmente. Cioè,
6: l'opinione di Trips su Urd. Grazie al microfono in corpo annallerato.
4: Ah, ma stai registrando?
6: E già.
1: Morte!
6: Il microfono sta qui comunque.
1: Morte!
8: Dai che gli fai venire a darmi.
4: No, niente, basta, Urd non funziona un cazzo.
6: Va bene, qua chi smette lo stacco perché non si prende un cazzo.
4: Ma che programma è?
5: Cos'è?
4: Ah, questo è Rami?
5: Sì, è uno script di Muse.
4: Oh!
6: Un registratore.
4: Zorzorz!
5: Yes.
4: Ma questa è la Muse Zorzorz?
6: Non lo so.
4: Ma sembra.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: È la 80 Zorzorz.
6: Sarà.
4: Che cazzo stiamo aspettando?
5: Ah, ma è con qualcosa.
6: Io gli ho fatto lo spill, però.
4: Però hanno rotto i coglioni. C'è il signor Salvo che freme, c'ha le mani che vuole farci le pizze. Sta là.
7: Io nell'ultimo messaggio che non hai voluto leggere c'era scritto non veniamo più.
5: Esatto. Così frocio.
4: Perché tu te ne fotti di leggere i messaggi.
5: Poi sei un coglione.
4: E comunque sì, basta, hai rotto il cazzo.
7: I microkernel sono carini.
6: No, i microkernel. Sì, ah, eccoli, eccoli, eccoli.
4: Il ferro è arrivato.
6: Oh,
4: il ferro.
8: Buona
9: salutissimo. Bastardo.
5: Cosa?
9: Tu ciao. Non sai cosa è successo oggi a causa tua.
6: A causa
9: tua.
6: Perché?
5: Mia? A causa sua.
9: Perché sì. Ora ti spiego.
6: Spiega, spiega.
5: Sì, sì.
6: Sentiamo questa ennesima minchiata.
9: L'ennesima minchiata? Tu non eri quello... Lo sapete perché cresce su...
5: Sì, lo sapete.
6: Ah, gran minchiata, cosa è successo oggi?
5: Vabbè, dai.
6: È successo cosa?
5: Dai.
9: No.
6: Capirai.
4: Che è successo?
5: Niente.
6: Niente.
9: Tu non mi hai detto niente. Tu non mi hai detto niente per venire a subito, no? Io stasera, quando sono uscito...
6: Io ho detto a Christian telefona ad Iron per venire a Surchi, tra parentesi, e Christian non ti ha telefonato.
9: Vado per uscire, volevo venire con la moto, esco fuori la moto dal garage, vado per chiudere il garage, lì cade la moto.
6: Ti è caduta la moto?
5: Ma
9: da sola.
5: Maria.
9: Ma
6: come è caduta da sola, scusa?
9: È stato un cazzo.
6: Sì, però il problema è rimetterla in piedi.
9: È venuta mia mamma.
8: È il male.
6: Ti ha aiutato tua mamma?
4: Ma che moto c'hai, una Goldwing? Oh.
9: Eh?
4: Che moto c'hai?
9: Bugatti.
4: Ma è così pesante?
9: 177 kg.
4: Sto cazzo.
6: Così pesante. E quindi?
4: C'è una Goldwing.
9: Si sono rotti.
6: Chi?
9: I pezzi della moto. La leva della sezione.
5: Parco
9: due. Allora sa quando, chissà quando posso.
5: Ok.
9: Non ci voglio pensare.
4: Che se piano?
6: Vabbè, una levetta. Non penso che costerà tanto, dai.
7: Sì,
6: è in fibra? Che cos'è?
5: Una salvadotta.
6: Alluminio?
7: Sì,
5: però scusa una cosa, si può fare senza spinaci?
9: Ci vediamo.
6: Cioè,
9: tu? Spattiamo.
7: Però normale.
5: perciò leva della frizione.
9: Leva della frizione e pedale.
5: Pedale del cambio? Minchia,
3: magari sta dietro.
5: Oh, come gliela porto a
2: mettere? Le pizze del cambio.
6: Ma hai detto, prenditi la vegetariana.
2: Stanno qua, ecco la
3: vegetariana. Tu cosa vuoi, Angela?
5: Beh, una salvatore.
6: Per me è vegetariana.
5: Anzi, va, cambio la salvatore. Una pizza.
3: È arrivato, so cosa prende.
5: No, vabbè, scoma più sempre.
2: E bisognava morire un po' per capire la vita.
5: Questa è la puntata intitolata Giorgio's in the Salvatore.
6: In the house.
5: In the Salvatore.
2: In the sub.
9: Sì.
3: Come allora la tua era ricchio? Lo abbiamo noi la piacere stare?
6: Squash.org
9: K-Letters.
6: Cosa? Programma, che cazzo è?
2: Come si chiama?
6: K-Letters.
2: Boh, una roba di K.
5: Vabbè, però siamo ok.
2: Qualcosa di KHDE.
3: Ok? Sì. E la testa un po' di crocchette, l'hai rivolto?
2: Sì. Ma sì, va, un paio di crocchette, ma. Ma che è sta roba?
3: Due o tre a testa, ditemi voi. Ne porto 15? Due a testa?
2: La testa, sì.
5: Ma che è sta cosa? Fai francese, mettita via. Vabbè, sì, ciao.
2: Che devi fa? Ma che è sta roba?
3: Grazie. Posso? Vai.
6: Non gioco.
2: Ma che devi fa?
6: E poi che è successo?
9: Che non da basta.
6: E che c'entrava Crash nel canale?
9: No, poi Crash era un'altra cosa, era in appendice.
6: Che ci ho parlato con Crash comunque.
5: È tranquillo.
9: Lo so. No, infatti poi.
6: No, è che c'era il mio drop, era leggibile a tutti, capito?
9: Ho detto, ma che fai tu qua? Ho detto chissà che cosa ha combinato. E mi ha spiegato che era una cosa semplice poi. L'esperto io di sicurezza. 15 anni di sicurezza avviato.
6: Sembra meglio che Christian con il password in chiaro del fetch mail di tutti gli utenti sulla sua home. Succedono ste cose.
9: A questo punto io direi di lasciarlo.
6: Crash?
5: Sì, è giusto.
6: Oh, quando abbiamo bisogno di parlare.
9: Esco. No.
5: È giusto. È giusto.
6: Sì, no, infatti io gli ho detto, ok,
3: se
6: però.
3: Se è conquistato.
6: Io gli ho accennato, esatto. Non ti è consentito stare su questo canale, devo dirtelo. Però vabbè.
2: Poi è su morte.
6: Poi è uscito, però lo rinvitiamo. Se lo merita, giustamente, ha scoperto il trucchetto. Come l'EPT, no? Quando lo scoprì.
5: Certamente.
6: Quando provò la password.
3: Io la so la password.
6: Su Kaifuco?
3: No, io la so.
6: Quella
3: la
6: di password. Adesso? Avrei letta?
3: Questa lascia sempre la chat aperta, così.
5: Io gli ho tolto le password. Io gli ho tolto le password dagli SSI, la visualizzazione delle password.
3: Lui stava usando Mirk, quindi la scrive proprio lì sopra, bella in chiaro. Però tanto non entrerò, non ci parlo con voi.
2: Infatti si ci sta dritti sulle palle, basta, vi odiamo andate a fare.
3: Basta, io comunisti.
2: Siete dei comunisti, mediattivisti, maledetti.
5: Siamo perbenisti.
3: A proposito di rottami.
2: Ben pensanti.
3: Come penso che mi prenderò una Ultra 2? Vuoi anche una Ultra 1?
5: Se mi regali anche questo.
2: Come sono?
5: Minchia, come sono? Vuoi
2: fare? Col formaggio, un po' di pepe.
3: Ultra 1
5: c'è quella, è quella alta. È quella più alta, no?
8: Sì.
5: È desktop.
3: Sì, col veramente il pezzettino grigio con i fori così.
5: Sì. Sì. Architettura 64 bit. Ultra 1.
2: Stupido cranio.
5: Sun 4U, che cos'è?
2: No, lasciala in pace, questa mosse alza e caga il cazzo. 64
3: bit.
5: Perciò per un
6: cusetto
2: qua. Ma oggi ho fatto una giornata abbastanza stancata.
5: Ecco, ci deve sarà. Oh, se c'è fammi sapere.
3: Io sono pure stretto tra dieci, che è bruttissima.
2: Dai, era passata.
5: Quella Besco, prego. Quella
6: c'hai ragione, c'hai ragione.
5: Sì.
6: Abbiamo già fatto, sì.
3: Che sta per al contrario, tu svidi le viti, tiri sul blocco e il case resta sotto.
5: Non ho capito.
6: Tagliela una passata.
3: Tu la metti dritta che così, normalmente svidi le viti e tiri sulla parte sopra. Quella no, tiri sul pezzo centrale e la parte sotto resta così.
6: E la parte c'è dei cortometraggi.
3: Che dovevano essere diversi.
2: Di cosa?
6: Forse c'è qualcosa di mio.
2: Però c'è il DSP straoccupato.
5: Vabbè, comunque la macchinettura è
6: buona. Full duplex.
2: Ma se c'hai SD e sta roba qua funziona.
5: Ultra 20.
2: Usare Jack.
5: Ultra 10.
2: Usa Jack.
5: Ah, la Ultra 1.
3: Ah no, Ultra 10.
6: C'ho roba di un amico mio.
7: No, lo prendo.
8: Allora, 120
7: meglio, 333 meglio.
9: Ma era questa gente da proprio questo bello, soprattutto il precedente.
5: Certo, quando te la passa questo?
7: 100 euro.
2: Ma che vabbè?
6: Una roba di amici miei.
2: Questo pare il Piotta, occhio.
6: Sì, sì, sì, sono atrocità.
2: Ah.
6: Già, provate questo qualche botto glielo ho dato.
9: No, non sono quick.
7: Sì, è vero.
9: Non li ho provati perché c'è tutto chiuso.
6: Per il mio amico che doveva provare gli effetti.
5: Io sono con me di adesso.
9: Sì, ci
5: sei
9: stato?
5: Non sono stato, però ho detto, ma gli fai dei casi scarsi? Dice, qua che devi cinquinare,
2: ma lo
5: vuoi? Non lo ricordavo, gli ho detto, dice, ah, ma io, ne, tipo, gli ho detto, siccome pensavo che non sono positivi, ho detto, non gli fai vedere quelli casi, tu mi sta ridere, vabbè, ok, sto tornando un altro giorno.
9: Chi era quello con i capelli bristolati?
7: Allora venivo
5: no, quello con la tina,
9: tipo,
7: allora venivo proprio un po', non si trovano più i
5: capelli. Ma dimmi una cosa, i capi
6: ma questo è Efesto,
5: cioè cosa servono per attaccare cose?
6: Rizzi, che è un film che abbiamo fatto noi
7: o un monitor Sun a PC normale,
9: ma non è multisync,
5: andiamo un monitor spazio
7: il monitor Sun non so multisync,
5: allora quel monitor là
7: hanno anzi al contrario hanno un'unica frequenza,
2: questo cazzo di cappelletto di anni fa,
5: ok,
7: tua frequenza più,
2: ma quant'è che c'hai sto cappello?
6: Qualche anno,
5: ok.
7: Cominciamo bene.
5: Che stavo dicendo?
7: Io non sto a prendere. Stiamo prendendo prendendo una trentina e sei persone.
5: Cioè che quel monitor della Sun ha più risoluzione del mio 17 pollici.
7: Solo
5: arriva a 1280, quando è 1152, no?
2: Mi ripeto che faccio io, guidando.
5: E minchia, la mia scheda video ce la fa.
2: Con la mano.
9: Quella è faccia che c'hai io.
5: Ah, l'ho visto.
6: Che... faccio vedere Grizzly che tu non lo conosci.
7: Alcuni invece 21 che se li apri basta fare una saldatura e diventano molti frequenti.
5: Ma io sogno quello mio si può fare, però non ne fa un caso.
6: Ma di dietro?
7: Trovi gli scontri internet.
5: Oh, no.
7: Ti guardi?
6: Tu non conoscevi Grizzly?
5: Sì, ma sposta questa
2: cosa. Ora lo conoscerai.
7: Grizzly non esiste. Io me lo sogno. Ah, lui è Grizzly.
5: È tipo forte, no?
6: Impossibile.
5: Al massimo.
9: I cugini di Efesto.
6: Sì, è una stronzata.
7: Non sai che farà per me il pane.
5: No, è bello questo qua.
6: Insomma. È delirio.
5: Ciao. Per me che fa? Ciao Gesù.
6: Ah, ciao Gesù.
2: Si sente una minchia.
9: Non sono operativi.
7: Loro.
9: Ma
7: loro.
10: Abbiamo un mercatino delle pulci.
6: No, sei pazzo? Tu sei pazzo?
7: Dai, ti faccio le cerniere in vetro.
6: Non solo me lo devi ricomprare, in pregiunta me lo devi rifare in legno.
7: Bravo.
10: Questa è un'ottima idea.
6: Guarda, ogni volta che tocco una stronzata non sono più un Cristo.
7: Computer di merda.
10: Sta un sacco di roba, però
7: ha cambiato tutto, se si va a fare.
10: Oh, fermiamoci un attimo che devo pisciare.
7: Ok.
9: Scusa, porta il bicchiere che questo non
10: è. Questa è un'ottima idea.
6: Delirio. Poi ce lo vediamo a casa meglio, magari.
7: Lo sto vedendo. Chiudi gli occhi, le pupille mi disturbano. No, adesso è
6: diventato
7: quadruplo con la depressione. Io mi sto riflettendo.
6: Perché siamo nel delirio.
5: Ma no, mi dispiace. Tu stai venendo?
9: Stavo venendo.
5: Io ieri non ti ho preso niente. Come sono stato il tempo quasi tutto il tuo?
6: Macchina di crisi?
5: Sì. Qua.
7: Torticicolo.
6: Ho pisciato. Merda.
2: Che schifo.
5: Ne sto dando un altro.
6: C'è una versione ad alta risoluzione.
2: No.
7: Russo in the world.
6: La Madonna impiccata sulla merda. Sì, è molto, una scena molto significativa, come vedi.
2: Impiccata sulla merda, ma che schifo.
6: Pilu, cane pazzo.
5: Qua c'è la parte Padre Pio.
6: E non me lo ricordo, sai?
10: Fate un po' sul mare, sulla montagna, in collina. Dovrebbe essere sul mare, ma non mi ricordo.
6: Efferati nel turismo invece di ferrati.
5: http://uibbs.com. Ah, qua questa parte è bellissima. Guarda che figlio.
6: Baubau, Padre Pio, baubau.
5: È pazzo.
6: Guarda, era già pazza allora. Di già. Una rapidità incredibile. Vince la pizza. Vegetariana è mia. Già. Magari un po' più in qua. Sarebbe opportuno.
10: Veloce che l'ho fatto un piano.
11: Questo termine digital divide all'inizio diciamo che è nato proprio nell'analisi di quello che era la differenza a livello mondiale tra le aree ricche occidentali cui avevano questa disponibilità di accessi e che nello stesso tempo avevano l'illusione di poter comunicare con tutto il mondo e sud del mondo dove invece queste cose o non ci sono o procedono con estrema lentezza e che di fatto sono escluse. Dicevo l'illusione perché alla fine l'Occidente ha la possibilità di comunicare solo con altri paesi occidentali, anche includendo ovviamente quelli non geograficamente occidentali, non so, l'Australia o il Giappone. Ecco, da questo da questo sono state tante analisi che mostrano ancora oggi la piattume della situazione. Non ci sono stati progressi sostanziali in Africa, dove ancora lì l'accesso alle risorse di comunicazione è estremamente limitato a pochissime persone e il 90% di queste persone risiede in Sudafrica, un altro quindi. E mentre l'Asia si sviluppa lentamente. Comunque noi oggi vogliamo un po' vedere questa cosa invece nel nostro territorio, perché l'impossibilità di accesso ormai c'è anche nella contraddizione tra state proprio la gratitudine all'analisi, ma tra ricchi e poveri da noi, in sostanza sono tante fasce sociali che non sono abilitate a usufruire di questo tipo di servizi. In questa slide ho messo da una parte quelli che sono le opportunità che ci offre la connettività, l'interconnessione tra i computer, e, come appunto l'accesso alla comunicazione universale o delle interfacce semplici con le istituzioni, con gli enti pubblici. è quello che poi è in realtà la situazione nel sud d'Italia, sostanzialmente. Esiste anche, sì, diciamo.
9: Poi sarà scaricabile dal nostro sito, quindi magari se volete non c'è bisogno.
11: Ok, sì, sì, questo, scusate, sono comunque cose che lasciamo pubbliche. Che non ci sono nel territorio meridionale in genere, perché magari non ci sono computer pubblici a disposizione di qualunque cittadino che voglia utilizzare la comunicazione elettronica gratuitamente, perché effettivamente è un suo diritto. Cioè, in una società come quella occidentale avanzata, il diritto alla non avere accesso al computer è come non avere diritto a poter esercitare la scrittura e la lettura. Infatti. Poi i nostri enti locali in generale non offrono dei servizi al cittadino attraverso gli strumenti elettronici e tantomeno offrono opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale del territorio. Un altro aspetto che da noi, insomma, condiziona le persone nella comunicazione elettronica può essere sicuramente la scarsa conoscenza che in generale abbiamo delle lingue straniere, vale per noi italiani, vale per gli stranieri, per gli spagnoli, scusate, che insomma proprio i latini tipicamente. Ma non è una cosa da prendere in analisi nel tipo di cose, diciamo, di cui parliamo oggi, perché ovviamente se il comune di Catania mi offre un servizio via internet lo metterà in italiano, ma questo, diciamo, esclude comunque la scarsa conoscenza di lingue straniere, esclude da poter avere effettivamente la comunicazione universale che la rete comunque potenzialmente potrebbe dare. E un altro aspetto ostativo è quello dell'accessibilità. Adesso brevemente vedremo un esempio di accessibilità, di che cosa intendiamo con questi termini. Cioè, non sempre i siti istituzionali sono curati in maniera tale da essere accessibili. Perché un sito che si possa definire accessibile dovrebbe assolutamente essere consultabile con qualsiasi tipo di browser. Il browser è il programma che utilizzate per sfogliare le pagine HTML, le pagine ipertestuali, pagine web, ok? Dal suo sistema operativo, non dovrebbe richiedervi degli applicativi specifici, perché dovrebbe offrirvi tutti i documenti in formati che sono standard, che sono assolutamente condivisibili con i mezzi informatici più elementari. Mentre possiamo dire che non è accessibile un sito che violi le regole, appunto, degli standard che sono definite da un ente sovranazionale che dovrà essere in Svizzera, che è il W3 Consortium. Sono loro che dettano le regole di come dovrebbe essere fatto il web, ma non in maniera autoritaria. Non dire, si sviluppano delle applicazioni e si disciplinano gli standard tecnici in maniera tale che poi è possibile, appunto, usufruire di queste risorse su qualsiasi tipo di piattaforma un utente abbia a disposizione. Non è accessibile un sito che, per esempio, non permetta di essere letto da un software di sintesi vocale. Noi ci vediamo tutti bene, ma c'è anche chi non ci vede, per cui l'unico modo di interfacciarsi con questa realtà con la telematica è quella, appunto, della lettura da parte del computer delle pagine che vengono caricate. Se i siti sono scritti male, questa cosa è impossibile. Allora, facciamo un piccolo confronto pratico tra due siti di utilità pubblica, andando per esempio a cercare il tabellone delle partenze sul sito di Malpensa e sul sito di Fontanarossa, l'aeroporto di Catania. Adesso vediamo cosa succede, sperando che resista abbastanza bene la definizione del proiettore. Allora, questa che vedete qui è la pagina iniziale di malpensa.it e come vedete lì sposto col mouse così riuscite a vederlo, qui c'è un link semplice come partenze Malpensa allineate. Quindi andando a fare click su questo link arriviamo in una pagina dove ci sono le partenze da Malpensa. Abbastanza semplice, insomma. Okay. Allora, adesso vediamo il sito dell'aeroporto di Catania. Ok, intanto mi viene data questa opportunità di scegliere la risoluzione. Io ho scelto la prima.
9: Ci discrimina.
11: Ci discrimina, infatti. E questa è la seconda pagina. La cosa che vedete ferma al centro, questa cosa qui, è un filmato in cui c'è una vocina che continua insistentemente a entrarvi nelle orecchie. È questa cosa qui che scorre dandovi la sensazione del mal di pancia, praticamente. E va sempre dritto, non si capisce, boh, alla fine perché c'è. In basso piccolino c'è il link con salta l'introduzione, diventata familiarmente intro, con la bandierina della lingua. Adesso noi andiamo effettivamente a seguire questo percorso. E siamo alla terza pagina. E stavolta il mio browser non è riuscito a caricare un'animazione, anzi pure doveva essere dello stesso tipo di quella che abbiamo visto alla pagina prima, non so perché, magari qualche problema di programmazione, qualche errore anche solo nell'organizzazione di questa pagina sul server, non so perché, ma per fortuna che in basso mi viene ancora mostrato mi è apparso finalmente un link, un'iconcina con scritto tabellone orari. Quarto passaggio, sono alla pagina dove finalmente posso andare a selezionare se voglio vedere gli arrivi o se voglio vedere le partenze. Vado a scegliere le partenze ed eccomi qua in questo tabellone spaziale con la riproduzione di quello che dovrebbe esserci in aeroporto e finalmente trovo il volo. Ci ho messo 5 passaggi, ho scaricato 2 filmati, anzi uno non, l'ho scaricato ma poi non sono neanche riuscito a vederlo. È un po', cioè qua ci ho messo praticamente 3 minuti per arrivare alle partenze e lì ci avevo messo 20 secondi.
9: Il flash non lo carichi,
11: esatto. E quindi questa è un'altra questione ostativa, perché se magari uno a casa c'ha il modem a 56k perché sta in un territorio dove non c'è la DSL, oppure non c'hai i soldi, non c'hai 30 euro da spendere ogni mese per la DSL, insomma un po' gli girano quando deve stare lì 3-4 minuti per finalmente avere la sua informazione, quando può essere accessibile in maniera più diretta. Ma adesso facciamo lo stesso confronto con un browser che è esclusivamente testuale.
9: La gestione delle date in automatico, commenta.
11: Cosa?
9: Sa per rispondere eventuali.
11: Ah, questa prima, sì, la gestione dei dati, cioè loro comunque mettono le mani avanti dicendo che non si sa se dopo che avete fatto tutto questo percorso vi stanno scrivendo frottole. Ok. Mi dicevo. Vediamo la stessa cosa con un browser testuale, nel senso, vabbè, noi siete abituati a utilizzare il browser grafico che dimostra queste cose qui. E come vi dicevo, non è possibile mostrare un'immagine a un vedente. Un browser testuale in qualche modo ci può far entrare in quel tipo di ottica, anche se non a pieno, perché se mancano le immagini, vediamo solamente il testo, più o meno ci rendiamo conto di come sarebbe il sito senza animazioni, senza grafica superflua e cose del genere. Allora, questo qui è il sito che abbiamo visto prima, quello di Malpensa. Questo browser si chiama Lynx, per chi vuole sperimentarci. Lynx, L-Y-N-X. Ok. Come vedete, qui c'è in giallo partenze Malpensa allineate, cioè posso seguire i link come in un altro browser, ma i link devono essere su testo, praticamente, se sono su immagini può essere piuttosto difficoltoso il seguire i link, a meno che non ci sono stati presi degli accorgimenti precisi, ignorati dalla maggior parte dei webmaster. Allora, andando a selezionare partenza Malpensa e Linate, effettivamente arrivo in una pagina chiarissima dove mi vengono mostrati gli orari, cioè il tabellone delle partenze. Andiamo a vedere il sito dell'aeroporto di Catania con la stessa tecnica. Dove sono i link? Dove andiamo? Un'animazione nell'home page. Questa animazione non era agganciata a un'altra pagina attraverso l'HTML standard, ma attraverso altri trucchetti tecnici previsti dall'animazione stessa. E io non posso andare avanti, cioè sono fermo qui.
9: Torno indietro un attimo, devo precisare una cosa, che con un programma del genere che funziona solo a caratteri, un qualsiasi programma di lettura vocale può leggere il testo, cioè quindi qualsiasi non vedente con questo programma può navigare.
12: Una curiosità, questo browser Wix
9: sì.
12: È compatibile con quello che si utilizza con Java? Io piuttosto con una parola non lo so perché
9: Java funziona sotto Windows.
11: Credo che
9: comunque su Linux ci sono, comunque su Linux abbiamo altri programmi di sintesi
11: vocale. Fornisce per chi ha Windows, però ci sono dei progetti, anche dei progetti free, non a pagamento, anche in ambito Linux. Io adesso così credi mi prendi assolutamente impreparato. So che c'è questa cosa perché tra l'altro c'era un fisico di Catania che stava sviluppando, un ragazzo non vedente che stava comunque sviluppando un'interfaccia.
9: Facciamo supporto comunque per
11: sì.
9: Delle centrali. E come sintesi vocale ci
11: c'è qualcosa. Ok. Allora, questo qui è il Fontana Rossa. Come sarebbe Fontana Rossa? Ok. Bene. Adesso andiamo ai tre punti che abbiamo individuato come fondamentali per la nostra discussione di oggi. Ok. Devo solo precisare, questo signore che verrà citato qui anche più avanti non è un informatico, è un pedagogista che scriveva queste cose esattamente 20 anni fa, e quindi anche se non era di questo mondo degli hacker, ma un po' profeta, tra l'altro in un paese come l'Italia che 20 anni fa era assolutamente carente di qualsiasi tipo di infrastruttura di telecomunicazioni digitale, aveva comunque intuito quello che poteva essere lo sviluppo, soprattutto dal punto di vista sociale e politico, di questo tipo di infrastrutture. Allora, questa immagine effettivamente si ricollega al discorso che facevo prima, del fatto che il termine digital divide nasce proprio dalla questione della differenza dall'accesso tra il nord e il sud del mondo. Poi sa delle Nazioni Unite, che si chiama United Nations Information Communication Technologies, o semplicemente ICT, che da molti anni fa dei progetti per colmare questo divario tra paesi più e meno sviluppati, che lavora effettivamente poi prevalentemente in Asia, seppure nell'ultimo periodo danno un'occhiata particolare all'Africa, che è veramente un disastro, tant'è che il prossimo forum dell'agenzia si terrà a Tunisi l'anno prossimo, anche per essere appunto vicini a un tipo di cose. Quindi è una questione da non prendere sotto gamba, se è una questione che mobilita infine tutti i governi del mondo, anzi mobilita soprattutto quelli che non hanno la disponibilità di queste risorse. Allora, la questione dell'accesso era il primo dei punti magari. Anche qui ho giocato su questa cosa del confronto. Sono andato a vedere sul sito di un comune rinomato per una buona ed efficiente amministrazione pubblica, come era possibile per un cittadino qualsiasi poter accedere alla rete. Quindi dalla pagina iniziale del, nel comune di Bologna, sono andato a scegliere la voce quartieri, perché mi immagino che questa disponibilità sia nel territorio, cioè io devo poter trovare un computer per accedere anche se abito in un quartiere periferico di Bologna. E in effetti dai quartieri poi ho preso a caso, vi assicuro a caso, il quartiere San Donato, poi ho fatto un giro anche sugli altri e la situazione era uguale. Sul quartiere San Donato, visto che c'era un link nella voce i servizi dove si parlava di cultura e sport, e vedo che la biblioteca di quartiere di San Donato, che non è proprio in centro, è una zona periferica, mio, offre a chiunque, titolo gratuito, consultazione di internet, consultazione su internet delle leggi, eccetera, eccetera, uso del computer per la navigazione e per la videoscrittura, e addirittura, cosa da non sottostimare, l'assistenza alla navigazione, perché in effetti se io prendo quello che ho fatto tutto, cioè, anche perché se io prendo una persona la metto davanti al computer e non si sa muovere, no, è la prima volta che lo vede, non è che ottenga molto. Quindi qua c'è un'attenzione, una cura anche a dare una mano a chi si trova in questa situazione. Se magari non è del tutto idiota, una volta che vede come cercare qualcosa, la prossima volta lo farà da solo senza dover chiedere aiuto ad altre persone.
9: Non solo servizio, anche condivisione, anche formazione.
11: Sì, minima, ma purtroppo, ma non sempre esistente, perché cioè, bisogna... non si può essere solo passivi nella tecnologia, bisogna un minimo appropriarsene, altrimenti si finisce per essere controllati da tecnologia. E facciamo il confronto con una città a caso, Palermo, in Sicilia. Ok? Allora, intanto i quartieri nelle home page di Palermo non esistono. Poi, guardando bene, ho trovato che c'è una voce dove c'è scritto circoscrizione. Ah, circoscrizioni, quartieri, penso che più o meno dovremmo essere là, giusto? Allora andiamo a fare clic su circoscrizioni.
9: Bisogna da ridere.
11: Definizione di circoscrizione. Non è male, eh? Ok, ma un poco più sopra io c'era la definizione, c'era una mappa stilizzata di Palermo con colorate 8 aree diverse, una per circoscrizione. Ho detto, va bene, allora saranno là dentro. Ne ho presa una a caso, ho preso la 7 e ho trovato questo. Settima circoscrizione, i consiglieri della circoscrizione, il dirigente, commenti dei quartieri, ma soprattutto i confini geografici, la superficie territoriale.
9: Cioè, se volete acquistare,
11: sì, se tirando i dadi finite sulla circoscrizione 7 di Palermo, potete comprarla, se poi al prossimo giro mettete,
9: cioè,
11: le case.
9: Ci nel sistema di bonus.
11: Ok.
12: Con i consiglieri.
9: No. Ovvio.
11: Sì, sì, sì, funziona.
9: È fatto sul standard V3C.
11: Sì, sì, funziona abbastanza bene.
8: Comunque all'insegna della piena trasparenza.
9: No, no, ma analizzeremo anche questo. Però se l'ha analizzato.
11: Sì, sì.
9: Sì.
11: Dalla circoscrizione. Infatti, non c'è vero. E infatti, dovevamo proprio notare questa cosa, questa differenza dell'uso, quest'idea da un lato di Bologna di avere una rete civica, cioè un supporto telematico di aiuto ai cittadini, e dall'altro invece quello di Palermo del sito istituzionale, cioè un sito web normalissimo che non offre niente, parla di istituzione. Tant'è che se noi ricordiamo come era fatta la pagina di Bologna, i primi link in alto a sinistra avevano queste cose. Guardate, il cittadino, cosa fare se, sportello dei cittadini, in Europa con gli infopoint, forma giovani, il glossario, diritti di partecipazione, società civile e azionismo. Poi un'altra sezione che era comunichiamo, dove non è comunichiamo noi del comune e basta, ma al contrario, scrive al comune, dacci un suggerimento, facciamo un gruppo di discussione, newsgroup vuol dire informazione al cittadino, cioè meglio le prime cose, quindi informazione al cittadino e interazione tra l'istituzione e il cittadino. I primi link del comune di Palermo. amministrazione. Quindi il sindaco che si presenta elegantemente, gli altri boss sotto il sindaco, la giunta e il consiglio, lo statuto del comune. Poi il sindaco mi manda a dire quello che ha deciso lui nella sua infinita e illuminata saggezza, altrettanto per la giunta e per le delibere del consiglio. Regolamenti. Poi a un certo punto, nella parte che qua ho riportato a destra, cominciano non invece tutte i possedimenti di questo feudo, quindi con le circoscrizioni, e le regge, Palazzo delle Aquile, Villa Niscemi, i cittadini onorari, e poi ancora vi manda a dire attraverso l'ufficio stampa, le conferenze stampa, e poi c'è il poverino, quello più minuto degli LSU, insomma, quello del sottoproletariato.
13: Se puoi essere interrotto, volevo su questa cosa dire un
11: parole. Prego.
13: Giusto per acceso, sì. Per portare un'esperienza pratica di lavoro, noi abbiamo realizzato, io un amico che in questo momento non c'è, lavoriamo, ma che dovrei fare queste cose. In teoria, in pratica è molto poco. Abbiamo realizzato il sito del nostro comune e abbiamo fatto una proposta per fare questo sito, ci abbiamo messo un po' l'anima, no? Abbiamo cercato di proporre, tornando alla slide prima, un sito un po' più vivo, no? A noi il sindaco aveva chiesto un sito dinamico rispetto alle pagine statiche che c'erano prima. Sì. Quindi
11: Palazzo Accredito.
13: Non mi va di parlare male del Palazzo Accredito, vabbè. Non andate a vedere questo sito. Insomma, abbiamo fatto il possibile perché era un sito dinamico, quindi con scritti al comune, opinioni sui suggerimenti, quindi interazione con i cittadini.
11: Un orientamento politico, ma non orientamento politico in termini di colore, eh? Perché non è che quando Guazzaloca si è preso Bologna per 4 anni le cose siano andate male, allora a un certo punto c'era il sindaco e la giunta, cioè quel tipo di amministrazione comunque, voglio dire, a prescindere dal colore politico, lì si è continuato ad avere questo tipo di approccio verso l'interazione tra cittadini e istituzione. Qui anche, e magari questo sindaco di Palazzolo magari è pure di sinistra, però qua c'è una questione, vabbè, non si capisce, però dire anche sotto la missione di sinistra nelle nostre parti non è che per forza,
14: perché manca la coscienza e la cultura,
11: sì.
13: Non è
11: beh, insomma, qui quindi la questione dell'accesso, credo che si possano definire 3 effetti che hanno, insomma, sulla nostra vita concreta, che sono quelli che ho cercato di sintetizzare nella slide. Se io non accedo alla rete, ho una visione anche della ricerca delle informazioni che è estremamente parziale, non potrò che ha sempre, visto che oggi abbiamo citato tanto il nostro Presidente del Consiglio nella discussione di prima, non potrò andarmi a leggere l'Economist. Posso. E avrò solamente il TG5.
13: Insomma. Posso una cosa per il volo? Non potrete iscrivervi all'Università di Catania, visto che l'Università di Catania ha deciso delle iscrizioni, ma non solamente online. E pur- purtroppo anche quella non solo, anche la sapienza non funziona. Per cui sono dovuti tutti andare nella pizzeria, per la maggior parte dei casi.
11: Quindi, minore informazione, questo dal lato diciamo dell'informazione in senso proprio del meteorologico, ma anche mancata informazione nel senso di mancare accesso alle informazioni, il possesso dell'istituzione significa anche la possibilità inferiore di formare una propria consapevolezza civica. Secondo aspetto evidente è l'esclusione delle fasce più deboli, cioè se io non ho i soldi per comprarmi il computer vuol dire che non ho i soldi per garantirmi un diritto fondamentale che è quello della comunicazione, quindi automaticamente chi è più povero viene escluso dall'esercizio di un diritto fondamentale. Come quando una volta si votava per censo, alla fine, non è molto diverso. Cioè, se tu non. Se sei troppo povero per poter accedere a un computer, cazzi tuoi. Non pensiamo che sia. Cioè, sei carino, però sono effetti di questo tipo di approccio. Sì, la cosa che. Il terzo punto è la questione del cosiddetto villaggio globale, che non è solamente una questione diciamo di contatti con il resto del mondo, però ha un effetto molto pratico, vuol dire molto del materiale che noi acquistiamo, materiale informatico, magari lo prendiamo su eBay.
13: Cioè io questo colmare, ad esempio, l'ho preso su eBay a 100 euro, quando in Italia costa 300.
11: Ok. Allora, anche la ricerca di un bene di questo tipo, ma non per forza di questo tipo, ma anche di opportunità economiche, di un lavoro, diventa molto più difficile se non ho l'immediato accesso come chiunque altro a questi strumenti. Ecco perché non è giusto che tutti quanti abbiano questo accesso, tutti abbiano questa opportunità. Il secondo punto riguarda i servizi che le istituzioni effettivamente offrono ai cittadini. Questa volta in esame non ho preso due comuni, che alla fine non sono solo i comuni, le istituzioni, gli enti con i quali ci devono regolare, ma guardiamo. Ho preso un fatto che concretamente ci è successo poche settimane fa, perché Freaker ha anche un'associazione, e ci serviva assolutamente capire se dovevamo compiere certi passaggi burocratici alla Camera di Commercio o no. Allora, prima cosa da fare, andare a vedere il sito della Camera di Commercio di Catania per cercare questa informazione.
13: Vabbè, ci provate nemmeno con quello testuale.
11: Con quello testuale provate a non.
13: Scordato.
11: Come vedete, il primo disclaimer, cioè questa è proprio l'home page, la prima cosa che vi viene mostrata è che non è possibile entrare se non avete il browser che dicono loro, se non avete i programmi che vi dicono loro, e quindi tutte le regole sull'accessibilità sono andate a farsi benedire, pur trattandosi di un servizio pubblico e dovrebbe essere aperto tutti quanti. Allora, siccome sulla sinistra c'era un menu con i servizi e c'è una voce che sembrava che fosse quello che ci interessasse, l'ho selezionato comunque, visto che il mio browser, in ogni caso, anche se non era quello specificato, riusciva ad arrivare fino a quel link. Fatto clic e guardate cosa è successo.
13: Ecco perché era raggiungibile.
11: Pagina. Ok. Vado a guardare da quando è su questa pagina e questa è la risposta. Cioè che è dal 12 marzo che nessuno va a toccare quella pagina. Quindi questo servizio lo stanno allestendo con molta tranquillità, diciamo. Tanto gli uffici sono aperti, quindi chiunque di noi può andare nel frattempo a visitare nei loro uffici.
13: Magari si sentono soli.
11: Sì, infatti. Vabbè, non mi sono arreso la ricerca telematica, ho detto vabbè, questi qua la Camera di Commercio di Catania non mi danno niente, ma vediamo un po' in giro. E ho scoperto che se fossi di Bergamo avrei trovato subito queste notizie. Beh, se fossi di Bergamo, in realtà lo trovate lo stesso. Però, vedete, la Camera di Commercio di Bergamo me la offre, quello di Catania no. E c'è uno squilibrio in questo. Dovrei poter avere le stesse garanzie.